0: With us.
1: Moving to the sound.
0: Please welcome

best club in the world. Now, superstar DJ, Tiesto.

Kanye West insieme a Adam Levine, il leader degli Maroon 5, che tra l'altro Adam Levine, che si è tutto piallato la faccia, è stato a Milano proprio in questi ultimi giorni, invece Kanye West, che doveva venire in Italia, purtroppo non è arrivato. Era a Heard 'Em Say.

0: c'è i gabbiani, c'è tutto. Gabbiani. Si va. Ma io direi che potremmo aprire subito la puntata Alessandro Lippi di Viareggio insultando Fargetta che non è arrivato perché il suo aereo era in ritardo.
1: Infatti non vedo nessuno davanti a me, mi chiedevo se fosse uno scherzo.
0: No no, è così perché l'aereo di Fargetta non so se lo guidava lui ma non è arrivato. Però abbiamo un grande graditissimo ritorno, è tornata la Ginger.

0: pomeriggio!
1: E questo, diciamo, è un buon motivo per colmare un piccolo vuoto.
0: Ma che bello! Sono contenta di essere qua con voi. Di essere
1: anche
0: tornata.
1: Anche noi siamo contenti di essere qua con te. Come ti sei permessa di lasciarci una settimana intera da soli?
0: Avevo bisogno di riposare un po', ma vi sono mancata?
1: Tantissimo, Ginger.
0: Tanto. Bene, bene, sono contenta. Io ho preso tipo 2 chili,
1: Davvero? Non ti si vedono addosso però, questo è molto bello allora.
0: Mamma mia Alberto, ho dormito, mangiato e fatto tanto bagnetto.
1: Ma hai imparato il sardo? Perché noi ci aspettavamo che tu dicessi delle parole local.
0: Aiù! No, non l'ho imparato.
1: Non l'hai imparato.
0: No, non l'ho imparato.
1: Invece io vorrei tornare con Ale Lippi sulla, diciamo, l'assenza di Kanye West dall'Italia, perché è scoppiato un mezzo disastro. E tu, in quanto esperto di festival, perché non ne perdi uno a scrocco, ci saresti sicuramente andato, no?
2: Ovviamente, ovviamente. Quindi ho dovuto riorganizzare un po' quel weekend. Doveva essere il 18 di luglio, se no o il 12, insomma, uno dei due weekend centrali. Travagliatissima la storia, non solo del concerto di Kanye West, ma di tutto l'evento, che doveva chiamarsi Elvat. Finita malissimo la vicenda, ci sono anche delle cause giudiziarie in corso, quindi molto delicata e molto triste questa vicenda di tutti questi concerti annullati. Praticamente non ce ne sarà uno da un luglio pieno di eventi al Campovolo dall'annullamento di tutta la kermesse.
1: E quindi Kanye West adesso è libero, diciamo.
2: In realtà Kanye West ha guardato dall'altra parte dell'Adriatico e lo farà in Albania il concerto.
1: Ah sì?
2: Si è fatto costruire uno stadio in 2 mesi e lo farà in Albania il concerto. Sì,
1: ma
2: credo proprio l'11 luglio.
1: Per gli italiani è piuttosto comodo andare
2: infatti,
1: in Albania, un'oretta
2: sì.
1: Di volo, sei là.
2: Infatti chi è molto fan so che si sta organizzando per andare in Albania e questo rende ancora tutto più tragicomico. Ma no,
1: Albania o Albania, scusa?
2: Albania da poco.
1: Albania.
2: Prima era Albania, poi
1: me lo sento
2: sotto camera.
1: Allora, c'è un bel regalo per uno dei tanti ascoltatori di M2O che parteciperà al Play With Us di oggi. E vedi il tanto atteso Telo Mario da Mario. Mario non c'è e noi lo regaliamo insieme allo zainetto di M2O. Questo è il doppio regalo che faremo ai nostri ascoltatori. Il numero è sempre lo stesso, se non ce l'avete memorizzatelo: 342 65 43 210.

0: Alan Walker, da ex incappucciato. Vi ricordate che Alan Walker, i primi mesi, anni della sua carriera, si incappucciava e non si faceva vedere da nessuno? Però noi l'abbiamo visto.
1: Sì, vero, l'abbiamo
0: conosciuto, l'abbiamo anche intervistato. Un ragazzo molto in gamba. Qui insieme ad Eva Max abbiamo aperto con lui questa puntata di lunedì qui su M2O di Albertino Everyday. Una canzone che, come avrete probabilmente notato, si ispira, la base è di un'opera importante che si chiama Carmana.
2: Così, esatto, bravo.
0: Si chiama Carmana.
2: Esatto.
0: E che veniva usata da i più attenti si ricorderanno, sicuramente la Ginger. Ti ricorderai chi usava questa musica in apertura dei suoi concerti?
3: No.
0: Come no?
1: Come no?
0: Come no? Era un tuo beniamino, scusa. Michael Jackson.
3: No, sì. Sono ancora in vacanza con la testa.
0: No, non va bene.
3: No, non mi ricordavo, non mi ricordavo.
2: Lui cosa faceva? Prima di iniziare il concerto mandava un video sullo schermo, un video molto pomposo, no? Dove si presentava e sotto c'era questa canzone che gasava il pubblico, poi alla fine si stoppava tutto e lui esplodeva dalla bocca.
0: Sì, era abbastanza inquietante. Sentiamolo un pezzettino, Shorty, alza un po'. Sì, è molto inizio, molto roba de frati. bella. Va bene, comunque questa è la versione un po' tecno con la cassa veloce, come piace alla Ginger ultimamente, come piace a Silvia Salis anche. Erano Alan Walker e Eva Max con Fate, scritto, ma ovviamente è inglese e per cui è Fate. Allora, non solo il volo di Mario Fargetta, che come avrete... Ma Mario?
1: Non c'è.
0: Appunto, non c'è perché il suo aereo l'ha abbandonato. Peccato, perché era simpatico.
1: Era un bravo ragazzo.
0: Quando lavorava qui da noi, era comunque, ci portava gioia e simpatia e amicizia. Non averlo più qui con noi a causa di un volo in ritardo, verrà completamente allontanato dalla emittente e dal gruppo Jedi, quindi anche dal palazzo non avrà più.
1: Povero.
0: Gli daremo il braccialetto per stare 50 metri lontano dallo studio.
1: Prima vedevo che tiravano fuori dal suo studio le casse,
0: stanno facendo gli scatoloni di Mario Fargetta per... Vabbè, anche Infantino, però il tipo della FIFA ha perso degli aerei e ha fatto il furbino, vero Ale?
2: Sì, ma in realtà più che aver perso degli aerei, lui fino
0: ma
2: a...
0: Ma non
2: che...
0: li ha presi, diciamo, no. Non può essere, non ha il dono dell'ubiquità, hai capito?
2: Fino a che le partite si giocavano in orari differenti, riusciva ad essere presente in quasi tutte le partite, se non a tutte. Poi come cosa è successo? Da regolamento l'ultima partita del girone eliminatorio, le partite devono essere giocate in contemporanea dalle squadre del girone per evitare biscotti, no? Come si suol dire. Ed è successo che la scorsa settimana, durante due partite che si giocavano in contemporanea in due città lontane degli Stati Uniti, magicamente in entrambe le partite è stato inquadrato Gianni Infantino. Questo vuol dire ovviamente che una delle due inquadrature era un fake preregistrato, preso da un'altra partita e appiccicato su quella. Ovviamente il web è insorto e hanno cominciato a prenderlo un po' in giro e l'hanno un po' sgamato, no?
0: Beh, ma non c'è niente di male, dai, anche noi potremmo in questo momento essere un programma registrato, invece noi siamo qui,
2: certo.
0: Capito? Che chi lo sa, chi può dire che...
2: Però
0: io ieri sera, per esempio, tifavo Sudafrica. Bukadze mi piace a me, quello lì, il difensore Bukadze. Io tendo, non so voi, a parte che non sapete che io non seguo tanto il calcio, però i mondiali mi piacciono, quando mi capita li guardo e tendo sempre a tifare per la squadra sfavorita, no? Queste emergenti. Ieri fino all'ultimo minuto ho sperato che il Sudafrica, ma nulla contro i canadesi, a parte il fatto che non mi piacciono le tende quelle, però non ho nulla. Mi piaceva l'idea che potesse vincere. E questa illusione me l'hanno data diverse squadre in queste settimane, ma poi è andata male quasi un po' per tutte le minori, o dico male?
2: No, non dici male, anche se, visto che abbiamo parlato delle squadre africane, Sudafrica, 9 su 10 si sono qualificate alla seconda fase, quindi è stato un record per le squadre africane, quindi anche le piccole stanno cominciando un po' a prendere confidenza con quel calcio lì.
0: Vabbè, chiudiamo la parentesi calcistica, anche perché
3: non te ne fregava niente.
0: A me zero, alla Ginger tantomeno. Shorty si è andato a accendere una sigaretta.
1: Sì, adesso arrivo, Albert.
0: Mettiamo

Chiara che è reduce da uno stadio di France pieno per un paio di volte, ma ho visto che sta facendo altri tour nella sua nazione, sempre in altri stati, e che ha lavorato molto sul suo fisico per poter andare in console in canottiera. Questo non tutti se lo possono permettere. Era Save Me Tonight, cantata da Jennifer Lopez, Debbie.

0: Ba. Non io, loro dicono così. Fratelli Savino, ormai siamo amici, anche se non li ho mai visti, mai conosciuti, però sono molto felice che M2A sia stata la radio che ha creduto in loro dal giorno zero. Adesso mi scrivono che insomma sono molto, sono tra i primi in Shazam in Italia. Questo è un buon segnale anche per M2O, che è l'unica radio appunto che ha suonato la loro canzone. Magari spero che lo, ah, così a cascata lo facciano anche gli altri. Era Wanna e mi è venuta voglia di mangiare delle orecchiette adesso.
1: Buone!
0: È l'orario questo, no?
1: No, però c'è no. Sempre, cioè, c'è sempre spazio per un'orecchietta buona.
0: L'orecchietta da passeggio l'hanno inventata, no?
2: Però con sto caldo io mangerei un gelato, ad esempio.
0: Un gelato tipo un gelato Calippo. Calippo.
2: Ecco, il calippone, sì.
0: Calippo è da passeggio, tutti i gelati, sì. Quelli con lo stecco sono da passeggio, no?
2: Sì, addirittura.
0: Anche il cono è da passeggio. Vabbè, bravo. Anche la coppetta volendo da passeggio.
2: E ti dico di più, il calippone è pure allo stecco, quindi proprio fatto apposta per camminare.
0: Ah, il calippo c'ha quella cosa che tu spremi sotto. Sì.
2: Esatto, si chiama in termini.
0: Ma scusa,
2: tecnico.
0: Faccio una domanda, adesso sì, non so se qualcuno di voi mi può rispondere, sì. Ma il calippo, no?
2: Sì, sì.
0: È una di quelle cose che si chiama

0: così, ma in verità non si chiama così, è la marca.
1: No, è il tipo, no, è il Calippo, è il nome del prodotto. La marca, ad esempio, può essere Algida.
0: Sei sicuro?
2: Sì.
0: È come dire il cornetto lo fa Algida, però sì, non è detto che gli altri non lo chiamano cornetto,
1: anche
0: però
1: il Calippo. No, però quella forma lì ha assunto quel nome lì, è talmente iconico il Calippo.
0: Per me è come lo Scottex. Hai capito cosa intendo dire?
1: Sì, però Calippo è il nome del gelato, la ditta è un'altra. Sia quello che lo aveva inventato nella metà anni 80.
0: Il signor Calippo esiste?
1: No, è il nome del tipo di gelato, però in Italia ci sono distributori di gelati che fanno il Calippo.
0: Ma faccio una domanda, non so chi è esperto, visto che a Milano il cibo tradizionale della nostra città non è più la cotoletta alla milanese, ma il sushi, no?
1: Sì, certo.
0: A Milano. Ma è vero che c'è il sushi da passeggio?
1: C'è il sushi da passeggio. A New York però ancora, per ora a Milano
0: no,
1: arriverà. Praticamente ho visto dei video su TikTok dove a New York mangiano il sushi all'interno di un tubo di plastica tipo quello del Calippo, no? Cioè tu spremi in fondo, si chiama push up squeeze, quel modo in cui tiri sul Calippo, e ho visto che invece che la parte ghiacciata del gelato esce l'uramaki e lo leccano e lo succhiano come se fosse un Calippo.
0: Beh, non è male comunque come
1: idea. Oddio, dipende.
3: Beh.
0: Cosa? Sentiamo Shorty, che è un ragazzo della strada.
3: Vabbè, al di là del fatto che io non mangio il sushi perché non mi fa impazzire.
0: Tu non mangi le cose buone, tu non le mangi.
3: Infatti, vedi, io sono proprio junk boy. E praticamente, cioè, il pensiero di quel pesce lì, tutto un po' spremuto, mi fa un po' strano.
0: Ma c'è il riso intorno e poi se un uramaki c'è anche la... Come si chiama quella?
2: L'alghetta,
0: 3 punti per la Gigia.
2: Oh, ma non ti sporchi le mani, non è male.
1: Tra l'altro, raga, giusto per prendermi un po' in giro, che tanto vi viene bene, il Calippo all'inizio leggo che si chiamava solo Lippo.
2: Sì.
1: Si chiamava solo Lippo, poi qualcuno, non si sa perché, ci ha aggiunto il K davanti, ha inventato il gelato più ambiguo della storia della gelateria mondiale, no? Perché
0: perché è un po'.
1: Intorno a quel gelato, insomma.
0: Si possono usare doppi sensi, e poi quel gesto lì è anche molto sensuale, se vogliamo. Se lo fa una donna, una ragazza bella. Se lo fai tu, Alessandro Lippi.
1: Oddio, dipende dai punti di vista.
0: Cioè, io non ti voglio vedere mangiare i Calippi davanti a me.
1: A voi c'è chi potrebbe piacere il mio gesto che mangio un Calippi.
3: No, sicuro.
0: Io andrei indietro nel tempo. Andiamo nel 1998 con il nostro M2 Old.

storia vecchia come il mondo, cioè l'utilizzo dei sample, andare a rubare da altre canzoni del passato. I DJ l'hanno sempre fatto. Questa è una canzone del 1998 dove Tom Novi ha campionato il giro di una canzone degli U-War intitolata Cinco de Mayo, che probabilmente conoscete. Era comunque Superstar, Lemmy World, delle 17:30.

0: Ma io direi Seba Yeye a tutti gli ascoltatori di M2O che insomma conoscono molto bene questa canzone perché è stato uno dei successi lanciati da questa radio. E la conferma di una canzone di successo qual è? Quando c'è l'uomo della strada che la canticchia così, oppure non so, adesso faccio un esempio, quando l'impalcatura, no? Impalcatura, sì, sì, sì. C'è l'operaio che canticchia una canzone. Ecco, quando arriva lì, quando arriva sull'impalcatura, diciamo, sì, allora la canzone. Un altro segnale che una canzone è diventata un successo è quando la usa Carlo Conti per i suoi.
1: Per gli stacchetti delle visite.
0: È vero. No, perché sì. Carlo Conti comunque tutto sommato, cioè giustamente è molto largo, no? Come pubblico, Rai 1, eccetera. E quindi va sul sicuro, giustamente, deve usare dei brani che. Che venendo, tutti, no?
2: Poi venendo, come ben sai, dal mondo delle radio, Carlo Conti,
0: certo, lui è stato un DJ, ha fatto quindi, un po' il nostro lavoro, quindi giù. Bravo Carlo Conti.
2: Bravo.
0: Va bene, era The Boza, questo duo norvegese e la loro Magnetic su M2O.

0: Ugel, questo produttore DJ francese, diciamo probabilmente la canzone che gli ha aperto un sacco di strade un paio di anni fa era I Adore You. Io volevo chiedere una cosa alla Gigia, ma tu hai fatto il video delle vacanze con questa canzone di sottofondo?
1: No, ancora no.
2: No,
0: come no?
2: Quella nuova,
1: ancora no,
0: cioè... no. No, quella nuova è un po' più ritmata. Questa qui è proprio da vacanza a mare, capito? Quelle robe. Non le fai queste cose tu?
1: No, non le faccio. Però.
0: Ti devi vergognare che non le fai.
3: Che secondo me, correggetemi se sbaglio, tornando al discorso di prima del verificare il successo di una canzone tramite il che, chi la canticchia per strada, anche quando viene usata per il video di recap, vuol dire che è fatta, no?
0: Hai ragione, Alessandro Lippi, anche se dal regolamento tu non puoi. Dovresti mai avere ragione.
3: Però c'è una postilla, tranne quando è assente Fargetta, allora in quel giorno posso
0: quindi
3: avere
0: oggi
3: ragione.
0: Puoi avere ragione,
3: oggi
0: non c'è Mario.
3: Ma Mario,
0: fatti luce. Vabbè, allora a proposito di canzoni che vengono usate per qualcosa, no? Torniamo sui mondiali. Voi mi chiederete perché torni sui mondiali quando tu di calcio non capisci niente, non hai mai parlato? Perché mi piace parlare di cose che non so, perché fa più ridere. In verità qui un po' della nostra materia c'è. Perché avrete notato che ogni canzone, ogni squadra, ogni nazionale, quando segna un gol, festeggia con un brano. E ad ogni nazione è stato permesso di sceglierne uno. Dico bene?
3: Dici bene, nel regolamento della FIFA da questo mondiale c'era scritto che la squadra, se qualora lo volesse, avrebbe potuto segnalare una canzone da far partire nello stadio al momento del gol.
0: E chiaramente ogni nazione ha scelto qualcosa che appartiene alla propria tradizione, qualcun altro no. Adesso lo vediamo, diciamo, facciamo un carosello, va bene?
3: Dai.
0: Allora, partiamo dalla Francia. Quando segnano i Bleus parte One More Time. Beh, del resto i Daft Punk sono francesi.
3: Sì, l'abbiamo sentita spesso e la sentiremo spesso.
0: Ma invece, questo è interessante, quando segna l'Inghilterra. Parte una canzone di un gruppo italiano.
3: Sì.
0: Perché loro sono i Planet Funk e questa è Chase the Sun. Proprio ero al telefono l'altro giorno con Alex Neri, mi diceva che questa canzone è tornata molto in auge e loro sono molto felici.
3: E uno dei motivi è questo, anzi forse il motivo è questo, perché insomma lo sentono in tutto il mondo questo disco.
0: Sì. Sentiamo invece i brasiliani come festeggiano.
3: Grandi. Loro fedeli alla linea, eh?
0: Eh sì, questa è una samba tradizionale brasiliana, quindi
3: è giusto. Giusto.
0: E gli australiani?
3: Ecco perché non segnano mai, no?
0: In che zio, AC/DC, Thunderstruck, però bellissima. A me piacciono da matti gli AC/DC. Sentiamo la Corea del Sud. La Corea del Sud può vantare di avere adesso anche un po' di artisti in auge, come in questo caso Blackpink, che abbiamo sentito con Jump. Come sono messi loro?
3: Guarda, della lista che stai presentando, questa è l'unica canzone che non sentiremo più al momento, perché la Corea del Sud è stata eliminata non bene, quindi sono tornati al loro paese.
0: La Svizzera è un'altra nazione che ha scelto una produzione italiana. E Molella in gas anche qua. Va bene, questi sono i brani scelti da... Sono solo alcuni. Quante squadre sono rimaste?
3: 32, sì. Perché i sedicesimi le giocano in 32. Da ieri hanno cominciato a dimezzarsi, quindi 32, 16, 8, 4, 2. Al momento 32.
0: Vabbè, non ne possiamo fare sentire tutte. Abbiamo sentire, diciamo, quelle che un po' ci piacevano di più. E mi riprendo la linea, che non ho mai dato a nessuno, tra l'altro. Vabbè, rimaniamo in Brasile, perché il prossimo produttore, DJ, che noi abbiamo anche conosciuto, è proprio brasiliano. Qui insieme a Bebe Rexha, Alok.

0: Toxic. Era una Britney Spears di una ventina di anni fa, per essere più che precisi 22 anni fa, 2004 su M2 abbiamo riascoltato Toxic di Britney Spears e così si è aperta la seconda ora di Albertino Everyday di questo lunedì, di questo caldissimo lunedì. I meteorologi hanno detto che questa sarebbe stata la giornata più calda. Io non noto grande differenza tra ieri, l'altro ieri e oggi. Voi ragazzi notate differenza?
1: No.
0: Cioè più caldo di ieri?
2: No, meno.
0: No, no. Ah, meno. Invece sì, dicono che oggi doveva essere la giornata più calda.
2: Sì, stamattina magari faceva un po' meno caldo.
3: Magari la media italiana, ecco. Magari Milano è un'eccezione, però insomma.
4: Tra l'altro ieri è anche un po' piovuto nel nord Italia. Non so se avete visto.
5: Sì, zona Torino, due gocce, poca roba da noi.
0: Me lo state chiedendo in molti, ma Mario quindi non c'è più. No, Mario non c'è più, purtroppo si è giocato la sua carriera radiofonica e tra l'altro la cosa incredibile, non c'è Mario e le news sono arrivate in orario. Incredibile, eccole.
5: Eccoli qua.
4: Allora si spiegano tante cose comunque.
0: Eh sì. Grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O e siamo giunti alle news delle 18 di questo lunedì 29 giugno. La prima notizia arriva dal Messico, prende il Viagra ma era quello destinato ai tori, erezione di 3 giorni, operato d'urgenza. Perché è operato d'urgenza? Scusa, erezione di 3 giorni, poteva andare.
4: Dio, però evidentemente
0: poteva approfittarne.
4: Oddio.
0: Roma Termini, sul treno mancano 2 carrozze e decine di persone in piedi sul Frecciarossa. Frecciarossa che è sempre un'esperienza incredibile, anche questa volta, anche per me, 40 minuti di ritardo, come praticamente ogni volta. Complimenti.
5: Bravi.
0: Complimenti, ottima gestione, ottima. La prossima notizia arriva da Foggia, comando armato rapina anziani che giocano a burraco.
4: Esagerati, dai, poveri.
0: Poveri. Esagerati. Perché giocano col grano?
4: Ed evidentemente sì.
0: Davvero?
2: Sì.
4: Però un comando armato mi sembra un po'.
0: Ma è un gioco d'azzardo il burraco? Io pensavo fosse una cosa.
4: Ma qualsiasi gioco, anche non d'azzardo, puoi scommettere dei soldi.
0: Cadoneghe, Padova. Bancomat svuotato, in pochi giorni il ragazzo scopre che il ladro è la mamma.
4: No. Di solito è il contrario, vabbè.
0: Argentina, assiste al furto in casa della padrona, pappagallo chiamato a testimoniare in tribunale durante il processo. Vedi, voi ridete quando io dico che uno dei collaboratori della nostra redazione è il pappagallo Paco. I pappagalli possono dare un contributo importante alla società.
5: Ah sì, è un chiacchierone.
0: Romania, finto chirurgo operava con la licenza di terza media, va a processo, si scopre che anche il suo avvocato non era un vero avvocato.
4: Grandi.
0: Bella cumpa, bravo.
5: Sì.
0: Liverpool, l'azienda non lo paga, lui per vendicarsi distrugge con l'escavatrice l'hotel appena finito di costruire.
4: Non mi paghi?
0: Mai. L'ho fatto io, te lo distruggo.
4: Certo.
0: L'ultima notizia arriva da Pistoia, evade dai domiciliari per andare a vedere la partita dei mondiali al bar con i suoi amici. Arrestato.
5: Vabbè.
0: Ma allora non era italiano, eh?
4: Non si resiste però.
0: Perché se fosse stato italiano.
4: Bravo!
5: Non si muoveva da casa.
4: Bravo.
0: Se è un italiano che evade per andare a vedere la partita di un'altra nazione, non si spiega.
5: Non si spiega.
0: Vabbè, è tutto per le news di questo lunedì. Prossimo appuntamento domani, ore 18, M2.

0: The Jungle, con questa atmosfera un po' 70, un po' hippie style, un po' disco, un po' tutto. Era The Wave, una delle canzoni più programmate in queste ultime settimane qui su M2O, in attesa di vederli dal vivo, perché saranno a Milano, se non ricordo male, a ottobre al Forum. Allora, nonostante, come vi dicevo poco fa, io soprattutto di calcio non ne capisco niente,
1: io meno male che ci sono io, Alberto.
0: Bravissima Ginger. Apriamo subito l'ampia pagina sportiva.
1: E allora sono qua a illustrarvi le partite di oggi, lunedì 29 giugno.
0: Quindi sei illustratrice?
1: Sì, esattamente, anche. Allora,
0: bravissima.
1: Questa sera, fra pochissimo, fra pochi minuti, alle 19 allo stadio di Houston, Brasile-Giappone. Dove la favorita è il Brasile, ma io tifo Giappone. Vabbè.
0: Bravo, anch'io tendo sempre a tifare quelle, come dicevo prima. Quindi tifiamo Giappone stasera.
1: Sì, dai.
0: Va bene.
1: Alle 22:30 Germania-Paraguay. Favorita Germania e noi tifiamo Paraguay.
0: Perché il Paraguay abbiamo scoperto che è tipo il paraurti.
2: Esatto.
0: Che però Paraguay. Perché chiedo a Sapientino Sapiens, sì. Perché questo orario anomalo 22:30?
3: Perché fai 22:30, vero, 6 ore a Boston è dopo pranzo.
0: No, ho capito, quindi... ma di solito hanno sempre giocato in orari.
3: Ah, questo no, non lo so, dovremmo chiederlo alla questura.
0: È strano,
3: di Boston.
0: Non so, 21, 23, che 22:30. Mi sballa tutte le mie metodicità, capisci?
3: No, esatto. Sei...
1: E poi questa notte alle 3 di notte, quindi già martedì, orari italiani chiaramente, Olanda-Marocco.
3: Questa è bella.
1: Questa non si sa.
0: Questa perché è
3: tosta,
0: bella?
3: Ragazzi. Perché sono due bellissime squadre, è una bellissima partita e purtroppo una delle due ci lascerà ed è molto complicato.
0: Però il Marocco non era così favorito come lo era l'Olanda.
3: No, il Marocco in realtà viene da una semifinale dell'ultimo mondiale, quindi il Marocco sulla carta se la gioca alla grande con l'Olanda questa sera, vediamo.
0: Vabbè, io mi soffermerei sul Brasile.
3: Mi piace perché mi fai le domande e poi mi liquidi con un vabbè.
0: Sì, vabbè. Mi soffermerei sulla squadra del Brasile perché dalla nostra redazione Sgarbelli, che ovviamente è sempre responsabile di tutta la redazione di M2O, ha mandato una statistica inutile che a noi piace tantissimo. È talmente inutile che io chiederei ad Ale Lippi di raccontarcela, perché credo che sia la persona più giusta per farlo.
3: Per le cose inutili io sono il numero uno.
0: Esatto, tu sei veramente molto bravo per le cose inutili.
3: Sentite questa, Ginger Shorty, sentite.
0: Se vuoi ti dico il titolo, se vuoi.
3: Vai, fammi il titolo.
0: La classifica dei calciatori brasiliani in base al numero di figli che hanno avuto. Perché evidentemente i brasiliani producono parecchio.
3: Nella storia del Brasile ci sono dei grandissimi campioni che sono famosi non solo per aver vinto uno, due, addirittura tre coppe del mondo da protagonisti, ma sono diventati famosi in Brasile, nel mondo e nel costume, anche perché hanno avuto tantissimi figli da mogli diverse. Che inizi dal quinto posto di questa classifica speciale o dal primo?
0: Dal quinto.
3: Allora, al quinto posto c'è Socrates, grandissimo campione del Brasile tra gli anni 70 e 80, ve lo ricorderete, contro l'Italia a Spagna 82, ha avuto 6 figli da 4 mogli, non ha vinto nessun titolo mondiale. Al quarto posto c'è Romario, ve lo ricorderete della finale di Coppa del Mondo USA 94. Esatto, ma Romario, gli dicevano gli amici. Ha avuto 7 figli da 3 mogli diverse e ha vinto quel campionato del mondo contro l'Italia, Pasadena contro Baggio, che purtroppo sbagliò quel calcio

0: di rigore. Al secondo posto c'è niente po' di meno che Pelé, che non solo ha vinto 3 campionati del mondo per il Brasile, ma ha avuto anche 7 figli da 5 mogli diverse. Quindi anche fuori dal campo, Pelé con il numero 10. Secondo posto di questa speciale classifica dei calciatori brasiliani che hanno avuto più figli nella storia del calcio brasiliano c'è Roberto Carlos, che ha giocato anche nell'Inter, ve lo ricorderete, a Milano, che ha avuto 11 figli, 4 mogli diverse, e ha vinto un campionato del mondo. Ma il numero 1 è l'ala del Brasile tra gli anni 50 e 60, ve lo ricorderete, no? Garrincha. Molto estroverso anche fuori dal campo.
1: Ve lo perché... ricorderete, cioè tu non ti, tu ti dimentichi con chi stai parlando comunque.
0: No, Garrincha
1: dai
0: è famoso.
1: Per scontate troppo. Garrincha
0: è famoso.
1: Vai, sì. Pensavo fosse una birra.
0: Nell'immaginario collettivo Garrincha è famosissimo.
1: Va bene,
0: è fantasista non solo in campo ma anche fuori. 14 figli da 4 mogli e 2 coppe del mondo.
1: Ha fatto più figli che gol questo qua.
0: Sì, 14 figli da 4 mogli. Sì, il mitico Garrincha.
1: Quindi il premio Garrincha.
0: Senti, ti dico un aneddoto che ti divertirà moltissimo su Garrincha. Lui aveva una gamba più corta dell'altra e quindi quando faceva le finte le faceva meglio proprio per questa. È vero, proprio perché sta sua caratteristica che confondeva l'avversario, pensa.
1: Sì,
0: è tutto vero, eh?
1: Scusa, mi è venuta una battuta ma non posso dirla.
2: Vai, dai, dai,
1: no, non la dico.

0: Ecco, questa canzone si intitola Ella Baila e Reggaeton del 2019 ed è una canzone prodotta dal nostro amico e collega Short insieme a Lorna e The Cuban DJs.
1: Sì.
0: E sono quelle frequentazioni strane che lui ha avuto in questi anni.
1: Infatti sì, guarda, ogni volta che sento dei pezzi degli anni passati mi riemerge un po' alla mente tutto quello che... che c'era intorno.
0: Sei pentito, naturalmente.
1: Ma faccio le mie riflessioni.
0: Non sei pentito.
1: No, mai.
0: Quindi era Ella Baila e Reggaeton.
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Salutiamo Lorna che ci ascolta sempre da Panama, Alb.
0: Davvero ci ascolta Lorna?
1: No, non è vero, però vabbè.
0: Perché mi hai illuso, scusa?

0: Il giovane Kungs insieme a Boys Noize, questa era la sua getaway, la sua hit estiva. Non è proprio una hit, diciamo, super hit, però nel circuito dance è decisamente un brano a cui io darei un voto più che sufficiente. E lo stiamo ascoltando spesso qui su M2O. Tra l'altro vedo che Kungs spesso bazzica anche l'Italia, fa dei DJ set nel nostro paese. E quando viene in Italia ascolta sempre M2O.
1: E questa non è una bugia.
0: Non è una bugia.
1: Penso l'unica cosa vera.
0: Forse oggi, l'unica cosa vera che ho detto oggi. Lunedì 29 maggio, giugno. Neanche il mese mi ricordo, fa caldo. Ci perdoneranno gli ascoltatori. Oggi non c'è Fargetta perché ha perso l'aereo e ha perso anche la possibilità di far parte di questo bellissimo gruppo di Albertino Everyday, perché da domani purtroppo non sarà più con noi. Ma la vita va avanti, continua, non dobbiamo comunque guardarci indietro nel passato, anzi dobbiamo risolvere un piccolo problema. La nostra Ginger, amatissima Ginger, è stata in vacanza e in questa settimana ha preso 2 chili. Noi ci siamo immediatamente prodigati per aiutarla e per farla tornare in forma smagliante. Bravo. Come l'abbiamo lasciata. Bravo. Quindi abbiamo una dieta da consigliarti. Bene. Il nostro nutrizionista Alessandro Lippi è pronto. Sei pronto?
2: Sì, allora, ci siamo divertiti, Ginger, io, Shorty, Albertino, a cercare tra un disco e l'altro una dieta da proporti.
3: Sì.
2: E abbiamo trovato sul punto di riferimento del medico mondiale di oggi, che è TikTok, ovviamente, no? Perché si trovano lì tutte le cose serie, no? Soprattutto per dimagrire. Abbiamo trovato la dieta della Bibbia.
3: Sì. Vediamo.
2: Non so se ti convince, praticamente
0: può interessare?
3: Sentiamo.
2: Allora,
3: sentiamo.
2: Consigliano questi influencer americani di mangiare solo cibi menzionati nelle sacre scritture.
0: E facciamo degli esempi. Quindi,
2: tipo, Ginger, dovresti iniziare la giornata con una tazza di brodo di ossa.
3: Sì,
2: poi
3: sicuro.
2: A metà mattina, certo, come facevano nelle sacre scritture, nella Bibbia, no? Cibo povero, cibo umile. Poi a merenda un
3: Sai
2: po' di sardine.
3: Sai quanto ci vuole a fare il brodo buono di ossa? Ore e ore.
2: Nel weekend te lo prepari, sì, eccetera, certo, eccetera. Poi a merenda sardine. Da cucinare un po' con condimenti.
0: Beh, ma le sardine sono buone.
3: Sono molto buone. Sì,
2: però per merenda.
0: Pesce azzurro, il famoso pesce azzurro.
2: All'inizio della puntata di oggi, intorno alle 5, avresti dovuto farti un po' di sardine. Consigliano anche delle locuste, che leggo Giovanni Battista nella Bibbia mangiava arrostite con il miele selvatico nel deserto. Consigliano anche pane azzimo al latte crudo. Quindi tutti i cibi citati nelle sacre scritture, cibi a chilometro zero, sani, non processati. Quindi consigliano questa dieta. Non so se ti abbiamo convinto.
3: Io sono ingrassata per l'All Inclusive, quindi adesso tornando cucino io, quindi dieta è fatta. Okay. Guarda.
2: Quindi non serve la Bibbia.
0: Ma poi dopo questa dieta sei talmente leggero che riesci a camminare sulle acque anche, no?
2: Bravo!
3: Oh!
2: Bravo! Bravo!
3: Che peccato non poter entrare nel vivo del programma.
2: Vero.
0: Perché
2: vero.
0: No? Chi l'ha detto? E siamo entrati nel vivo, siamo entrati nel vivo del programma con

Marzullotta, che saluto! Ai tempi mi ricordo che l'avevo soprannominato il Gigi Marzullo del rap italiano. Era l'M2 Old delle 18.30 dal 1999, il Super Cafone.

musica su M2O, prima gli Another con la hit estiva Talk to You, possiamo proprio dirlo, la canzone degli Another non è solamente una hit estiva, probabilmente la hit del 2026, e poi il nuovo di Alessio insieme a One Republic era In Your Eyes. Mi sono ricordato in questo preciso istante che non abbiamo ancora regalato, come abbiamo promesso in apertura, il telomare e lo zainetto di M2O al Play With Us, quindi lo faremo sicuramente tra pochi minuti. Attenzione al 342 65 43

0: no me muero. Todo
1: llegará. M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Il vincitore del Play With Us di questo lunedì 29 giugno, che si aggiudica l'ambitissimo telomare, detto telomario, e anche lo zainetto di M2O.
4: Chi? Chi?
3: Cosa?
4: Anche tu, Cicime. Volevo provare un po' il brivido. Cicime,
5: oggi che stava andando tutto liscio.
3: Stava andando tutto liscio, volevo essere veloce.
4: Chi è? Chi?
3: Allora, è un ascoltatore dalla provincia di Latina, 39 anni, benzinaio, esattamente... Da Cori, provincia di Latina, il vincitore è Federico. Federico da Cori. Federico, pronto?
6: Pronto, eccoci.
3: Allora, di solito facciamo il coro, ma siccome tu sei Federico da Cori, abbiamo pensato di non farlo, va bene?
6: Giusto, ci sta.
3: Come stai, Federico? Tutto bene?
6: Tutto bene, bene. Voi?
3: Bene, area di servizio, quindi, a Cori?
6: Sì, sì, area di servizio a Cori, sì.
3: E quindi
4: che caldo, eh?
3: Molto caldo, molto caldo.
6: Molto, molto, molto, sì. Soprattutto ecco la sera, sì.
3: Senti, ma come sei vestito obbligatoriamente? Hai una divisa che tiene molto caldo, vero?
6: È blu scura, quindi immagina. Pantalone lungo e maglietta.
3: E scarpe antinfortunistiche, giusto?
6: Sì. Sì,
3: quindi
6: sì.
3: Molto caldo, molto caldo, sì. Ti siamo vicini in questo momento così.
6: Allora,
3: però insomma, siccome sicuramente andrai a rinfrescarti, andrai al mare nei prossimi giorni, noi abbiamo pensato di regalarti il nostro telomare, che è molto bello.
6: Grazie mille, non vedo l'ora, guarda.
3: Senti, ma Federico, ma tu hai in diffusione la radio nell'area di servizio o l'ascolti in cuffia? Oppure quando torni a casa?
6: No, io la metto nel mio gabbiotto, ce l'ho a palla quando posso.
3: Grande, bravo. Grande. Quindi la sentono anche i clienti, diciamo.
6: Sì, mi capitano molti clienti che hanno M2O sulla stazione.
3: Bene, bene, grazie. Grazie
6: a
3: mille,
6: voi.
3: Federico, ti auguro una buona serata e grazie per aver scelto M2O. Buon lavoro, ciao.
6: Buon lavoro a voi, ciao.

0: Walter.
1: Flamenco Paranoia. Flamenco Walter. Paranoia l'ha presentata proprio qui nei nostri studi alcune settimane fa. Abbiamo conosciuto questo Samurai J, questo ragazzo molto, direi, piuttosto sveglio,
2: bello,
1: molto
2: sveglio,
1: simpatico,
2: direi,
1: sì. bravo. Va bene, abbiamo finito la puntata di oggi, l'abbiamo portata a casa tranquillamente alla faccia di Fargetta che non è venuto, e quindi tutto bene, direi. Complimenti a tutti, grazie a Lilippi, bravissimo.
2: Ma grazie, è un piacere, è un piacere.
1: Non sei abituato ai complimenti, eh?
2: No, infatti
1: potrebbe finire da un momento all'altro questo momento.
2: Se perdesse un altro volo, Mario, domani non mi dispiacerebbe.
1: Shorty, 3 punti per
0: grazie,
1: la regia.
0: Grazie, Albe, grazie.
1: Alla Ginger chiedo una sola cosa, visto che è tornata oggi. Secondo te, di questa puntata, che cosa resterà?

0: settimana scorsa, eh?
1: Sì, ma anche a me capita di cantarla in momenti insospettabili.
0: Sì. Allora, Adam Levine si è piallato la faccia ed è appena stato in Italia, a differenza di Kanye West, che doveva venire e non è venuto.
1: Purtroppo.
0: Non tutti si possono permettere di indossare una canottiera in console.
1: Non tutti, no.
0: Ale Lippi che mangia il calippo è un'immagine che mai verrà pubblicata nei nostri profili no, social, no, e no, che mai vorremmo vedere.
1: Mai.
0: Ale Lippi, il re delle cose inutili, può avere ragione solo quando manca Mario.
1: Sì, è il regolamento. Sì.
0: La Svizzera ha scelto Gala come canzone per i gol dei mondiali e Molella in cassa.
1: Avanti così.
0: I pappagalli chiacchieroni possono dare un contributo molto importante alla società. Garrincia aveva una gamba più corta dell'altra e ora vi svelo la battuta che voleva dire Albertino fuori onda e che non ha detto. Quale delle tre gambe era la più corta?
1: Va bene, dai.
0: Va bene. Le cose serie ormai si trovano solo su TikTok. La dieta della Bibbia, se fatta bene, ti fa camminare sulle acque. E il volo di Mario Fargetta non è arrivato in tempo, quindi lui non è qui. Il suo studio è già stato smantellato e sono pronti i suoi scatoloni.
1: Purtroppo è così. Che velocità, tra l'altro,
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie a tutti per averci seguito. Domani torneremo come sempre dalle 5 alle 7. Adesso per chi ascolta la diretta arriverà Andrea Mattei come sempre. E invece per gli amici del mattino c'è Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani alle 5.
2: Ciao a tutti!
3: Buongiorno Walter! Sto più con te che con mio marito!

0: buongiorno Valterino. Yeah. 5.53.
1: Da dove?
0: Gabriele presente anche oggi da Milano.
1: Da Milano la Lombardia c'è subito, raga.
2: Buongiorno, buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
1: Ehi.
2: Siamo a fuoco cosa? Sempre operativo, 100-100. Stefano da Pescara, lo Speedy Gonzales.
1: Speedy Gonzales, raga, arrivato. Oh, Stefano, ritorna a casa, Speedy Gonzales.
3: Devi lasciare quel
1: che inizio è, dai.
3: E devi smettere di bere.
1: Devi smettere di bere.
3: Per nascondarti di me. Tu m'hai lasciato sola in casa.
1: Dai, raga, che devo far entrare gli altri.
3: Tu m'hai lasciato perché.
1: Fagli entrare una alla volta. Venite, venite.
3: E detto la
1: Stefano da Pescara ha anche detto
3: Speedy Gonzales. Ritorna da me.
1: Vabbè, grazie, era un pretesto ovviamente per riascoltare una canzone che esiste in un paio di versioni, almeno in quelle originali, anche in italiano.
4: Buongiorno,

0: c'è, ragazzi?
1: 5:45.
0: Che rumore hai in sottofondo, Antonio?
2: Walter, buongiorno. Ciao. Giovanni dalla provincia di Catanzaro. Bello. Dai che la Calabria c'è.
0: La Calabria c'è, dove ci vedremo molto presto. Non me lo voglio ricordare, nel senso che a quest'ora della mattina devo ricordarmi quello che devo fare con voi, ma più tardi vi dico anche dove sarò, pure in questo tour, anche dalle parti della Calabria, regione meravigliosa.
1: Walter, buongiorno. Vai. Da Deliceto.
0: Deliceto?
1: 5:53. 24 gradi, il
0: Deliceto,
1: paradiso.
0: Credo sia Foggia, quella zona lì, immagino.
3: Dai, dai, dai, incomincia il morning show. Dai, dai, dai, dai, incomincia il morning show. Che c'è, Valterino, l'uomo della sveglia, con tutta la famiglia su M2O.
4: Ma Valterino, leva degli erbina a sta gente.
5: Ciao, Walter.
0: Oh, ciao.
5: Walter.
0: Sono qua, raga.
5: Dove sei?
0: Sono qui.
5: Buongiorno, Claudio da Filadelfia.
0: Ciao, Filadelfia, Valteri, raga.
6: Buongiorno, Edoardo da Sorrento. Che 5:49.
0: Bene, quanti siamo? Che
6: buongiorno,
0: meraviglia.
6: Famiglia.
0: 10 minuti fa,
7: ciao,
0: sono Valterino, arrivato.
7: Ciao, famiglia.
0: Ciao.
7: 5:43. Alessio da Busto Arsizio.
0: Ale, allora, per... sei almeno una donna, fatemi sentire.
5: Walter,
0: posso chiedere più donne al 3426543210? Dimmi.
5: Buongiorno.
0: Ciao, chi è?
5: 0545.
0: Caspita, raga, che bello essere attesi. In realtà non è che aspettiate me, ma la famiglia che si riunisca la
5: Sonia
0: mattina.
5: Ciao. Da Lecce.
0: Ciao Sonia, allora la Puglia c'è. Siete pronti? Perché questa è la giornata nella quale, lo sapete, ci affidiamo apposta perché dobbiamo mandare in confusione il martedì. Che bello avere la certezza per chi ascolta il morning show di M2O che il martedì è noioso, ma soltanto se non accendi la radio, perché qua da noi lo sapete che in ogni stagione gli confondiamo le idee. In estate è un gioco da ragazzi, perché il martedì è martedì hit. Hit sta per italiano, si canta in italiano. Aprite il Canta Italia, grazie. Siete pronti a cantare stamattina? Allora, due regole martedì hit.

0: famiglia.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: Pronto, mi fate entrare lui che canta bene, vai.
1: Chi è che siamo? Siamo quelli del mattino del morning show.
0: Bravo.
1: Una famiglia anche di più, abituati con il Valterino in console.

0: anche per tutto il mese di luglio.
1: State con noi!
0: Diglielo.
1: Perché nulla è come sembra.
0: E questa è una promessa, cioè nulla è come sembra. Mi pare di aver capito quasi tutto all'inizio del programma e invece non è così proprio. Anzi, questa è la mattinata nella quale confondiamo le idee anche a una giornata che può essere che per molti di voi sia cominciata un, due, tre, tararì, così, cosa? Cioè magari può non essere bellissima la giornata.

0: buongiorno Ale d'Alessandria. Dai,
1: a me il buongiorno con la giù così mi è sempre piaciuto. Buongiorno
0: da
1: a te.
0: C'era una volta un re
1: seduto su un sofà.
0: Dai, dacci una pettinata a sti capelli che ci svegliamo.
1: Dacci una pettinata a sti capelli.
2: Che disse alla sua dama.
1: Dai, dacci una pettinata ai capelli.
2: C'era una volta un re seduto su un sofà. Che disse alla sua dama. Raccontami una fiaba.
1: Ma avete mai raccontato una fiaba così come Mr. Fudo all'epoca?
2: La fiaba

0: primo disco è questo, pensa il resto, capito?
1: Oh. Applausi, è cominciato il morning show.
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno.
0: Lei me l'ha detto che siamo strani, che era la puntatura quella di oggi. Dimmi.
2: Siamo dall'Aquila. Tienici compagnia questa mattina che c'ho sonno, direzione Alessandria.
0: Sono l'uomo della sveglia mica a caso, io amico
3: todos
0: mio.
3: In todos.
0: Cada hombre.
3: Todos los hombres. En todos. E cada hombre. En ta, en ta temo.

responsabilità anche oggi. Se siete ascoltatori della famiglia del Morning Show di M2,

0: puntato. Non avvisate gli altri che è iniziato il morning show su M2O, diteglielo.
1: Oh. Uè, che c'è? Chi c'è la dimora? Sta fare il morning show.
0: Senti, sfuma così non se ne accorgono. Sfuma, mettine uno bello. Oh,
1: ok, vabbè.
0: 6:11 della mattina, buongiorno, benvenuti. Questo è il morning show di M2O, questa è la famiglia, questo è Gazebo e lascio per.
2: Buongiorno Walter, Giacomo da Roma. Non c'entra niente, però per me è estate Canalis.

0: su, sulle montagne.
1: Ciao Walter, come puoi giocare?
0: Lo so, amico mio. Allora, buongiorno. Se siete appena arrivati, provate a dire. Lo sapete che c'è un contest, un gioco per tutta l'estate. Per chi ascolta e per chi vive, sta con noi nel morning show di M2O. Provate a dire estate con noi, perché nulla è come sembra. Voi però potete aggiungere della creatività, quello che volete.
2: Estate con noi.
0: Bravo, così.
2: Perché nulla è come sembra.

0: è una cosa seria. E una volta alla settimana apriamo il Canta Italia. Due regole, tirate fuori una canzone prodotta a casa nostra, una canzone Italo Dance. No lenti però, mi raccomanda. Un pezzettino di questa va però cantata in onda al 342 6543210.
1: Batter, un bel pezzo, dai. Norsu, dove sei?

0: delle 7, quindi occhio.
1: Sì, certo.
2: Lucio da Sesto.
0: Ciao Lucio.
3: Mi sembra indicato fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti.
0: Eros Ramazzotti mi segnala, ragazzi, fuoco, quella che faceva fuoco nel fuoco.
4: Buongiorno Walter.
0: Ciao
4: Andrea da Caselle Landi.
0: Ciao.
4: Soffro lo stress.
0: Sono stanco e fuori forma.
4: Tutti.
0: Beh, il periodo questo, amico mio.
5: Gloria.
0: Sì.
5: Manchi ad una mano.

0: giusto.
1: Oh, oh, eh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh,
0: devi andare
1: avanti. Contro.
0: Sei ma oh, oh, senti, prego, fermatelo. Ho capito. Ho capito. Sfumalo, sfumalo.

0: Estate con noi.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: sai quanti ne abbiamo presi di nuovi ascoltatori che magari ascoltavano anche altre radio, altra musica a quest'ora? Così, beh. Siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Se siete nuovi, se siete arrivati da poche ore, da pochi giorni, da poche settimane, non avete compiuto il mese con noi ancora, fatemelo sapere qual è la radio che avete mollato per stare con noi. Vedi che tra di voi ci sono quelli che cantano male, ci mancherebbe. Senti,
1: the send the leader, when the gun is send the low, oh, die.
0: E se ne vai, ragazzi.
1: And then one see the gun
0: sign. Siamo fatti così.

0: Arona.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: We are M2O.
4: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
3: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

Walter? Ehi, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?

0: nella famiglia del Morning Show su M2O. Anche Human Goomba, Your Brain is Mine. Sono Walter, ciao amico mio. Rossella, benvenuta, ciao. Sì, sì, a tutto quello che mi hai chiesto la risposta è sì, sì, anzi...
1: Beh.
0: Grazie Ross, nuova ascoltatrice.

0: 9 della mattina che fosse qui, che stesse qui, che facesse parte della famiglia e che arrivasse in un buon momento. Abbiamo una mezz'oretta entro le 7, poi dalle 7 iniziamo a giocare al quizzo, perché quello quando arriva, arriva,
1: arriva, arriva, arriva il quizzo.
0: Solo su M2O.
1: Okay.
0: E vi regalerò anche la lampada con la scritta il Morning Show di M2O, la versione quella estiva, però è più fresca.

0: sentirete, lo dico per quelli nuovi, Play With Us, che significa gioca con noi, ed è il gioco di questa radio di M2O, che inizia a giocare e a regalare già alle 6 della mattina. Basterà mandare un messaggio, adesso vi do il numero, voi scrivete il vostro nome, la città, scrivete o dite con la vostra voce Play With Us e poi incoraggiate il conducente, che vi dite Walter dai dallo a mettelo Mark, che devo andare al mare. E ve lo regalo. Intanto però siete capitati nella puntata giusta. C'è la I e la T, Imola e Torino affiancate, insieme accostate. Significa che c'è la musica italiana, la musica italo dance. Sono due le regole, deve essere una canzone di grande movimento, no lenti, eh.
1: No.
0: E poi però la regola è cantarne un pezzettino qua in diretta. 342, questo è il numero, prefisso 342. Il numero è un countdown dal numero 6 allo 0 6 5 4 3 2 1 0.
2: Chi canta? Pronto chi canta? Aspetta, aspetta, come all'epoca. Pronto chi canta?
3: Vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me. Alelaia, Alelaia, Alelaia, vieni insieme a me.
0: C'è chi la canta Adelaide, Adelaide, chi Alelaia, Alelaia.
3: Boom, boom, boom, boom. Show me the way.
0: Gioca, gioca.
3: Show me the way.
0: Show me, show me the way.
3: Adelaia, Alelaia, Alelaia, Alelaia,
0: bravo, bravo.
4: Vieni, vieni con me.
0: Allora, il primo è O, il secondo è O. Adelaide, Adelaide. Un saluto alla mia amica Adelaide.
1: No.
0: No, non ne ho amiche che si chiamino così.
4: Adelaide, Adelaide, Adelaide.
0: Adelaide!

0: Vai, vai, pubblico, pubblico. Occhio di bue, vai. Adelaide, Adelaide, Adelaide. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Adelaide. Sai che queste canzoni, alcune di queste non se ne vanno più per tutto l'arco della giornata. Ma mi viene la voglia di rimanere qui anche ad agosto, anche se io sarò qua fino a tutto luglio, poi agosto ci fermeremo.
1: Walter, non andare, tutto agosto devi fare.
0: Non posso.
1: Walter, non andare, tutto agosto devi fare.
0: Non posso, non posso perché sarò in giro per l'Italia. Guarda che sarà bello anche vedersi. Sto facendo un bel tour. Siamo già alle 4-5 date già fatte, meraviglioso in tutta l'Italia. Quando doveste sapere che sono anche a tiro dalle vostre parti, tipo 10 sarò a Torino, l'11 sarò per l'Agri Sound a Cossato, Biella, ci vedremo al campo sportivo lì, sarà molto bello. Non so ancora l'orario, però prima o poi me lo diranno, ma ci vedremo lì sicuramente. Poi

0: dicevo, quando sapeste che sono là da voi, sarebbe bello venire ad abbracciarmi e io abbracciare voi, così che mi potrete dire come al solito: Walter, ma
1: Walter, non ci chiami mai.
0: Esatto, quella è la cosa che mi dite più spesso.

0: lo dico per quelli nuovi. Ce n'è uno? È lui?
1: Anch'io sono un vostro nuovo ascoltatore. Grande, sono Luca da Corbetta. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Siete fantastici.
0: Grazie,
1: un abbraccio.
0: Luca. L'hai capito che anche tu sei fantastico mentre lo dici in questo momento, perché sei della
2: famiglia.

0: italiana. No lenti, no? Perché deve essere forte nel DNA di M2.
1: No.
0: E poi vi chiedo di cantarne un pezzo di... Anche lei è nuova, davvero?
2: Ciao Walter, Cristina da Roma.
0: Tesoro.
2: Allora, sei l'unico programma che seguo, proprio l'unico.
0: Sai che mi tremavano i polsi quando sei l'unico programma che qualche schifo proprio che...
1: No.
2: Prima facevo zapping, passavo da una radio all'altra.
0: Grazie.
2: E mi annoiano un po' tutte.
0: Anche
2: sei,
0: a me, anche
2: poi
0: a me.
2: Non so perché sono mai preso un giorno, poi il giorno dopo e così piano piano ora è qualche mese che ti ascolto.
0: No, grazie Cri, che bello! Bello, bello. Cristina, ansia da prestazione, cercherò di far meglio, non ti preoccupare.
2: Ma sei l'unico programma che seguo.
0: Ti ringrazio.
2: Per il resto continuo a fare zapping.
0: Ok, grazie,
2: Mi viene in mente che è Donna Bambina degli Stadio.
0: Degli Stadio? Acqua e sapone, acqua e sapone.
2: Donna Bambina. Donna vedrai, bambina,
0: che bella.
2: Te lo sai.
0: Ma da che radio arrivi? Cos'è che ascoltavi?
2: Ciao, canzone, da sempre. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.
0: Acqua e sapone si chiama questa canzone qua, però va bene anche Donna Bambina, questa qua. Allora, questa è la parte che aspettano tutti. E qua sono cacciarotti, capito, Grigio? Meravigliosi! Gaetano Curreri, number one. Beh, per un mucchio di ragioni, evidentemente.

0: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.
1: Buongiorno Walter, sto più con te che con mia moglie. E per fortuna!

0: Ma che musica, maestri che siete, alle 6.43 della mattina la state scegliendo con me, con noi. Siamo la famiglia del programma Il Morning Show di M2O, pronto a buttarvi giù dal letto anche oggi e pure per tutto luglio, ragazzi.
1: Walter, ti ho ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto.
0: Poi vi

0: dappertutto. In orifizi, capito? Cioè, allora vi regalerò telomare, zainetto. Appena sentirete Play With Us, mandate un messaggio tra poco. Certo, deve essere a sorpresa. Perché ce lo dici, Valde? Perché è vero che è a sorpresa, ma se prima delle 7 ci potete arrivare. E poi vi capita il programma, quella che è una puntatura della settimana IET, Imola e Torino, Italia. Abbiamo aperto il Canta Italia, vi chiedo una canzone Italo Dance, cantatene un pezzettino.
1: Batterino!
0: Se potete bene, però!
1: Buongiorno! Stefano da Dolfa.
0: Sì, ma Stefano, da dov'è Dolfa? Dolfa.
1: Va bene, una vita che ti ascolto.
0: Grazie, Ste.
1: Ma questa?
0: Vai.
1: Anni 80?
0: Vai, vai. A me sembrava il verso della pecora questa. Era così, senti. Non era così? A me sembrava così, Stefano. Ciao Ste, appena capisco qual è ti faccio sapere, no?
2: Per cui la cuore, cicale, cicale, cicale, cicale.
0: Che bella, c'ho voglia, c'ho voglia.

0: puntatona.
1: La famiglia
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
3: All weekend hit.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

every day. M2O suona così.

0: album, a dire la verità. Guarda, soltanto mettere la testa in quel periodo lì, in quell'annata là, capire o capire nuovamente quello che ci capitava in quel momento con una maturità diversa, evidentemente. Si potesse fare, sarebbe bello, ma sappiate che non si potesse, e quindi è così che funziona, ed è per quello che la riviviamo insieme anche questa mattina. State ascoltando il programma su M2O, che è il nome della radio. Signora, come dice, non l'ha mai sentita?
1: Buongiorno Walter.
0: Lo so,

0: con il Play With Us. Prima però dicevo che vi va di lusso perché è puntatona quella di questa mattina. Solitamente il martedì c'è il martedì hit, cioè Imola, Torino sta per Italia. Vi chiediamo di tirar fuori una canzone che sia Italo Dance e di cantarne un pezzettino.
1: Walter, Walter, oh. Walter, Walter, ta ta ta ta ta ta. Walter, Walter, Walter, ta ta ta ta ta ta. Uno per tre e Walter è sempre con me.
0: Ah, grazie amico mio. Senti.
1: E lui mi dà la sveglia.
0: Ciao amico mio. Sei fermato da solo e non l'ho fermato io. Isa, insieme con gli altri avete cantato una canzone questa mattina. Non è che l'avessi rimossa, non avevo intenzione di metterla, ma poi ho detto caspita, sai che credo ci sia voglia d'amare proprio.
2: E tornerà.

0: Ma sai che io qua l'avrei messa una frase tipo: e tu? Come hai capito? Vieni a ballare in Puglia. Qui avrei messo: e tu? Ne hai di cattive abitudini? E invece no, non hanno pensato a fare una roba del genere. Scusate, ci sono lamentele.
1: Non mi chiami mai. M2O
0: Play with us. Dai. Play with us. Buongiorno miei cari vicini appena arrivati. Buongiorno mie care vicine. Mancano due minuti alle sette. Sono Walter Pizzulli e faccio il giro dell'Italia oggi. Perché sentite, c'è il Play with us e vi regalo telo, mare, zainetto. E chi sarà la fortunata? Marta!
2: Ciao!
0: Dalla città di Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, Torino, un po' più là, Torino, Torino.
2: Torino, Torino, Torino, vicino Torino. Alla Mole.
0: Allora, secondo voi quanti anni ha Marta? Dai, dai, prova, prova. Per me non ne hai più di 15. C'è la vicina piccolina, Marta. Cosa stai andando a fare, Marta?
2: Andando a lavorare.
0: Ah, lo so, ma quindi
2: e non sono piccolina.
0: Lo so, hai ragione. Secondo me dai 18 in su li hai sicuramente, Marta. E sta con noi da 3 anni, mi ha raccontato, vero?
2: Sì, confermo.
0: Più o meno. E non è stanca, ragazzi. Non è stanca,
3: no.
0: Non è stanca per nulla. Senti, mi puoi dire che lavoro fai, Marta?
2: Lavoro all'acquedotto di Torino.
0: Allora, l'acquedotto di Torino. E com'è l'acqua lì? Capito perché, Marta, che sono fessi col cuore. Tu non gli puoi dire niente, capito?
4: A parte lì, levate gli erbini a tangenti.
0: Mi fate parlare con Marta. Marta,
2: sì.
0: Cos'è che fai esattamente lì? Come funziona il tuo lavoro?
2: Ci sono diversi colleghi che si occupano della fognatura, dell'acquedotto, della depurazione dell'acqua, è proprio il ciclo praticamente dell'acqua.
0: Certo, ragazzi, che non è roba facile, assolutamente, è complicato. Cioè, adesso io per far capire...
2: Anche perché oltretutto... Noi ci occupiamo di tutti i comuni della provincia di Torino.
0: Ah, cavolo, quindi non solo di Torino. Ora per farvi capire, la butto lì in caciara e la dico malissimo perché in realtà non è il mio mestiere. Ma tu pensa quando devi cercare di equilibrare l'acqua nella piscina piccolina, la pozzanghera, quella piccola, che è già complicato. Tu pensa invece gestire praticamente tutti i comuni o quasi tutti i comuni della provincia di Torino. Deve essere complicato. Questo per dire, spiegare agli altri che è per quello che ho scelto te. Devo trovare un pretesto per regalarti telomare e zainetto. Mare quando, Marta?
2: Purtroppo devo aspettare a fine agosto, inizio settembre.
0: Caspita, ragazzi, sai che sto cominciando a pensare che in realtà anche io dovrei stare qui ad agosto, perché
5: basta, non andare tutto agosto. Devi fare.
0: Guarda, se ne trovo un migliaio che lavorano in agosto mi fermo. Marta, è stato un piacere averti qua e ti do un bacio grande. Ciao,
2: grazie,
0: Marta, ciao.

0: quando inizia il quiz, lo sapete, si gioca di qua entro le 8 della mattina per portarsi a casa il morning show di M2O, la lampada, quella iconica. Che c'è Ale? Dimmi.
1: Valderino, attento a quello che chiedi, perché mi sa che siamo molti di più di un migliaio che lavoriamo in agosto.
0: Lo so, lo so.
1: Valderino si ferma in agosto.
2: No.
0: Signori, pronti per la puntata tra le 7 e le 8 nel quiz? Questo è il morning show di M2O. Tutti i giorni, da lunedì al sabato, con me, Walter Pizzulli, uomo della sveglia, con voi che siete là.
3: La famiglia!
0: E si gioca al quiz adesso. Prima cantatina in italiano.
4: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: avvisate gli altri, il premio è la lampada del Morning Show di MR.
1: Ascolto vai sempre il tuo
0: e
1: qui
0: e fai bene.
1: Ma che gioia mi dà questo Walter qua, la la la la la.
0: Che belli. Sono Walter Pizzulli che ti do. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, cosa posso esserti utile? Call center.
2: Ma chi? Hey.
0: Ma chi risolverà il quiz? Wait.
3: Wait.
0: Hey.
3: Wait.
1: Dai. Il Morning Show di M2O.
3: Wait. Che c'è? Picciola di mo. Stava al Morning Show.

0: momento. Che c'è, Dani?
1: Ciao Walter, ciao. Attenzione alle sfide che fai.
0: No, non ho lanciato sfide, che lo so che poi...
1: Il mio
0: no.
1: compagno, lavoriamo tutto luglio e agosto e andiamo in ferie a settembre.
0: Ma io non posso andare in ferie a settembre,
1: capito? Attenzione, se no ti tocca fermarti.
0: No, ragione, però io...
2: Basare, non andare, tutto agosto devi fare.
0: Potete finirla per favore? Dai, sveglia!
3: Sveglia! Sveglia! Sono le sette.
0: Storia di questo ascoltatore che ha fatto questa sigla.
3: Caffè che fuma, radio M2O.
0: Allora, sto ragazzo si lamentava del fatto che non avesse mai vinto la

Allora avete tempo adesso, appena partita la sigla ufficiale del Quiz Show, avete tempo, se non siete stati mai salutati alla radio, per mandare un messaggio scritto di testo col vostro nome, la città e la dicitura non mi chiami mai, 342 6543210, via.

0: diretta, quella che poi vi potete fare con più tranquillità questa mattina sul mio account Instagram. Seguitemi anche lì, eh? Walter Pizzulli, tra le storie in alto a sinistra troverete quasi mai cose che vi annoieranno, non vi preoccupate, io posto poco, se non cose che possano servire, che siano utili alla famiglia del Morning Show di M2. E adesso l'ho messa, l'ho postata. Senti, allora, se siete appena arrivati, fermi per favore, abito in campagna, Walter, alzo a tutto volume quando sento la canzone. Maria Teresa, ciao tesoro, che fortuna, altro che, è una fortuna quella. Nicolò, Vito, Francesco e Francesca dalla Puglia, ciao. Buongiorno Walter, Gigi da Macerata. Francesco, detto il prof, che sta andando in palestra anziché andare a letto. Va bene, tu parli di un altro o stai parlando di te? Non ho capito. Teo, Walter, ciao, non mi saluti mai. Teo e Peppone da Minervino Murge. Mamma ragazzi. Nicola da Genova. Ciao a te Nico. Nico, ciao. Walter, non mi chiami mai. Erika da Cursi. Dov'è Cursi, Erika? Ciao. Ivan di Alessandria, forse a casa da Alessandria. Però ragazzi, vedete bene che già io sono... Comunque credo da Alessandria Casale. Mari da Varese, ciao. Arriva il messaggio, Walter, salutone da Diana e Papi Mario. Ciao, certo che arriva. Maria di Tricerro, non... Ma secondo me ve li state inventando oggi, che... Non esiste Tricerro, esiste?
1: Beh.
0: Sicuri? Controllato? Ok. Non mi chiami mai, Walter, Antonio Salvatore da Manduria e Saba. Ciao raga. Dalla Prologo di Borgo Mezzanone, Foggia. Non ci saluti mai, ciao raga, ciao. Ma certo che vi saluto. Sono altri che non saluto lì, ma voi sì, ci mancherebbe. Claudio da Filadelfia, ciao. Alessio da Genova, Giuseppe da Tricase, Claudio da Noto, l'ultimo, dai, Carlo da Livorno, basta.

E adesso però attenti, perché c'è una canzone che secondo me servirà subito dopo, ma ve la darò come aiuto. C'è una scatola cinese, presa? Contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante ne avete contate in tutto? Guarda che è semplicissima stamattina se ci pensi, eh? Allora, una scatola cinese, fatto? Contiene 5 scatole più piccole, quindi uno, dentro ce ne sono 5 più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante sono in tutto? Datevi da fare 342 6543210. Come dite, siete nuovi del programma? Non avete il numero? Allora segnatevi il prefisso 342, il numero è un countdown dal numero 6 fino allo 0 in

0: piaciuta subito. Molella, Nick Peloso e Peralta, Joanna, il titolo della canzone. Prima che Marco Imbruglia mi chiami e mi dica: ma perché non hai citato gli altri? Perché il mio amico è Molella, non è che... Ciao Marco, t'abbraccio, è giusto così. Se uno lavora e lavorano anche gli altri, li devi citare tutti, perché ne citi solo uno? E che era più comodo, capito? Però grandi, raga, disco nuovo, ti ascolteremo spesso qui nella mattina del Morning Show di M2O.
1: La famiglia!
0: Sono Walter Pizzulli, credo si sia capito, ma questo per quelli che lo sanno, per quelli che sono arrivati per la prima volta, chissà cosa penseranno di noi questa mattina. Beh, anche perché stiamo giocando al Quizzo, il gioco più giocato in Italia. Mi dai per favore una base consona, la base consona? Ma io lo adoravo, lo adoro ancora, però lui non c'è più. Ryuichi Sakamoto. Ma questo non è uno scherzo, ma ricordate Forbidden Colors? Wow. Tanto c'è una versione meravigliosa. Senti, senti. Allora, perché mi serve questa? Perché c'è una scatola cinese stamattina che contiene 5 scatole più piccole. Stasera cinese, raga, così per dire. Vabbè. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante che scatole in tutto? Vabbè dai, grazie raga, datemi da fare. 342-6543210. Pronto, chi gioca?
2: Walter, oh. Oggi ci ho messo un secondo, sì, sì, certo, per risolverlo, sì, sì. Luca da Sartano, è troppo facile.
0: Ma non l'ha detto però, vedi, c'è, cioè,
3: ti faccio i complimenti.
0: Ah, ragazzi, guarda che sono strani questi tipi.
3: Ti lascio con i tuoi
1: gnegni. Ci ho messo un secondo.
0: Non la sa, ma figuratelo. Che l'avesse saputo, la seppia, l'avrebbe detto, invece non lo sa, capito? Niente, no, vabbè. Allora, scusa, fai un calcolo. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante in tutto giocate al 342-6543210? Non si scherza più.
2: Valterino, buongiorno.
0: Dai, dai.
2: Buongiorno dalla Sardegna.
0: Ciao,
2: Orlando,
0: caro.
2: Cagliari. Secondo me sono 33.
0: Ci vediamo presto in Sardegna, siete forti. Vai.
2: Ciao Walter, hey. Luca da Desenzano.
0: Allora, aspetta che me ne ricordo un paio. No, non me ne ricordo, aspetta, prima che dico delle date.
2: La risposta esatta è 104.
0: 104! Sai perché ridono?
4: Walter, ciao, sempre Luca da Bologna.
0: Ciao Luca.
4: Direi ormai 2 anni. Vabbè. Poi ecco 61 scatole. Ciao, ciao, buona giornata.
5: Buongiorno Walterino. Ciao. Sofia da Pistoia.
0: Ciao.
5: Stamattina è facilissima.
0: Beh,
5: sono 38 scatole.
0: Facilissima stamattina. Chiedete l'aiuto, ragazzi.
6: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Come lo volete stamattina?
1: In Bologna.
0: Beh, certo,
1: l'aiuto Walter. In bolognese.
0: Tutti d'accordo? Lo diamo in bolognese, ragazzi, ok? O più giù.
2: In siciliano l'aiuto lo vogliamo. In Sicilia.
0: Senza che non andiamo d'accordo su niente.
7: Ciao Walter, oh. Stamattina niente cotoliva.
0: No, ma ti do questo aiuto. Senti, occhio perché pare lo dica. Me lo dico io quando, aspetta. Occhio adesso all'inizio, senti. Dai. Mamma, che facile.

0: le casse, così per dire.
1: Come dai l'aiuto tu?
0: Nessuno.
1: Non li dà nessuno.
0: Guarda che era un aiutone quello. Se siete appena arrivati, datevi da fare, giocate con noi. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante casse in tutto? Stai qua con me, gioca.
2: Quizzo!
0: Dai, vi do un aiuto. Datemi un minuto.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: per noi nulla è impossibile. Alle 7:30 della mattina, Flamenco, Paranoia di Samurai J. Allora ragazzi, roba di cinesi e di scatole cinesi tra poco con un aiuto che vi darò. Intanto però voi segnatevi 5 scatole, quelle piccole, sono 4 ancora e poi altre 3. Quante in tutto? Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O
1: DJ Station. C'è stata una nuova forte scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dal sisma di una settimana fa, che ha causato, secondo l'ultimo bilancio, 1719 vittime accertate, tra cui 16 italiani, e sono ancora decine di migliaia i dispersi. 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali in modo grave nel Principato di Monaco, in un'esplosione ieri sera avvenuta in un edificio residenziale. Per l'autorità si è trattato di un attentato il cui obiettivo era un oligarca ucraino. Ha ricercato un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lasciava uno zaino in strada. E in Germania 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sono state uccise nella sparatoria avvenuta in una casa famiglia di Stade in Bassa Sassonia. L'aggressore è un tedesco di origine turca che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Siamo allo sport, il calcio ai mondiali. È stata la notte delle sorprese, storica vittoria per il Paraguay che ha sconfitto la Germania ai rigori e vola agli ottavi di finale. Il presidente Peña ha proclamato per oggi una festa nazionale. Successo i rigori anche per il Marocco che supera l'Olanda e affronterà il Canada. Pronostico rispettato ma a fatica per il Brasile che ha battuto in rimonte il Giappone 2-1 con un gol al 95esimo e attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Vittoria in extremis anche per Sinner, l'esordio a Wimbledon, il numero 1 del mondo, ha avuto la meglio solo al quinto set del serbo Ketmanovic, numero 50 della classifica ATP. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole un po' su tutta Italia, nel pomeriggio instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord con fenomeni a tratti violenti, caldo ancora afoso e opprimente sulle altre regioni. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata.
0: Ma grazie a lei direttore, ha ragione che fa caldo ragazzi.
3: Ciao Walter, come fa caldo?
0: Infatti

0: arrivati, questo è il momento in cui uno si deve portare a casa, deve provarci, perché magari durante le altre stagioni, le tre stagioni, non avevate così tanto tempo. Invece mandate un messaggio, perché stamattina vi regalo la versione estiva, quindi è più fresca e più light, della lampada con la scritta il morning show di M2. Si può comprare la lampada?
1: No,
0: no, perché ve la devo regalare, ve la regalo ogni mattina. Pronti? Giocate con me. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, fatto? Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre tre. Quindi i numeri sono 5, 4, 3. Quante sono le scatole, quelle che stiamo cercando questa? Che scatole? Le scatole in tutto proprio.
2: Buongiorno Walter, Giacomo da Roma.
0: No, di nuovo lui, ti prego.
2: Non c'entra niente, però per me è statica Canalis.
0: Ma non è che ogni volta mi... ho capito che hai un debole per la betta, Elisabetta Canalis. Non è che me lo devi dire tutte le mattine. Poi fuori luogo. Allora, si gioca a questo numero se siete nuovi. Quando mi mandate un messaggio, vi va di farmi sapere anche da quanto poco tempo, se da poco ci ascoltate, perché aggiorniamo proprio in questo momento il registro delle presenze, capito? Quindi mi dite qual è la radio che avete mollato per stare con me, con noi, così che noi che viviamo già di ansia buona da prestazione cercheremo di tenervi attaccati qua.
3: Matteo, oh! 13, chiamami!
4: Cavalteri, levate gli erbini a sta gente!
0: Si esagera! Ciao,
5: Walter, buongiorno!
0: Ciao!
5: Max da Romano di Lombardia.
0: Ciao!
5: Secondo me le scatole sono 41.
0: No, sono di più.

0: sbagliato, ciao.
1: Buongiorno Walter, secondo me le scatole sono 33.
0: 33.
1: Ilaria dalla Latina.
0: Ila, sai che sono di più.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Buongiorno famiglia.
0: Ciao.
2: Senti, secondo me la risposta è 61.
0: Mi sembri convinto.
2: Ciao grande.
0: Ciao, ditemi il nome e la città sempre. Allora, una scatola cinese grande contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante in tutto?
3: Ciao Walter, Alessio da Lucca. Ciao. Secondo me la scatola cinese è sempre 1.
0: È sempre 1. Allora, molti hanno dato questa interpretazione. Potrebbe essere, che uno dice una.
4: Buongiorno Walter, sono Matteo da Genova.
0: Capito Matteo, uno dice una ne contiene tutte le altre.
4: Secondo me la risposta è 26 scatole.
0: 26, capito?
4: Walter, sono 96.
0: 96, raga, è uscito. Aspetta che chiedo, guarda la tombola, è uscito?
5: Il 96. No.
0: Non è uscito.
6: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
6: Io sono ancora addormentata e... E se abbiamo 6 scatole cinesi, le scatole sono 6.
0: Tu dici giustamente se sono 6, altrimenti, se no che cavolo, capito? È per quello che io alle volte sono costretto, e questo è il caso, a mettervi nel pensatoio. Quando la sparate grossa vi metto a riflettere, perché secondo gli scienziati esiste questa base che aiuterebbe moltissimo chi ha sbagliato. E la base fa così. La

0: chiamo tra poco. Gigi.
1: Batterino, Luigi da Forlì, autista di autobus di Bologna. La risposta secondo me è 33.
0: 33.
2: Dacci un aiuto.
0: Ciao, ciao.
2: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
2: Dacci l'aiuto.
0: Allora vi do questo aiuto, interpretate, vai. Bello. Dedicato a tutti voi che siete membri della famiglia uomini e donne belli e impossibili, guarda, che avete gli occhi neri e il sapore medio orientale. Bello.

0: siete appena arrivati. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole. Ciascuna di queste 5, fatto, ne contiene altre 4, fatto, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Quante scatole in tutto? Giocate. Ma uno dice, ma perché dovrei giocare, Walter? A parte che ti tiene allenata la mente, che a una certa età. Io per quello me lo sono inventato il quizzo, se no diventavo scemo prima, capito? Ed è per quello che vi regaliamo anche la lampada del Morning Show di M2O, per invogliarvi, perché è diventata iconica. Se ce l'hai sei fighissimo. Il numero per giocare è il 342-6543210. Come sta andando? Senti.
1: Ciao Walter, siamo Sara, Chiara e papà, Patrizio da Udine.
0: Ciao Marì.
1: Per noi la risposta giusta di oggi è 71.
2: No.
3: Sì, Walter, non ci sto a capire più niente. Ho rifatto il conteggio, mo me ne vengono 66. Alessandro Acusano mi dà.
0: Ma scusa, ce n'è una che ne contiene 5 più piccole, ciascuna di queste 5 altre 4, all'interno delle quali altre 3. Quante in tutto? Sto per darvi un aiuto qua nel Morning Show di M2O. Metto anche Alessandra Stan.
4: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: Move Like a Freak e Mr. Saxo Beat Sam Sam. E i finali li faccio io, capito? A 7 minuti dalle 8 della mattina, se no dura troppo, capito? Buongiorno se siete appena arrivati. Com'è la musica?
1: Ciao Walter, it's the bra. A parte il fatto che stamattina scelte musicali da paura.
0: Com'è?
1: Da paura.
0: Allora, la musica che stiamo mettendo questa mattina è da paura. Quindi se siete appena arrivati, mancano 7 minuti alle 8 del mattino. Ma da mo che siamo qua, ma da mo. Dalle 6 meno un quarto fino alle 9, 3 ore e un quarto. Cioè, ma si può che i piani alti ci hanno affidato 3 ore e un quarto? Si fidano di noi?
2: No.
0: Dicevo io, tutte le mattine, da lunedì al sabato, perché c'è da lunedì al venerdì, e poi abbiamo un bonus extra anche di sabato, quando giochiamo al quizzo. I quizzo che facciamo al sabato sono quelli che abbiamo fatto nell'arco delle settimane

0: scatola di M2O. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, fatto? Ciascuna di queste 5 ne contiene altre 4, all'interno delle quali ce ne sono altre 3. Fatto? Quante scatole in tutto? 342-654-3210. Questi sono gli ultimi colpi, perché tra poco devo fare la telefonata bella. Sentirete la mia voce, vuol dire che siete quelli scelti e prescelti che si portano a casa il premio.
1: Prima. Ciao Walter, Patrizia da Monza.
0: Fatti!
1: Le scatole sono 33.
0: Lo dice con arroganza, come la sapesse lei.
1: Come 33 trentine.
0: Lo senti che è
2: un arrogante.
0: L'ha detto con arroganza. Ciao Patti.
3: Buongiorno famiglia, buongiorno.
0: Da un giorno, sì,
3: secondo me la risposta di oggi è 6 scatole.
0: Sei in bagno, Monica?
4: No,
0: per sapere, perché sento l'eco.
3: Sono Monica da Como, buongiorno.
0: Ok, ciao Monica, ciao.
5: Ciao Valterino, sono Valentina da Budrio.
0: Vabbè, ma tu dimmi se uno può chiedere se sei in bagno. No, intendevo la toilette. Budrio e Bologna. C'era una radio lì prima, o c'è ancora? Evviva le radio di tutto il mondo, scherzi.
5: Bologna, le vedi. Scatole sono, sì? 38.
0: 38, ragazzi. No, sono di più, molte di più. Sono molto, molto. Ma dai, guarda, ti do un aiuto. Tra 0 e 90, ok?
4: No.
0: No, la devo aiutare. Una scatola cinese contiene 5 scatole più piccole, ciascuna di 5. Queste 5 ne ha altre 4, all'interno delle quali ce ne stanno altre 3. Quante in tutto?
6: Walter, buongiorno, sono Monica da Roma.
0: Ciao, che bello che è. Tutta l'Italia col morning. Che famiglia, ragazzi.
6: La famiglia.
0: Lo so. Dimmi, cara.
6: Le scatole sono 41.
0: Mmm.
6: Un bacione e buona giornata.
0: Ciao. Di più.
7: Ciao Walter, siamo Eleonora e Zaira da Caronno. Secondo noi sono 49.
0: 40? No. Vabbè, comunque no, sono poche. Tra 0 e 90, ragazzi.
8: Ciao Walterino, buongiorno. Ciao. Sono Simona da Como.
0: Ciao.
8: Allora, ciao. Le scatole in tutto sono 15.
0: Sì.
8: Chiamami.
0: Chiamami.

0: perché fate così? Non di, vi prego, non dite più chiamami, perché c'è proprio un contratto che parte questa canzone.
1: Dimmi Antonio.
2: Buongiorno Walter, sono Antonio da Leuca.
0: Vai.
2: Sto andando a lavoro.
0: Che bello Leuca.
2: Nel mio bellissimo ambulatorio di alta tecnologia robotica.
0: Cioè lui parla con i robot, vuoi che non sappia qual è la risposta corretta?
2: E la risposta è 61 scatole in totale.
0: Di più, di
3: buongiorno,
0: più.
3: Buongiorno Walter, Rivan da Rimini.
0: Come li aiuto?
3: Le scatole sono 61.
0: Di più.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Di più, di più. Allora, senti, guarda, vi do questo aiuto. Voi cercate di capire perché io stia mettendo proprio questa canzone. Pensate all'originale però, L'originale. Cioè, questo non è l'originale. Voi dovete pensare all'originale. Tipo, in che anno è uscito? Da, ma è, come li aiuto?

Perché non ho fatto il cantante? Meno male per voi. Mamma che bella, ragazzi. Allora dai, mancano 3 minuti alle 8. Sta per scattare la telefonata bella stamattina. Davevi da fare qui. Nulla è come sembra.

0: giornata, ti guardi intorno, che ne so, il 15 d'agosto, dici scusa, ma la gente, vedi che sono tutti in ferie, capito? Manca un minuto alle 8, sto per fare la telefonata bella per regalarvi come al solito la lampada, quella del morning show di M2. Che
1: è? Oh Valteri, mi raccomando, non mi chiamare mai, eh.
0: No, tranquillo, neanche stamattina.
1: Patatin.
0: Allora, dove vado? A Trapani, Danilo!
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Eri scettico. Mi hai detto, ma chi
2: ero
0: è questo?
2: Ero molto scettico. Mi ho beccato in un momento drastico. Stavo per pagare la mia colazione al lavoro.
0: Non pagare, ma va, non pagare.
2: Ma
0: non si
2: pagare.
0: Paga.
2: No.
0: Digli, ha detto Walter che stamattina è tutto gratis. Sei in aeroporto tu?
2: Sì, lavoro in aeroporto.
0: E che fai lì?
2: Faccio il responsabile dell'area movimento.
0: Porca miseria, quindi bella complicata, tosta. E com'è lì? Il flusso com'è? C'è il flusso, io ho voglia.
2: Sì, c'è un bel flusso, c'è un bel caldo.
0: Bello, bello.
2: C'è un bel umido.
0: Bello, bello, ragazzi.
2: C'è tutto bello.
0: Si squaglia. Allora, Danilo, tu stai con me sempre o è un caso? Perché sennò saresti...
2: Io sto con te ogni mattina da più di 3 anni.
0: Madonna, ma sei stufo di me?
2: No, assolutamente no, altrimenti non sarei qui ogni mattina a mandarti messaggi nella speranza che tu possa rispondere.
0: Grande amico mio, e questa è la tua mattinata. Quante sono le scatole in tutto?
2: Ma è facilissimo, sono 86.
0: Ho messo almeno 2 canzoni, Bello Impossibile dell'86, Europe con The Final Countdown sono dell'86. Sei pronto? Da quanto tempo non vedevi l'ora di fare gnegne a chi non ha vinto, Dani?
2: Da un bel po'.
0: 1, 2, 3, vai. Gnegne. Sottovoce ti prendono in giro poi là.
2: Le passeggeri che mi guardano.
0: Guarda il capo, e fagli gnegne. Ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti abbraccio forte e viva la Sicily, la Sicilia.
2: Grazie, ciao, Walter, ti abbraccio.
0: Anch'io, ciao Danilo, anch'io, ciao. Oh, che bella che è questa canzone. Tra poco vi chiederò, già da adesso datevi da fare, una canzone Italo Dance.

0: Mettendo uno da 10 e lode, dimmi se non è così, aspettami.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica.

0: su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Dai che apriamo il Canta Italia!
6: Canale 715, digitale terrestre.
7: Valterizzatevi con noi.
5: Valterizzati, ragazzi. Il programma si chiama
8: Il Morning Show.
5: È il Morning Show di M2O. Tirate fuori almeno una canzone italo dance, ne

0: com'è la pelle? È d'oca?
1: Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta questo disco.
0: Senti, lamentele, chi è che si è lamentato? Ah, questo Fabio, aspetta.
2: Sì, Walter, sono Fabio da Trento.
0: Ciao.
2: Però devi spiegarla perché 86, perché non...
0: Allora sì, perché se siete appena arrivati abbiamo giocato al quiz, ho appena postato sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, tra le storie, la domanda, la risposta e la spiegazza. Ma ora...
3: Auguri, augurissimi, auguri. Nel morning show di M2O.
0: Faccio tutto da solo, non vi preoccupate, ragazzi. Sai che vi racconto questa cosa che dura 20 secondi, ma anche di me, un secondo. Ho preso un caffè poco fa dalla macchina, quello brutto dalla macchietta, ma quello è, ed è viva, meno male che esista. E in realtà che cosa è successo? Me lo sono dimenticato e l'ho bevuto freddo. Ma freddo, sai che è più buono freddo? Questo per dirvi che non abbiamo neanche un secondo per fare niente, se non in questo momento per sbrigare la pratica degli auguri augurissimi. State già prenotando un posto per domani? Auguri augurissimi @m2o.it, l'indirizzo di posta elettronica. Datemi il vostro nome, la città e il telefono della persona che volete festeggi. Tipo Walter, ti posso chiedere un favore? La mia amica Simona compie gli anni oggi. Chiamala Princess. Ehi, hey, Princess. Lei sa perché, dille che noi amiche speriamo che non sia la nostra croce per la vecchiaia e che se la chiamo Samu motivo c'è. Ciao Federica, ciao. Allora mi fai quel fammi quel numero. Mamma ragazzi, che devo chiamare adesso? Alice. Alice guarda i gatti e i gatti mangiano le alici. Alice? Alice! Ma tu mi stavi ascoltando, Alice, lo sai chi sono? Non dire cose brutte.
4: Lo so, ciao
0: Ali. Ah, che bello incontrare l'euforia degli amici e delle amiche. Ma tu, cioè, tipo che ascolti da quanto tempo?
4: Da prima che arrivassi su questa radio.
0: Quindi non l'hai mollata appena mi hai sentito? Non è che hai detto questo, dove l'hanno preso? Hai cambiato? No.
4: Ho cambiato.
0: Come?
4: Con te.
0: Ah sì? Ah, quindi
5: no.
0: Cioè, aspetta che devo capire bene, tu ascoltavi altro, quando sono arrivato io sei arrivato qui?
4: No, io ascoltavo te da un'altra parte.
0: Ah, ora ho capito, scusa, sono rimbambito. No, lei mi ascoltava in un'altra radio. Quando io sono andato via da quella radio, avete capito che tu mi hai seguito anche qui. Mi hai dato fiducia, insomma, è così?
4: Certo.
0: Ti sei pentita?
4: No, sono della tribù di Walter.
0: La tribù che balla. Senti, io sono qua oggi per farti gli auguri. Walter, senti che parole belle peraltro. Tu sai chi è che te li fa gli auguri, non sbagliare nome.
4: Sì.
0: Alberto.
4: Posso immaginare?
0: Alberto. Allora Walter, oggi è il compleanno dell'amore della mia vita, la mia adorata moglie Alice. Ti chiedo di farle gli auguri per i suoi 43 anni, anche se per me ne ha sempre 27. Ma perché voi vi siete conosciuti quando tu ne avevi 27?
4: No, ero... figurati, ne avevo appena fatti 18.
0: E allora si deve essere sbagliata con qualcun altro. No, scherzo!
5: No.
0: Ti chiedo, sta scherzando Alberto? Alice è una persona gentile, sensibile, con un grande cuore. Mio figlio Enea ed io siamo contentissimi di poter vivere con lei. Madre premurosa, stupenda, moglie affettuosa e unica. Secondo me ti deve chiedere qualcosa. Dille che la amo immensamente, che è la compagna ideale di vita. Io sdrammatizzo un po' ogni tanto. Di strada insieme ne abbiamo fatta molta e molta ne dovremo ancora fare. Di persone così ne esistono poche ed io ho avuto la fortuna di incontrarne una. Molte grazie Alberto. Alberto! Ma lui è sempre così o non te l'ha mai detto? Ste cose le fa dire a me?
4: No, ogni tanto ha delle uscite bellissime.
0: Quando? Quando vuole lui, no, non
4: quando,
0: sempre.
4: Quando se la sente, perché è molto bravo.
0: Beh, grande marito. Senti, per me siete una coppia fantastica. Date un bacio anche ad Enea. È piccolino Enea?
4: Sì, tra poco fa 4 anni.
0: Gli fai ascoltare la telefonata? Alberto sarà lì sicuramente, ma sull'applicazione di M2O c'è il morning show di M2O con Walter Pizzulli e ti fai questo pezzettino e te lo conservi a vita, va bene?
4: Assolutamente sì.
0: Ti voglio bene, grazie.
4: Grazie.
0: Alice, un bacio.
4: Grazie,
0: ciao, auguri. Ciao, ciao. Ciao Alberto!
3: Auguri augurissimi!

0: questo è per te. Allora, un messaggio per il mio amico Roberto. Roberto, tu pensa che quella cosa di mettere anche la risposta corretta con la spiegazione, cioè non è che me la fanno gli altri, la faccio io. Questa è un'idea mia. Pensa un po' quanto bene vi posso volere.
1: Vuoi che venga a casa tua a raccontarti quello? Non lo so.
2: Maledetto, risposta ancora prima che finivi la domanda. Maledetto.
1: Vabbè, non è che gratis devi dire tutto quello che ti passa per la testa, cavoli. Scusami.
0: Ma tu sei la rottura di scatole tutte le volte, quindi quando voi mi chiedete qualcosa, essendo voi la famiglia, io eseguo, capito? Perché io sono un manovale del microfono. Avete chiesto, Walter, puoi mettere la spiegazione? E l'ho postata sul mio account Instagram, ma quello richiede anche uno sforzo ulteriore. Io sono già da solo qua, stamattina ho postato la domanda con la risposta corretta e ho messo anche la spiegazione. Cos'altro devo fare, Roby? Se vuoi vengo a casa tua senza impegno, ti faccio il caffè proprio.
1: Beh,
0: ok, sto arrivando. Allora, 342-654-3210, che bello che è avere la certezza. Per chi ascolta il morning show di M2O, che in realtà c'è una giornata in cui magari sei più annoiato o annoiata rispetto al solito e quindi ti arriva in soccorso la famiglia del morning.
3: La famiglia.
0: Questa è la giornata, quella giusta. Datevi da fare, perché vi chiedo di tirar fuori, visto che è comparsa la I e la T, il Canta Italia, una canzone. Va, smettetela di mandare messaggi contro Roberto, non ha detto niente di male, Roby, eh? Ma essendo voi la famiglia, in famiglia non è che si litiga, ci si spiega. Gli ho spiegato una cosa. Quindi tirate fuori una canzone Italo Dance e cantatene un pezzettino al 342-654-3210. Roby, se mi mandi un pezzettino della canzone cantata da te, la metto. Anzi, voglio sentirti cantare.
4: Buongiorno, Walter. Buongiorno, ciao, famiglia. Ciao. Adesso dalla Versilia. Una canzone italo dance potrebbe essere questa. Cogli il giorno e tanto amore.
0: Senti, tu ti sei perso l'inizio di questa mattina, ma sai che sull'applicazione di M2O o sul sito di M2O c'è il morning show di M2O, vi andate a fare un pezzettino dell'inizio e stamattina ho cominciato proprio con i fiori di lilà, capito?
1: Audio!
5: Valteri, potevi fare il mashup con Voyage.
0: Cioè, vedi che hanno tutti da... Roby, non sei l'unico che si lamenta di cose, io devo combattere contro chiunque si lamenti di qualunque cosa la mattina. Lui mi ha chiesto, visto che ho messo Children di Robert Miles e conosco bene che c'è la versione con Voyage Oscar, di farlo, e lo faccio, vedi? Cioè, proprio al vostro servizio, ragazzi. Posso fare sta vita a lungo io, ve lo dico che... Taradarada, che famiglia che siete, mamma mia.
6: Madonna, ma che Valteri,
0: che famiglia.
6: Mamma, che famiglia.
0: Hai ragione. Se uno dice, che cambia, Walter, rispetto alla versione che hai messo prima? Adesso vi faccio sentire a cosa alludeva il nostro ascoltatore, guarda. Pezzettino piccolo, anche.
7: Mixata da Mauro Biclini.
0: Qua ci voleva, Mauro. Mamma, raga.
8: Buongiorno a tutti.
0: A te più di tutti. Questa era che voleva lui. Capito, mi fate perdere tempo, vedi? Ok, senti, facciamo così. Domani mattina la metto tutta, ok? Arrivate un po' prima che si fa assolutamente. Andrea.
9: Voglia di dance night, di dance night.

0: Valens, perché oggi c'è la I e la T che sta per Canta Italia.
1: Ma no, Walter, non ci chiami mai.
0: Hai capito, Roberto, contro chi devo combattere? Tutti che si lamentano di qualcosa.
2: La bella tra la bolla che la disco non si molla.
0: Ciao, amico.
3: Tavarterini, levate gli erbina a staggetti.
0: Mi date Rosalba, per favore.
4: Di questa? Vai. Rap futuristico. Tranne te,
0: ma c'è una festa, siamo in,
4: te,

0: Beh, senti,
1: vai che è un disco nuovo da farvi ascoltare che mi piace, mi sto affezionando a questa canzone qui. La canzone nuova di Gabri Ponte con Jovanotti e il mio DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: canzone nuova di Gabri Ponte, Giovanotti. Sai che mi ero illuso per un attimo che mi poteste offrire, voleste offrire un caffè di quelli buoni, invece è lontano. Come
1: chiami
0: fa?
1: Tutti tranne me, tranne me. Valterino. Oh. Allora, il caffè te lo faccio io, però sì, devi venire dopo le 9.
0: Sì, dove?
1: Insieme,
0: dove? Diglielo, dove?
1: Bravi, e insomma, ci facciamo due chiacchiere.
0: Dove?
1: Ti aspetto, Pierluigi, a Lecce.
0: A Lecce, mi hai invitato, a Lecce.
2: Inizia la giornata se non con il morning show.
0: Brava.
2: Gioco tutte le mattine al quizzo su M2O. Walter, ogni giorno al morning show.
0: Walter,
2: con la

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: salsicce in cantina erano tutte belle appese. Sono tornato al mio paese, le salsicce chi le ha prese?
1: Le 8:32 della mattina, ti viene una voglia di prendere e di andare, vero? Molti quelli che mi segnalano di non potercela fare più, che devono tirare ovviamente lungo anche tutto luglio. Lo sapete che per tutto luglio siete garantiti dalla sveglia, svegliati o rimborsati ogni mattina da lunedì al sabato. Però c'è grande voglia di andare, di
2: prendere. Voglio andare in ferie.

0: me e da voi la, famiglia. La famiglia del Morning Show di Medlo. Poi oggi vi va di lusso perché vi chiedo di tirar fuori una canzone prodotta a casa nostra, quindi una canzone Italo Dance, no lenti, mi raccomando. E poi basta cantarne un pezzettino in diretta al 342-6543210. Ah, per quelli nuovi, non chiamate la radio, ma mandate un messaggio, così io vi ascolto. Tipo Francesca.
1: Oggi ti canto. Oggi ti... Ho dovuto dire addio
0: al passato?
1: A

0: Lo sanno loro, ci ascoltano, il morning show di M2O, che spessissimo le citiamo, le salutiamo, le mandiamo in onda per ricordarcelo. Ma che c'è, vero?
1: Volevo chiederti se potevi mettermi Obagama Style oppure che ho ucciso l'uomo ragno
0: che io sono 3. Che grande, che sei dopo?
1: Comunque mi chiamo Leonardo.
0: Leonardo, grazie, lo sai che siamo il programma 3 più ascoltati dai bimbi? Beh, lui lo sa sicuramente.
2: Ma... ciao Walter, Maria da Cagliari.
0: Ciao.
2: Ma vale la canzone di gala? Come into my life. Come,
0: brava.
2: Come, stay with me, nobody knows me. Estate con noi, aio!
0: Aio, estate con noi! Come, sai che c'è questo contest per tutta l'estate, se ascoltate la mattina il morning show di M2O, potete dire estate con noi perché nulla è come sembra, ma potete aggiungere un po' anche di creatività se vi va.
3: Estate con noi!
0: Diglielo!
3: Perché nulla è come sembra.
0: Bravo bimbo! Allora, metto un disco della dance storica, vi piacerà, vi sembrerà di essere in un saloon. Fate con me!
3: Yahoo!
0: Carnaggio!
4: M2O! I've been married long time.

0: country e dance in questo caso. Questa nasce come canzone country, si chiama Come Night Joe, Rednecks. Le 8.38 della mattina, buongiorno miei cari vicini, ma anche buongiorno miei care vicine.
1: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora la I e la T, Imola e Torino stanno per Italia, Canta Italia ha aperto il contenitore questa mattina. Una canzone Italo Dance, cantatene un pezzettino, sono le uniche due regole, no lenti,
2: no.
0: E poi se ne canta un pezzo in occhio.
3: Ciao Valterino. Domanda, sì. Ma fino a quando fai auguri augurissimi?
0: Ma guarda, non lo so, dipende, ma credo che possiamo andare avanti, cioè, non è che tanto, io sono in diretta alla fine, quindi vediamo se regge, nel senso che sai che navighiamo a vista. Se voi continuate a mandarmi email ad auguri augurissimi @m2.it, perché non dovrei farlo, giusto? Insomma, non lo so, non ci avevo neanche pensato.
4: Oggi Walter, Alfredo da Zafferana. Ciao. Ma per caso anche tu hai voglia di dance all night? Dance all night.
0: E di non fermarmi mai. Sei un po', sì, è vero.
5: Ehi tu, delusa. Attento anche, pigli troppo illusa.
0: Lui sta

0: musicali.
1: Ha un paio d'anni sta canzone. Lui mi sta molto simpatico, Shade. Mi
0: perché
1: sta molto...
0: sei diventata la
1: carafe di mojito. Lo salutate, Shade, gli voglio bene, mi piace. Che mi sa di uno che è uno molto tranquillo, capito? C'è uno non che se la crede, che già ne conosciamo tanti che se la credono. Lui non mi sembra. Bello, mi piace. Beh dai, qualcuno gli porterà i nostri saluti dal Morning Show di M2O.
2: M2O

0: La famiglia.
1: Fede, Sfera e Basta, pianza a me. Che bello che è stare con voi. Che bello che è sapere che tutti volete che auguri augurissimi duri almeno per tutto luglio, perché poi sapete che ad agosto ci fermiamo. E così faremo. Che c'è?
2: Walter,
1: non ricominciamo questa storia del

0: più musica.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: every day. L'estate su M2O suona così.
1: Get warm with the fever on the dance floor.
2: Buongiorno e a me. Ma potremmo aspettare sempre a te?
3: Buongiorno a tutti

0: cantato pezzettini in onda.
1: Buongiorno Luca da Avellino. Mi hai fatto fermare perché sto in bici, ma dammi tre parole, sole, cuore, amore.
0: È tornato. Dammi tre parole, state. Non mi ricordo di quale estate si tratti.

0: tutto ciò che fa estate, guarda.
1: Ciao Walter, buongiorno, sono Maria Rita.
0: Allora, sì, nell'immaginario comune collettivo, dov'è che se ne andrebbe uno in questo momento, se, per non fare troppo tardi, per non prendere aerei, capito?
1: Coltiamo sotto il sole, sotto il sole.
0: A Riccione!

0: Secondo me sì, sì, lo so, io lo so bene, lo sai. Quella volta lo so che mi
1: io intervengo,
0: vita,
1: pronto intervento radiofonico, buonasera, che cosa posso esserle utile?
0: Meraviglioso, domani mattina 6:15, intanto c'è Davidino, ciao! Questo è il telefono acceso, Davide!
1: Sempre! Magari ti arrestano.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: In FM Lab su mr.it.
8: Per un Pizzulli che se ne sta andando, dove vai stamattina? Ad allenarti? Prova costume? Walter, io tengo il telefono acceso, mi raccomando, non fare scherzi, non fare danni. Intanto a voi, buongiorno.

50 Cent con Nate Dogg e la loro 21 Questions, appena ascoltata alle 9:05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Un Pizzulli se n'è andato, però ci sono io adesso in diretta dalle 9 alle 12, da lunedì al venerdì. Questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola matutina dove abbiamo la possibilità di commentare insieme un po' le notizie di questo umo di società della giornata. Io sono Davide Rizzi, abbiamo tantissime cose da fare, ma se avete già voglia di far sentire la vostra voce, sentitevi sempre liberi di farlo al 342-654-3210, purché i vostri vocali siano brevi e sintetici, mi raccomando, perché siete tantissimi, siete molto generosi con i vostri commenti e soprattutto mi immagino già che in quest'ora tantissimi parteciperanno, perché io me lo sento che gli italiani hanno un rapporto molto particolare con la loro automobile. Sì, tutto l'amore infatti per le quattro ruote deve essere protagonista di questa prima ora, visto che tanti magari saranno ancora lì bacchina, staranno arrivando al lavoro. Vorrei capire un attimino con la vostra bella, con la vostra quattro ruote, con la vostra automobile, che rapporto avete? Ve ne fregate assolutamente? Non la pulite neanche? Oppure invece c'è anche il livello maniacale, dove ogni sabato e ogni domenica stanno lì proprio a lustrarla in ogni minimo centimetro? Ecco, il rapporto con l'automobile lo potete raccontare proprio al 342-654-3210. Numero utile non solo per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per giocare con Play With Us, il momento ludico di M2O che oggi vi premia con una serie di gadget tutti molto estivi, perché abbiamo il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. Quindi tutto il necessaire per andare in spiaggia. Ecco, dovete solo avere la pazienza e soprattutto la perspicacia di attendere la canzone di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. È proprio quello il momento giusto per inviare il messaggio con scritto Play With.

0: Esistono delle certezze nella vita. Se avete bisogno della carica giusta per affrontare la giornata e la settimana, mettete su M2O e soprattutto quando passano i The Chemical Brothers con la loro Do It Again, appena ascoltata alle 9 e 12 minuti, dove in questo momento mi tocca stravolgere totalmente la scaletta, perché sono arrivati ma tanti di quei messaggi proprio che dimostrano il vostro rapporto con l'automobile, che è impressionante. Ecco, tanto per dirvi, ne parleremo durante quest'ora, però è importante capire come esistano proprio due poli opposti. Sentiamo, partiamo da Davide, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. D'Alecco. Ciao, da buon autista di camion.
0: Sì.
1: Sulla mia macchina non si mangia, non si beve.
0: Sì.
1: E se proprio lo devi fare, puoi solamente respirare.
0: Okay, Davide, mi sa che non ti chiederò un passaggio.
2: Che rapporto io con la mia macchina?
0: Dimmi.
2: Pessimo, direi. Ti faccio un esempio. Ho avuto un pandino che non ho lavato per ben 8 anni di fila.
0: 8 anni, ma si erano formate delle croste poi. Ecco, questo è un po' il genere di messaggi che mi fanno molto ridere e che vanno a dimostrare il vostro rapporto con l'automobile. Però ovviamente c'è una tassa da pagare. Ci sono le cose importanti da rispettare. Lo sapete che a quest'ora abbiamo le notizie da Sesta Pagina, ossia quelle notizie che per motivi di ragione internazionale di rilevanza non possono trovare spazio nei grandi titoli dei quotidiani nazionali e internazionali. Motivo per cui le raccontiamo noi come Sesta Pagina, perché meritano comunque di essere raccontate e commentate. Ed era un po' che non facevamo cenno al presidente Donald Trump, che tra l'altro sempre molto in disparte, non si fa mai sentire, molto timido. Ecco, è stata smantellata Alligator Alcatraz. Ve la ricordate, la prigione simbolo della linea dura di Donald Trump e del governatore della Florida Ron DeSantis? Ecco, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha completato il trasferimento dei detenuti fuori dalla struttura, motivando ufficialmente la chiusura con i rischi legati alla stagione degli uragani in arrivo proprio lì in quei capannoni.

0: una delle mie preferite, una delle nostre preferite. Parlo di Peggy Goo, che sceglie di collaborare con la voce di Ira Stire in questa canzone che ha il titolo come un gioco di parole. Infatti è proprio un insieme tra man e woman, non a caso è Woman, il titolo dell'M2Hot, la novità appena ascoltata alle 9:16 minuti, dove si riconosce per forza il tocco di quella Corea del Sud tipica di ogni produzione musicale di Peggy Goo. Meravigliosa, secondo me sarà una bellissima colonna sonora per l'estate 2026. Andiamo avanti ancora con un po' di notizie da Sesta Pagina, perché abbiamo raccontato insomma la chiusura di Alligator Alcatraz. In prima battuta, secondo le comunicazioni ufficiali della Casa Bianca e dello stesso stato della Florida, per una questione di sicurezza vista la stagione degli uragani che arriva di solito durante il periodo di agosto. Ecco, il New York Times invece ha detto che dietro questa decisione si nascondono ragioni economiche, visto che la gestione di quella prigione nella palude costava circa $1 milione al giorno e i fondi statali insomma sarebbero stati tutti bloccati dal primo di questo mese. Altra notizia arriva dall'Australia, stretta sui social network. Lo sapete che il governo australiano è sempre molto severo per la tutela dei minori rispetto all'utilizzo dei social network. Ecco, ha raddoppiato le multe per chi fa iscrivere i minori. Si parla di tanti soldi, fino a 60 milioni di euro.
1: Canta, canta, mia gente, deixa a tristeza pra là. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, mia gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.

0: di Madonna. Questo è solo un leggero anticipo nella canzone che ha realizzato insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love, appena ascoltata su M2O. Come dici, prego?
1: Ciao a tutti, sono Lisa e...
0: Ciao Lisa.
2: Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Da Vignola. Noi la macchina la teniamo,
0: sì,
1: insomma, tutti i giorni la sistemiamo come se fosse una casina.
0: Perfetta.
1: E così quando, insomma, ci sale qualche nostro amico...
0: Mi sembra tutto
1: non
0: giusto.
1: È una, un'immonnezza.
0: Molto ordinati, ma non è sempre così.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi...

0: eventi? Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ascoltata al mondo in questo momento, ma noi ormai sono già settimane, se non mesi, che passiamo la canzone di Yuxel e Ultranate. Si intitola Moving to the Sun ed è sempre pazzesca, anche alle 9:30. Siete su M2O 342-654-3210. Il vostro rapporto con la macchina, con la vostra automobile, è molto conflittuale perché non c'è una via di mezzo, ma arrivano solo messaggi a una quantità imbarazzante del tipo: no, non me ne frega niente, per me è solo un mezzo di trasporto che mi porta da un punto A a un punto B. Gli altri invece no, per me è come una seconda casa, no, è una seconda morosa, anche mi hanno raccontato. Tra poco ne parliamo, anche perché, se ci avete fatto caso, ogni anno le nuove automobili sono sempre più grandi e non è una coincidenza. Intanto andiamo nel passato con il nostro M2 Old, abbiamo scelto il 1995, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. I carabinieri di Roma hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. A Pomezia, 4 le misure cautelari, 3 in carcere e 1 ai domiciliari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. La sera del 16 ottobre 2025 un ordigno con gelatina da cava venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista e conduttore di Report, distruggendo le sue due auto parcheggiate in strada e danneggiando il muro di cinta. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Ed è stato rintracciato e arrestato nella notte dalla polizia l'uomo che ha ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Il presunto omicida è uno straniero che sarebbe un cliente abituale del locale, dove sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. Al rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe accoltellato, ferendo gravemente anche la sorella della vittima. Ai mondiali di calcio la Germania è stata eliminata ai calci di rigore dal Paraguay, che agli ottavi di finale affronterà la vincente di Francia-Svezia, in programma stasera alle 23. Successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda e sfiderà il Canada. Vittoria sofferta per il Brasile, che batte in rimonta il Giappone 2-1 e attende ora la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio, in programma stasera alle 19. Nella notte poi si gioca Messico-Ecuador. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata sole un po' su tutta Italia, nel pomeriggio però instabilità diffusa sui rilievi e sulle alte pianure del nord, con forti temporali, caldo ancora afoso e opprimente sulle altre regioni. Tutte le previsioni del meteo.it nelle prossime edizioni.

0: canzone d'esordio per Montel Jordan, This is how we do it. Questa è la canzone del 1995 che abbiamo scelto per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre ci interroghiamo sul vostro e anche sul mio rapporto con l'automobile. È veramente polarizzante questo argomento. Prego Michela.
1: Ciao Davide, Michi da Pavia.
0: Ciao Michi.
1: Allora, io per la macchina ci tengo molto al lato burocratico e al lato della sicurezza.
0: Ok.
1: Poi per il resto è proprio solo il mio mezzo di trasporto.
0: Mezzo di trasporto, ecco. Guarda, sul lato burocratico vorrò fare una confessione come se non mi stesse ascoltando nessuno. Un po' mi vergogno, ma starò anche largo. Io ho scoperto la differenza tra tagliando e revisione qualcosa come 5 anni fa. No, anche perché vorrei dire, tutti mi accusavano, ma non lo sapevi la differenza. Ho capito, ma dov'è che si studia? Ma chi è che te lo spiega? Non me l'hanno spiegato in famiglia, non me l'hanno spiegato né a scuola né all'università, non l'ho letto da nessuna parte nel libro, l'ho scoperto piano piano andando a fare la revisione e no, deve fare anche il tagliando. Vabbè, sorprese della vita. Alessandro, prego.
2: Buongiorno Davide.
0: Ciao.
2: Riguardo il quesito che tu hai posto stamani della macchina.
0: Sì, dimmi.
2: Io nella macchina invece ci fo tutto.
0: Ci fo
2: tutto. Ci mangio, ci fumo, ci bevo, ci dormo, ci fo ogni cosa.
0: Ah no, allora aspetta, tu non hai una macchina, è un camper, giusto?

0: Allora Dua, sei un po' triste che hai finito la luna di miele qui in Italia, no? Perché noi abbiamo visto tutti i posti meravigliosi del nostro paese che hai visitato col tuo marito, vero? Dua Lipa con Physical alle 9.41 minuti su M2O. Sapete che le auto ormai soffrono di obesità?
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!

una passione. Buongiorno, per me la macchina e la mia Vespa sono al primo posto. Sono più geloso della mia Vespa e della mia macchina anziché della mia ipotetica fidanzata. E dai, che esagerazione anche questa. La mettiamo veramente come se fosse un rapporto d'amore quasi umano. Eppure anch'io conosco persone che non solo la trattano come se fosse un'ipotetica compagna di vita, ma proprio come se fosse proprio una componente di famiglia. Ecco, secondo me non è da mitizzare, diciamo che va a descrivere molto anche la vostra passione. Ma il punto è un altro che volevo raccontarvi, visto che le nostre auto risultano essere sempre più grandi. È un fenomeno che gli americani hanno chiamato auto-obesity, visto che loro, infatti, anche in tema di obesità e di problemi di sovrappeso, ne sanno qualcosa. Ma vi dico che ogni nuova immatricolazione cresce in media 1,2 centimetri, ogni auto, ogni anno.

0: intensità, c'è emozione, c'è voglia anche di rivendica di un sentimento che era reale. Calvin Harris e la voce di John Newman e la sua Blame, ascoltata alle 9:51 minuti. Rapporto con le auto, ma prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Io con le mie auto ci sono sempre andato d'accordo, anzi bene. Gli davo un nome.
0: Un nome?
1: La prima.
0: Prego.
1: È una Fiat 500 Sport, la chiamavo Ragno.
0: Ragno.
1: Questa che è l'ultima è una Sport Wagon, sì. Una Station Wagon.
0: Sì.
1: E la chiamo Il Mostro.
0: Il Mostro. Ecco, ma perché tutti questi nomi aggressivi? Ora io non dirò mai che macchina ho. Ne sono innamorato, mi piace tantissimo, ho un bellissimo rapporto, la curo tanto, però il punto è che ha un nome che non c'entra assolutamente nulla con la tipologia di macchina. Io la chiamo la signora Renata, è un nome che le ha dato i miei amici, non dovrei raccontarlo, eppure è successo qui in diretta su M2O. Ma non è questo il punto è un altro, perché abbiamo bisogno di macchine sempre più grandi. Insomma, ci stiamo un po' americanizzando da questo punto di vista. Là infatti hanno delle dimensioni che è qualcosa che qui in Europa non abbiamo neanche in mente. Tanto per darvi un dato, lo stavamo raccontando, ogni anno le auto di nuova immatricolazione crescono mediamente di 1,2 cm in lunghezza, mezzo centimetro in larghezza e 0 cm in altezza. Ogni anno, lo ripeto, motivo per cui l'auto media venduta in Europa nel 2000 misurava 4,09 metri. Questi sono proprio dati, eh. Se il trend non cambierà, nel 2050 arriveremo quasi a 4,5 metri. Sono auto importanti che per come è la struttura urbana e per come è l'urbanistica delle città in Europa causano già dei problemi, motivo per cui Parigi è intervenuta soprattutto con i parcheggi. Infatti i proprietari di SUV non residenti nella città dovranno pagare una tassa di ingresso e di parcheggio triplicata rispetto invece ai residenti. E tutto questo perché sono sempre di più i meccanismi di sicurezza che sono necessari appunto per la tutela dei passeggeri all'interno dell'auto. Peccato che con questo ingrandimento sono meno sicuri invece i pedoni.

0: mette insieme a base quattro ruote. Prego, chiamiamo.
1: Buongiorno. Effettivamente hai ragione, le dimensioni delle auto sono notevolmente aumentate,
0: sì,
1: però anche la sicurezza dei pedoni, non dimenticarlo.
0: Allora, su questo è un po' un paradosso, potremmo approfondire, ma il punto è anche un altro: perché le macchine sono sempre più grandi? Ecco, se nel 2024 pensate che il mercato dei SUV ha raggiunto il 55% delle vendite totali, ci stiamo americanizzando, abbiamo bisogno di più spazio per viaggiare.
2: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica

0: Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: M2O Cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Martedì 30 giugno 2026, sono le 10:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Adesso il meglio della musica made in Italy.
7: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

0: musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a spot durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di raccontare un po' le notizie della giornata, così come state facendo anche voi al 342-654-3210, dove abbiamo toccato una delle grandi passioni degli italiani, sì, le quattro ruote e l'automobile. Il rapporto polarizzante totalmente, perché ci sono persone che la trattano veramente come una componente di famiglia, altri invece che la considerano, diciamo, semplicemente un mezzo di trasporto. Due opinioni, lo sai quello che si dice? La grandezza di quello che guidiamo serve a compensare la piccolezza di qualcos'altro. Daniele, sempre il solito con i doppi sensi. Daniele De Possino, come si direbbe dalle tue parti. Ciao da Trieste, la macchina è un'estensione della casa e del proprio ego, con tutto ciò che ne consegue, nel bene e nel male. Dici veramente che è così? Ema, prego.
1: Ciao Emanuele, ciao, da millesimo, Savona. No, ciao. Perché fondamentalmente la gente non capisce una cippa di
0: una
1: macchine,
0: cippa?
1: Crede di comprare il SUV e avere tanto spazio, ma come vivibilità interna la station wagon non ha rivali. Ciao,
0: sì, okay.
1: Buona giornata a tutti.
0: Però il SUV è sempre bello, no?

0: cambieremo mai noi italiani, così come canta la nonna la canzone di Don Diablo, Never Change, alle 10:10. Non cambieremo mai, perché alla fine l'automobile, la vettura è una questione proprio anche di passione, una questione personale, è un'estensione della nostra casa e anche della nostra personalità, almeno questo stando ai messaggi che avete inviato al 342-654-3210. Buongiorno, siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma in questo momento metterei una parentesi sulla grande passione degli italiani per le quattro ruote. L'abbiamo capita, abbiamo visto che c'è l'autobesity, le macchine, le automobili sono sempre più grandi, dovremo trovare anche delle soluzioni per la circolazione e in particolare per i parcheggi. Guarderemo ovviamente i progetti urbanistici delle nostre città, ma non solo. Ma adesso, come direbbero quelli bravi, dobbiamo andare avanti. Intanto ricordiamo il 342-654-3210 se avete voglia di intervenire, sempre dire la vostra, con i vocali, con il messaggio, come volete, ma in più le nostre coordinate serviranno per giocare con Play With Us e per vincere il telomare e lo zainetto, che sono due gadgets perfetti per l'estate. Ma a proposito d'estate, anche chi non sopporta questa stagione, riuscite magari a trovarmi un lato positivo dell'estate?
1: M2 Hot, le hit di domani.
2: The

che se la gode l'estate, ma 365 giorni l'anno, dobbiamo dirci la verità, perché Fisher fa tutto il nostro inverno a casa sua in Australia, praticamente, dove ovviamente è estate, mentre adesso è residente in quel di Ibiza, dove vuole godersi l'estate europea. Proprio Fisher è qui che vuole farci ballare, vuole regalarci il suo profumo dell'estate, insieme a questa collaborazione con Florence Harman, insieme per questo M2Hot, la novità che si intitola What a Life, ma l'avrete capito perché viene continuamente ripetuto anche nel ritornello. Detto questo, visto che parliamo dell'estate non solo di quella di Fisher ma di tutti noi, sappiamo che ci sono tanti appassionati della bella stagione, significa molta libertà, più ore di luce, tutto quello che volete, però mi piacerebbe in quest'ora sfatare dei falsi miti dell'estate. Allora, lato positivo dell'estate: si suda tanto ma almeno si dimagrisce. È vera questa notizia? Vi dico già una cosa, spoiler, no, è solo una fake news, tanto per illuderci di essere in forma per la prova costume, che poi vorrei dire, ma nel 2026, ma chi se ne frega della prova costume, ma andiamo un attimino felici di come siamo e godiamoci il costume da bagno.

0: in ogni caso nella versione originale, ma qui ha una carica in più, grazie ad Albi, la versione di Johnny Ranks I See You, che avete ascoltato alle 10:21. Siete su M2O e proviamo ad interrogarci sui falsi miti dell'estate. Ad esempio, saltare i pasti aiuta a disintossicarsi e a dimagrire, falso. La birra disseda più dell'acqua, falso, anche se però un sorrisino in più lo fa fare. Ecco, un altro, diciamo, falso mito è quello che durante l'estate ci sia più possibilità di dimagrire, falso anche questo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Allora, ci siete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: arriva bene nelle orecchie perché pestano, lo dico anche alla redazione. Sono le 10:29, siete su M2O e ci stiamo interrogando sui falsi miti dell'estate. Perché c'è questa credenza che sudare faccia perdere i grassi? E insomma, è proprio una credenza che è molto radicata nel nostro immaginario e non solo, il tutto anche alimentato da pubblicità di facce dimagranti, prodotti miracolosi che, vi dico la verità, servono a ben poco se non a nulla. Tra poco ne parliamo perché sono arrivati tanti altri esempi, banalmente anche un nostro ascoltatore che mi dice l'unico lato positivo dell'estate è l'accumulo di vitamina D, ma anche lì a determinate dosi e non bisogna mai esagerare. Ne parliamo, però intanto abbiamo la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1991, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: I carabinieri di Roma hanno arrestato a Napoli ed Avellino i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci, 4 le misure cautelari, 3 in carcere e 1 ai domiciliari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. La sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, un ordigno con gelatina da cava venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue due auto parcheggiate in strada e danneggiando il muro di cinta. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha detto il conduttore di Report, che ha ringraziato gli investigatori. È stato nella notte dalla polizia l'uomo sospettato di aver ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Il presunto omicida è uno straniero cliente abituale del locale, dove sarebbe entrato chiedendo l'ennesima pizza gratis. A rifiuto del pizzaiolo lo avrebbe colpito, ferendo anche la sorella della vittima che cercava di fermarlo. È salito a 1719 vittime accertate, tra cui 16 italiani. Il bilancio del disastroso terremoto in Venezuela, i dispersi sono ancora decine di migliaia. Ieri ci sono state altre forti scosse di assestamento con epicentro vicino alla Guaira. Intanto la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, è stata bloccata a Panama mentre cercava di imbarcarsi su un volo per il Venezuela. Ai mondiali di calcio la Germania è stata eliminata ai calci di rigore dal Paraguay, che agli ottavi affronterà la vincente di Francia-Svezia, in programma stasera alle 23. Successo ai rigori anche per il Marocco, che supera l'Olanda e sfiderà il Canada. Vittoria sofferta per il Brasile, che batte in rimonta il Giappone e attende la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio, in programma stasera alle 19. Nella notte infine si gioca Messico-Ecuador. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio possibili temporali sulle Alpi occidentali, la Liguria e gli Appennini centro-meridionali, soprattutto sul versante tirrenico, sole sul resto d'Italia. In serata e nella notte di nuovo bel tempo, poche nubi sparse solo sulle regioni settentrionali. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.
3: Il

musicale tutto made in Italy, ma dal sapore altamente internazionale. I Black Box dal 1991 con la loro Strike It Up. Era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre proveremo a sfatare dei falsi miti dell'estate, ne state raccontando al 342-654-3210, ma ne raccontiamo ancora un po', tipo la crema solare dell'anno scorso protegge ancora le lampade abbronzanti preparano la pelle al sole. Niente, è tutto falso. Così anche come quell'idea radicata un po' nell'immaginario collettivo secondo cui sudare servirebbe a perdere grassi e a dimagrire. Anche questo è tutto falso. E allora mi devo trasformare un po' nell'opinionista di M2O Salute, non so perché la redazione voglia così questa mattina, dove devo dare proprio delle regole base per chi non lo sapesse. A cosa serve il sudore? Il sudore è principalmente composto da acqua nel 99% appunto della sua composizione e sali minerali, con una funzione ben precisa: regolare la temperatura corporea. Quando il corpo infatti si surriscalda durante l'attività

0: intensità, c'è amore, c'è emozione in questa canzone di Joe, la sua End of Beginning. Alle 10:40 minuti l'avete ascoltata su M2O. 342-654-3210, proviamo a sfatare dei falsi miti dell'estate. In primis abbiamo già detto che no, non si dimagrisce d'estate così proprio per scienza infusa e neanche per sudorazione, visto che è solo una perdita di liquidi. Ma ce ne sono tanti altri che possono essere anche raccontati sotto l'ombrellone.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

appena ascoltata le 10:46 minuti. Siete su M2O e anche oggi abbiamo voluto preparare il nostro momento per far la pausa caffè. Io caffè con ghiaccio, per cortesia, caffè shakerato visto le alte temperature di quest'estate. Visto che siamo giunti anche al 30 di giugno 2026, vogliamo sfatare dei falsi miti riguardo alla bella stagione. Un po' ne avete raccontati anche molto simpatici al 342 654

della spensieratezza, del ritrovo anche del tempo libero. Ecco, pensate che erano proprio quelli gli anni dove nasceva il concetto del tormentone estivo, che poi si è espanso anche nel mondo, ma in realtà è un'invenzione tutta italiana che tra poco vi racconto. Sì, dobbiamo andare a riprendere un'estate al mare e un po' anche Righiera. Every

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: La canzone di Mace, Salm con la pesce, Cattive abitudini, l'ascolterete per un bel po' durante la giornata, visto che è proprio questa la canzone del nostro Play with us, il momento ludico che vi premia con i nostri gadgets molto estivi, visto che abbiamo il telomare e lo zainetto, che sono vinti da...
3: Play with us, Beatrice da Salerno.
2: Brava Beatrice, hai vinto tu, complimenti.
1: M2O DJ Station.

pretese, quella crush, direbbero quelli della Gen Z. Lady Gaga e la sua Stupid Love su M2O alle 10:55 minuti, mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè molto estiva, visto che ho chiesto un caffè shakerato, che non è ancora arrivato, però guarda, scendo io dopo a prendermi questo caffè. No, detto questo, stavamo raccontando un po' i falsi miti più o meno veritieri rispetto all'estate tutta italiana. Beh, una cosa assolutamente vera è che il concetto di tormentone estivo nasce proprio nel nostro paese, negli anni del boom economico, quando iniziavamo a godere del nostro tempo libero, anche di quei guadagni che con grande sacrificio dopo un periodo buio le famiglie iniziavano a avere. E allora lì nasceva la spensieratezza, la voglia magari di ascoltare la musica. Quindi i tormentoni degli anni 60 e successivi ci hanno portato poi ad amare e a cantare a squarciagola canzoni come Un'estate al mare di Giuni Russo, Vamos a bailar di Paola e Chiara, anche le più moderne come 30 gradi di Anna o Sesso e Samba. Devo dire la verità, se l'anno scorso l'estate 2025 è stata un po' scarna da questo punto di vista, quest'anno di sicuro c'è l'imbarazzo della scelta, perché il tormentone ha iniziato ed è tornato ad essere considerato come tale. Ma gli altri luoghi comuni, secondo me, riguardano magari quei titoloni su alcune riviste specializzate che mi fanno sempre molto sorridere. L'altro giorno passavo da un'edicola vicino a casa mia e vedo quei titoli del tipo come avere la tartaruga e gli addominali mangiando solo pane e bevendo birra. Mi sembra che ci sia qualcosa che non torni, forse è un articolo solo acchiappa like oppure acquista copie. Ecco, questi sono gli altri grandi falsi miti, quelli di mettersi proprio in forma se qualcosa dovesse importare per essere perfetti in costume, tutti volti ovviamente ad una conquista amorosa, ad una conquista estiva. E anche su questo tema, mentre preparavamo la nostra pausa caffè, ci sono tantissimi luoghi comuni. Banalmente è facilissimo trovare una rivista con questo titolo: 5 modi per rimorchiare sotto l'ombrellone. Ecco, sono 5 modi, tutti diversi e tutti sfatati.

0: nostro DJ Shorty, si intitola Live Your Life e chiude quasi la nostra pausa caffè con calma, visto il caldo, visto le temperature, ce la vogliamo prendere con calma. Visto che stavamo raccontando di questi titoloni, a volte un po' obsoleti e a volte anche veramente un po' passati, per questi 5 modi per rimorchiare sotto l'ombrellone, ecco, la maggior parte di questi racconta bisogna puntare tutto sullo sguardo, ma con gli occhiali da sole.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: In FM Lab su MVO.it.
0: Ma Franco Russo, mi fai le sorprese così, in diretta, mentre sto parlando su... Martedì 30 giugno 2026, le 11:02 in questo momento. Ricominciamo da Mistake Scandalous.
6: M

Questa è una canzone che può rientrare magari nella categoria dei classiconi. Mistake, Scandalous, va sempre bene a qualunque ora, anche alle 11.05 minuti, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, e provavamo un po' nella nostra pausa caffè, un po' prolungata visto il periodo estivo, di sfatare questi falsi miti su alcuni giornali, alcune dediche, alcuni racconti che fanno veramente sorridere a volte, soprattutto visti con gli occhi del 2026. Però erano veramente tante le riviste degli anni 90-2000 che promettevano miracoli a livello fisico, miracoli a livello sentimentale. Veramente la questione dei 5 modi per rimorchiare sotto l'ombrellone è talmente anacronistica che mi fa ridere leggerla. Allora, alcuni li abbiamo recuperati, dicono di puntare tutto sullo sguardo, proprio per farsi notare. La prima regola è non essere aggressivi. Ma dai, vorrei dire al giornalista che ha scritto questo articolo.

bellissimo anche il video di questa canzone di Martin Solveig, Ready to Go. L'avete ascoltata alle 11:11, Make a Wish su M2O. È martedì mattina e in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi. Arrivano messaggi al 342-654-3210 rispetto alle possibilità di conquista sotto l'ombrellone. Sì, no, perché stiamo un po' ripassando quei miti degli anni 90, primi 2000, anche diventati un po' luoghi comuni. Però riguardando magari questi titoli, questi giornali del passato, fanno un po' sorridere, perché alla fine arriviamo tutti da quel mondo lì che in qualche modo ci ha cresciuto. Vedi, per esempio, un nostro ascoltatore dice: a me è capitato di conquistare una mia ex con 17 anni in più di me solamente utilizzando gli occhi. Ma cos'era, uno scambio, cioè tipo un codice Morse di occhiolini che vi facevate? No, perché uno degli titoli era questo, di puntare tutto sullo sguardo. Le passeggiate in riva al mare di solito sono un ottimo consiglio per avere la vostra crush estiva. E poi una, secondo me, che veramente potrebbe funzionare, ha funzionato di sicuro con Dua Lipa, è controllare magari la vostra vicina, il vostro vicino di ombrellone, ovviamente se non ben accompagnato, altrimenti fate una figuraccia anche, di se stia leggendo o meno un libro. Ecco, in quel caso andate in una libreria e comperate lo stesso libro, di modo che ci sia subito così l'attacco facile per dire: ehi, ma anch'io sto leggendo la stessa cosa.

0: sarei aspettato di tutto fuorché il fatto che Alan Walker e Eva Max utilizzassero proprio il brano O Fortuna di questo sonetto medievale della Carmine Burana. Ovviamente qua parliamo di una grande atmosfera medievale che è stata riproposta anche in questo M2Hot. Novità di Alan Walker appunto insieme a Eva Max dal titolo Fate che avete appena ascoltato alle 11:15. Dai, voglio sfatare ancora qualche falso mito rispetto alle conquiste sotto l'ombrellone, perché questi articoli dei giornali anni 90 mi stanno facendo veramente molto ridere. Allora, abbiamo già raccontato che una metodologia per conquistare è quella denominata metodologia Dua Lipa: comprare lo stesso libro della persona che vi interessa e che volete conquistare, così da avere proprio un aggancio facile. Poi chiaro, se magari è Orgoglio e Pregiudizio da leggere sotto l'ombrellone, insomma stiamo parlando dei mattoni non proprio da spiaggia ma pur sempre capolavori della letteratura. Giuseppe,
1: ciao,
0: prego.
1: Davide. Ciao. Sì, però quella lì del libro è un po' d'asci con Lippi, dai.
0: Ale,
1: le abbiamo sperimentate tutto.
0: Guarda che ci sta ascoltando.
1: Giuseppe da Catania.
0: Guarda Giuseppe, non è tanto da asciugone, guarda, secondo me il libro di Ale Lippi sotto l'ombrellone potrebbe anche funzionare per rimorchiare, conoscendo anche il mio amico Ale che ci sta ascoltando. Detto questo però, visto che ovviamente nel 2026 ci sono 2 milioni di attività anche tecnologiche che si possono fare sotto l'ombrellone, secondo me vedere magari la vostra bella, il vostro bello o chi volete puntare, lì magari che sta ascoltando con le cuffiette un po' di musica, un qualche canzone oppure anche un podcast. Io però ho una mia regola di vita: diffido sempre dalle persone che ascoltano i vocali o anche i podcast, in questo caso a velocità raddoppiata. Ma come fate? No, è una roba proprio insopportabile. Infatti litigo sempre anche con Edoardo per questa roba. Edoardo, smettila, si ascolta la voce per intero.

0: Io divento pazzo per questa canzone dei Jungle. Si intitola The Wave. L'avete ascoltata alle 11:21. Quindi com'è che si ascoltano le cose a due per? Guarda che m'arrabbio,
1: Io Davide anch'io le metto a due. Quando no. sono molto lunghi, se no devi star lì un casino. Allora io le metto a due e faccio prima a finire il vocale.
0: No, allora certo, se qui parliamo di vocali è un'altra cosa. Ora però voglio fare una petizione. Se il vocale è più lungo di un minuto, io non lo ascolto. Mi fai una telefonata così come ai vecchi tempi.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Facciamo strada a chi torna a casa. E a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare. E a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro. E a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: Asiaga e la sua Businessman, la canzone che avete ascoltato alle 11:30 minuti. Siete su M2O e ho lanciato una mia personalissima battaglia contro i messaggi vocali più lunghi di un minuto, vero Sara? Prego.
1: Concordo con te.
0: Grazie,
1: il vocale
0: grazie,
1: dovrebbe essere almeno di un minuto, anche perché
0: meno.
1: Sai quante volte io ho ricevuto vocali più lunghi, li ascolto e nel mentre rispondo anche, poi
0: vabbè,
1: mi accorgo
0: certo.
1: Che è un vocale e non una telefonata.
0: Per punti. E poi guarda, ti posso dire, io posso anche giustificare il vocale magari sentito a velocità aumentata, ma

0: Anch'io, beh, d'altra parte, come dimenticare Lorena Fortesa nel Ciclone, nel grande film di Leonardo Pieraccioni, quando c'era lei nel casolare che ballava la canzone di Mary Claire Dubald, The Rhythm is Magic, una versione remix del 1994 che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ecco, questa non è velocizzata, è una versione remix, gli dà un'energia in più. Diverso invece quando le persone ascoltano i podcast, guardano le serie TV o i film a velocità raddoppiata. Mamma che nervoso, ma come fate? Prego.
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Io lo faccio solo con alcuni amici perché parlano proprio lentamente. Quindi mettendoli a velocità doppia parlano normale. Quindi
0: sì,
1: in questo caso credo sia concesso.
0: Allora,
1: dai,
0: guarda, te lo concedo. Poi ognuno ovviamente nella vita faccia quello che vuole. Si può guardare anche tutti i film, può guardare l'Odissea e Titanic anche a velocità quadruplicata, visto che sono comunque dei film da 3 ore passa. Ora però io non giustifico comunque l'aumento della velocità nell'ascoltare un podcast, una serie TV o nel guardare un film, anche perché se il regista o la sceneggiatura prevede anche un rallentamento, una scena un po' più morta, definiamola così, in un determinato punto della storia, è perché questo può essere definito un contenuto emotivo. Quindi anche lì accelerare cambia un po' la sensazione che si prova, anche quel silenzio vuole trasmettere qualcosa e quindi non ha senso raddoppiare, secondo me.

0: T-Rex and Faithless con New Religion. L'avete appena ascoltata su M2O, martedì mattina, 11:40 minuti. Sapete cosa vuol dire? Che sta per arrivare il nostro bagno di cultura generale.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Enrique Iglesias insieme a Pitbull con I Like It, la loro collaborazione, la loro canzone, l'avete ascoltata su M2O. Moreno, ancora te una battuta.
1: Ragazzi,
0: prego.
1: Va bene tutto, ma c'è troppa frenesia, secondo
0: vero.
1: Me prendiamoci la vita con un po' più calma.
0: Ma infatti
1: dai.
0: Togliamo la possibilità di ascoltare i vocali a velocità aumentata o soprattutto i film e i podcast, ma ci torneremo anche su questo argomento. Ora, come promesso, abbiamo tutto pronto per fare il nostro bagno di cultura generale, fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato il mondo. Benissimo, perché il 30 di giugno del 1936 avveniva la pubblicazione di Via col vento, ovviamente il capolavoro di Margaret Mitchell, ambientato durante la guerra di secessione americana. Anche lì il film, guardarlo a velocità raddoppiata non ne vale la pena, anche se è molto lungo.

Ma legge, io non capisco una parola di francese, ma quanto mi piace ovviamente la musicalità di questo suono, di questa sonorità, di questo linguaggio, maggior ragione anche nella musica rap francese, che è meravigliosa. Ma legge è appunto il titolo della canzone che avete ascoltato su M2O mentre raccontiamo un po' i fatti della storia avvenuti oggi 30 di giugno. Ad esempio, oggi ma nel 1947 veniva firmato a Parigi l'accordo istitutivo del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare. Per gli amici lo potete chiamare anche CERN. D'altra parte, questa nascita e questa istituzione indicò proprio l'inizio di un polo scientifico

una delle voci più eleganti e sofisticate della nuova generazione, tant'è anche che ha avuto l'occasione di essere presente ai Grammy Awards e non solo. Parlo di Olivia Dean, che avete appena ascoltato con la sua Man I Need in una versione remix su M2O. Adesso ne mettiamo un'altra e poi passo il microfono a Marlene. D.O.D.

0: ti piace questa atmosfera un po' di coolness che ti ho fatto percepire? Con questa ti lascio, con la canzone di D.O.D. e la sua Closure. L'appuntamento con me invece da domani, sempre dalle 9 alle 12 qui su M2O. Va bene Marlena, adesso ti passo il microfono, stai calma.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
4: Grazie Davide, a domani. Mezzogiorno in punto. Martedì mattina andiamo avanti fino alle 2. Ah, senti con cosa cominciamo.
5: M2

0: 更多音乐
1: Make music
2: احلى مزيكا
3: My molta musica
4: Più musica
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale

0: Mezzogiorno e 10 minuti in questo istante. M2O, martedì mattina, come va là fuori? Tutto ok, spero. Ciao, sono Marlena, anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale. Non sia mai che non vi porto in giro per il mondo ad ascoltare un po' di musica. Oggi vi faccio partire dal sud della Corea insieme a Peggy Goo. E poi giriamo appunto tutto il mondo e dovremmo riatterrare in Inghilterra, se tutto va bene, tra circa due ore. 342-6543-210, questo è il nostro numero, segnatelo, Serve anche per il Play With Us, naturalmente lo facciamo. Pronti a decollare? Pronti. Peggy Goo.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi. Oh,

se ti viene voglia di ballarla, ballala, perché potresti vincere dei VIP pass per gli show di Peggy Goo. Non solo Corea del Sud, ma anche Nigeria. Peggy Goo insieme ad Ira Star. Woman si chiama proprio così. Il primo M2 Hot di queste due ore insieme.

0: Sounds Like Molella, Boosted Kids, Miss Soleil, M2O, mezzogiorno e 20 minuti, martedì mattina, là fuori sempre tutto ok? Il numero lo avete segnato? 342-654-3210. Dai che il nostro viaggio musicale è appena partito, tra poco si prosegue dritti dritti verso gli anni 90. Ehi tu che stai per scendere dall'auto e spegnere la radio, no non puoi, aspetta lì.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, la bontà va condivisa.

0: proprio Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J. Allora, poco fa dicevo, se siete in macchina aspettate un momento che adesso ce ne andiamo negli anni 90. Volete venire con me o no?
1: Marlene, ciao. Siamo in macchina, stiamo andando al saggio di musica di mia figlia, ma con la tua carica è impossibile non abbassare il vetro.
0: Bravo.
1: Mettere il gomito fuori.
0: Vero.
1: E dire wow! Valerio dall'Aquila, un abbraccio.
0: Allora, se vedete qualcuno in macchina che fa wow, sappiate che è Valerio. Benissimo, come promesso vi porto nel 1990.

la voce di Alexia, successo planetario. Give Me Love 1998, M2 Old.

bene, si sono presentati, ma li ripresento anch'io. J Balvin, Jeon, Anitta, Machica, M2O più musica, martedì mattina anche Madonna insieme a Sabrina Carpenter. Che duo!

0: 3, 2, 1 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ma da quanto siamo su quest'isola?
3: Bah, ho perso il conto.
2: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
3: Stappiamola.
2: Allora, che c'è scritto?
3: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
2: Allora l'aperitivo è salvo.
3: L'aperitivo sì, ma noi?
2: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutto.

0: dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

How Does It Feel? Dub Dogs dal Brasile, M2O a mezzogiorno e 47 minuti, ma il Play With Us lo abbiamo segnato? 342-654-3210, no, il Play With Us non lo avete segnato, no, per forza, il numero magari sì, è perché il Play With Us arriva a sorpresa. Sì, ma più o meno un aiutino ve lo diamo, ogni giorno arriva con una canzone diversa, la canzone di oggi è Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Si vince lo zainetto e si vince anche il telomare, quindi il kit perfetto per andare in spiaggia. Tanto io lo so che avete sempre il telefono in mano, quindi sarà anche facile vincere. Sempre lì col telefono, messaggino, ma non mi ha risposto, ma ha visualizzato. Ma come mai ha visualizzato e ancora non risponde? Un attimo! Togliamocela quella roba lì. Lo so che quando uno vede le due spunte blu su WhatsApp dice gli è arrivato, l'ha visto, l'ha letto, e perché non risponde? Perché per fortuna molti di noi, e mi ci metto anch'io, stanno adottando quella tecnica lì del un attimo, un momento, non è che posso sempre rispondere subito, E infatti mi fa molto sorridere, voglio scaricarla subito, quest'app di messaggistica che si chiama Roast ed è un'anti-istantanea inventata da questo genio che si chiama Logan Mendelssohn. Cosa significa quest'app? Come funziona? L'idea di base si poggia sul concetto assurdo dei messaggi che viaggiano alla velocità di un piccione viaggiatore digitale. Quindi il tempo di consegna dipende da due fattori: la distanza geografica, cioè se tu mandi un messaggio a una persona che è seduta a fianco a te, gli arriva subito. Se lo mandi a una che sta a 100 km, quel piccione viaggiatore digitale sarà più lento. E quindi, con calma!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Va che bello sto zainetto. E questo telo mare? Sono talmente belli che voglio regalarli a qualcuno di voi, grazie al nostro Play With Us. Chi è il vincitore di oggi?
3: M2O, Play With Us, Francesco da Bari.
2: A Bari il telomare lo iniziate a usarlo ad aprile e smettete ad ottobre probabilmente. Bravo, hai vinto tu! Non devi fare nulla, ti chiamiamo noi.

0: I The Pausa, dalla Norvegia, si chiama Magnetic e con questa chiudiamo il martedì mattina. Sì, ma state fermi lì che siamo a metà del nostro viaggio.
1: M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge e la festa si apre con la musica.

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: FM Lab su m2o.it.
2: Ci siamo, il momento della pausa pranzo. Oh yes. Martedì pomeriggio, luna passata da un minuto, e arriva anche l'M2 Hit.
0: M2O.
2: Più
0: musica. M2O. M2 Hit.

0: insieme due hit The Italian Remix. Questo praticamente è il segnale che sta iniziando il nostro pomeriggio insieme qui su M2O. Arrivano anche i Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Musica. M2O.

Cibo. Green Light Orchestra, M2O, Luna in 9 minuti, martedì pomeriggio. Oh, ridi e scherza, qua è il 30 di giugno, Stamattina per la prima volta ho sentito qualcuno sui mezzi pubblici dire: vabbè,

0: la voce di Ultranate. Insieme a Usual, Moving to the Sun, M2O, che cosa fate dal lunedì al giovedì alle 23? Io lo so che siete qui, lo so che già sapete che c'è 1212 Selecta mixato da Vales. E invece il sabato e la domenica alle 19 c'è 1212 nella versione originale con WAD. Si può riascoltare tutto anche su m2o.it oppure sulla nostra app.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione intera.

0: Chiesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano. Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: We are M2O.
9: Tonto, mica tonto, tonto, giocherò tonto. Sta rica pa' serle.
8: Wiggity wiggity wiggity wow. We play.

0: Savino.
1: I fratelli Savino, un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo, 1996, Jamiroquai, Cosmic Girl. Arrivano in Italia tra 4 giorni, magari qualcuno di voi farebbe carte false pur di entrare nel backstage del loro live. C'è una storia che gira in rete di un ragazzo che per farlo con la sua band preferita ha modificato la pagina Wikipedia della band, inserendo se stesso tra i familiari. Ha mostrato la schermata alla sicurezza, quelli si sono convinti e l'hanno fatti entrare. Era talmente assurda la cosa che la band a quanto pare non si è arrabbiata, ma lo ha lasciato.

0: Tony Doyle.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Brilloso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto 2 amici.

0: abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
0: Nah, non ti sei persa niente.
2: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
4: Panorama.
3: M2O presenta Panorama Festival.
4: Festival.
3: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
4: Panorama.
3: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

l'isola della sauna a 15 minuti di taxi d'acqua da Helsinki, si può arrivare a Saunasaari, che in finlandese vuol dire letteralmente isola della sauna. E cosa si fa su quest'isola? Indovina? Solo la sauna! Ci sono queste casette di legno, ti fai la sauna e poi subito dopo ti butti nell'acqua gelida, perché per loro funziona solo così. E poi, se proprio vuoi, ti puoi anche fermare per una bella cena da consumare tutti insieme, cotta alla brace. È veloce l'esperienza, tutto sommato. Il taxi ti viene a prendere alle 5, ti porta sull'isola, ti fai le saunette, i bagnetti, la cena e alle 21 tutti a nanna. È il posto perfetto, cioè per me il paradiso è così. Allora ci vediamo là, sull'isola della sauna. Ma cosa vi siete inventati? Idea pazzesca.

0: io devo proprio andare. Topic Becky G, questa è proprio l'ultima di oggi. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao!
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Canale 715 Digitale Terrestre.
7: Ma fatemi ringraziare Marlene. Grazie Marlene. Anzi, molte grazie Marlene.

0: ma my name is Stan.
1: My name is Ilario invece.
0: E ciao a tutti, qui dalle 2 alle 5 anche oggi di martedì pomeriggio. Belli freschi, freschissimi come una fetta di cocomero appena tirata fuori dalla borsa frigo quando alle 11 in spiaggia. Sì, alle 11, quello è l'orario in cui tirare fuori la fetta di cocomero dalla borsa frigo in spiaggia. Chissà in quanti adesso ci ascoltano dalla spiaggia. Mettiamo una canzone nuova, va? È quella di Fisher, What a Life.

Sapete, no? La nostra classifica delle canzoni più trasmesse di ogni settimana, ma è entrata direttamente alla numero 3. Succede rarissimamente. Esiste rarissimamente nel vocabolario. Vabbè, poi controllo. E però a loro è successo. I Jungle con The Wave, riascoltati su M2O alle 2.20. Stanotte tornerà Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali che si alternano ogni sera. E stasera ci sarà Alok. Dance With Us.

0: Veloce estratto dal DJ set di Alok. Potrete ascoltarlo per intero questa notte qui su M2O in Dance With Us a partire da luna.
1: Dance With Us. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: incredibile, inolvidabile Bad Bunny.
1: Bad Bunny con la D. Riascoltato qua su M2A ormai alle 2:30. È già importante che vi dica che anche oggi giocheremo con Play With Us entro le 5. Qualcuno fra voi potrebbe aggiudicarsi, anzi potrebbe sicuramente si aggiudicherà il telomare di M2O ambitissimo e lo zainetto di M2O in cui mettere il telomare di M2O e andare al mare di M2O. 342 654 3210, il solito

0: sbaglio, forse.
1: Era il 2000, la musica house di quel periodo, cioè il French Touch, si stava diffondendo in tutto il mondo, e fra le canzoni di quel periodo c'è anche questa di Etienne de Crécy.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
2: Waterstick, dall'Angelica.
3: Mille, mille e ancora mille.
4: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
3: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

Approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

a non saperne un granché, però sappiamo che esiste, che si chiama DJ Goja e che questa è la sua canzone. Vedi, qualcosa in più del nulla c'è. Appena ascoltato su M2O poco prima delle 3 di questo martedì pomeriggio. Allora, è notizia degli ultimi pochi giorni e poche ore che ci si può correre a prenotare il proprio username per WhatsApp. Forse qualcuno l'ha anche già fatto. Fra voi c'è qualcuno che l'ha già prenotato? Bisogna muoversi, perché se magari qualcuno ti frega il tuo nome, quello che tu vorresti usare come nome identificativo univoco per mostrarti su WhatsApp al posto di usare il tuo numero di telefono, poi è andato quello. Devi cominciare a mettere 01 oppure underscore 11 e via di scorre. Devo controllare se Ilario c'è ancora. Non dovevo dirlo, magari qualcuno se lo prende. Vabbè, tutto questo per dirvi che WhatsApp finalmente renderà possibile la fruizione della app di messaggistica più diffusa da noi, quantomeno, anche senza dover necessariamente condividere il numero di telefono, e questo aiuta a tutelare la privacy e a far sì che uno non abbia il tuo numero di telefono, che poi ci può fare mille cose, e poi non ti possono trovare semplicemente con il metodo intuitivo. Se vai su Instagram, per esempio, il tuo, chiamiamolo nickname, come si faceva una volta, se tu digiti le prime 3 lettere hai suggerimenti anche in base ai link con gli altri utenti, invece in questo caso no, devi averlo per forza il nome di quella persona con cui vuoi scambiarti i messaggi, altrimenti niente, non la trovi.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Altro che cattive abitudini, queste sono quelle buone. Quando c'è la canzone che avete appena ascoltato, Mace, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, ecco, quello è il momento oggi, è il segnale per mandare un messaggio al solito numero 342-6543210 per vincere il telomare di M2O e lo zainetto di M2O. Da una bollente Cagliari, il vincitore oggi è Alessandro.

Schulz, Bad Times, la sua canzone qui su M2O. Hai capito? M2O. Ho capito. Un minuto dopo le tre.

0: Call Me Maybe, se vuoi, guarda, il mio numero ce l'hai. Non hai il numero? Hai l'alias di WhatsApp, cioè il nome, lo username. Con quello mi trovi, su WhatsApp. Carly Rae Jepsen, la canzone che avete appena ascoltato era la sua ed era qui su M2O, da poco passate le tre. Di un tiepido... e oggi è tiepido, rispetto a ieri. Non è che oggi sia così caldo rispetto alle temperature di inizio settimana. Già una pacchia. Vabbè, di questo tiepido martedì pomeriggio. Mettiamo la canzone nuova di Peggy Guva.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: chiama Last All Night. E sapete dove l'avete ascoltata?
1: Ah, lo sapete, che questa è M2O, lo sapevate, eh? Sai di cosa mi è venuta una gran voglia? E la cosa curiosa è che mi viene ogni martedì a quest'ora sta gran voglia della musica del DJ Time. E per fortuna che abbiamo un'anteprima di DJ Time in the mix. M2O.

0: is we gonna, we gonna, we gonna whack.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

every day. Psychos don't leave till the last song. On Midwest.

ho buttato l'occhio così, ma non distrattamente, con grande attenzione ai messaggi che arrivano al nostro solito numero della diretta, e non ne parliamo mai in questi termini, però ci sono ogni pomeriggio quelli che andrebbero premiati in linea teorica perché più belli di tutti gli altri. Il più bello di oggi, è vero che sono solo le 3:30, può ancora essere battuto, però al momento il più bello è quello di Lucio, e te credo, ha mandato le foto di Stintino e lì in spiaggia. Che spettacolo, pensa, uno

successo del 1995, forse la più ballata di tutto il 1995, esce nella lista corta dei più grandi successi, questa di Dana Dawson, Three's Family, scelta per l'M2 Old delle 3:30.

0: M2O. M2O M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

così questa è scomoda tantissimo proprio. Allora, se qualcuno fra voi bazzica i social, e credo che saremo in tanti, e seguite qualche influencer, poi dipende dagli interessi che uno ha, cioè in base a quello ti scegliere anche il tuo influencer di riferimento. Tu segui i consigli di quell'influencer? Cioè, ipotizziamo, ti piace il cinema o anche semplicemente così, vuoi informarti un po' sulle nuove uscite cinematografiche. Il tuo influencer preferito ti dice, guarda, quel film spacca, vai assolutamente a vederlo. O al contrario, no, quel film... un po' così, così, così, forse non è il caso di spendere i soldi del biglietto. Tu cosa fai? Cioè, prendi una decisione in base a quello che ti è stato suggerito di fare? Oppure comunque lo metti in discussione, fai un paragone con l'opinione di altri, ti leggi una recensione scritta da qualche parte? Bisognerebbe fare nella seconda delle due. Cercare di ampliare un po'. Perché soprattutto in ambito cinematografico sembra che gli influencer abbiano fatto fino adesso più danni che altro, anche per quelli che hanno prodotto i film. E la Universal ha deciso per la prima volta dopo tanti anni che non verranno fatte le anteprime per gli influencer per L'Odissea di Christopher Nolan, il film più atteso degli ultimi anni, direi, cioè non solo dell'anno, perché si crea troppa confusione. Allora, è successo con Disclosure Day di Steven Spielberg che alcuni influencer avessero pubblicato delle recensioni dove dicevano che era il miglior film di Spielberg degli ultimi 20 anni. Sì, a voglia, con tutto quello che ha fatto Spielberg nella sua carriera, questo è proprio il numero uno in assoluto, tant'è che poi quando sono uscite le recensioni di quegli esperti, della critica, del pubblico, dei primi che sono andati a vederlo, che non erano proprio allineate, erano un po' meno entusiastiche, e la gente è rimasta confusa, cioè allora è bello o non è bello sto film? Allora, per evitare casini, niente influencer per L'Odissea. Vuoi dirmi che

la canzone al momento al primo posto della M2O Chart. Questo significa la più trasmessa negli ultimi giorni su M2O. Aspetta che mi sto già rilassando con questa canzone degli Another. Una delle prime canzoni degli

Free Your Mind, Prospa and Clooney. Libera la mente, bella fresca, libera dai pensieri. Come no? Da poco passate le 4.

0: This Party con lo sbraitatore che fu scelto a suo tempo per Bob Sinclair in una delle sue tante trasformazioni musicali degli ultimi anni. E noi l'abbiamo riascoltato qui su MD. E non sbraitare con sto caldo, mamma mia. Sono le 4:09, con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti e poi lo sapete, no? Il ritorno di una nuova puntata di Albertino Everyday. Subito invece, canzone nuova. Alan Walker.
1: MD Hot.

0: anche così, con Return to Bebo, quella che avete appena ascoltato. Ma chi è Barry Can't Swim? Allora, è un DJ, è scozzese, più precisamente di Edimburgo, e non sa nuotare. Ma questo si capiva subito, basta guardare il nome che ha scelto, che è bene metterle in chiaro certe cose. Metti che vai ad una festa con gli amici in piscina, c'è sempre l'amico, quello più scemo degli altri, che ti butta giù. No, no, Barry Can't Swim, niente bagno all'improvviso.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

su M2O, anzi fammi essere più preciso perché arrivano delle segnalazioni direttamente dalla Puglia con tanto di foto di cartelli stradali. Questo però è un po' equivoco, perché hanno abbreviato Palo del Colle e la località specifica da cui Vittorio, l'ascoltatore che ci ha scritto, sostiene che arrivino i fratelli Savino, però il cartello stradale è Palo del C 5 km. non c'era spazio per scriverlo tutto. 4:30 M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica e adesso lo facciamo

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: We are M2O.
6: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
7: Every day.
8: L'estate su M2

0: Mamma.
1: Ci vuole un filo di ottimismo. Madame con la sua canzone qua su M2O. Allora, ho una buona notizia, ma una di quelle buone notizie così grandi che uno poi non può lamentarsi che non diamo mai buone notizie, eh? E vabbè, bisognerebbe approfondire. Però, se c'è questa notizia ufficiale certificata da Altro Consumo, evidentemente c'è un trend, e il trend è quello del calo dei costi delle vacanze in Italia. E vuoi dirmi che non è una buona notizia al 30 di giugno, quando magari uno non sa ancora se pianificarla sta vacanza quest'estate, dove andare, anche per via dei costi che spesso sono decisamente insormontabili? Allora, secondo Altro Consumo, mediamente le vacanze in Italia quest'anno costeranno il 5% in meno, mediamente il 5% in meno rispetto all'anno scorso. Come sia possibile questo miracolo? Guarda, non lo so. Forse è che costavano talmente tanto l'anno scorso che qualcuno si è dato una ridimensionata. Non sono in grado di spiegarlo e nessuno è in grado di spiegarlo. Comunque, hanno fatto un conteggio molto elaborato, analizzando 20 destinazioni, quelle più popolari in Italia, considerando gli hotel a 3 stelle, i bed and breakfast, includendo anche le spese di viaggio, che sono una voce gigantesca nel costo di una vacanza, e è saltato fuori che la meta più economica in assoluto è Firenze. Ci si smette mai di stupire con questo discorso. La spesa media è di 641 euro per una settimana, il 16% in meno rispetto all'anno scorso. Poi Roma, che è scesa a 650 di euro, ovviamente, e Napoli a 659. Vabbè, possiamo toglierci un dubbio: all'estero o in Italia? La risposta potrebbe essere in Italia.

0: Andrei, è tutto pronto per cedere la linea a The Cave, da cui sta per andare in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, dai Dario.
1: M2O, in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica

0: su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia. M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Ciao Ilario da tutti. Torna presto. Eccoci pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday, martedì 30 giugno.

0: E questa è la canzone di De Orro, credo di poter dire che sia forse il suo unico successo. Credo di poter dire che forse ne ha fatto un altro.
1: Sì, Five Hours.
0: È vero, prima. L'altro era anche meglio.
1: Era anche meglio.
0: Era anche meglio di questa. Vabbè, comunque perdonami se non mi ricordavo dell'altro allora.
2: Siete pazzi! Siete pazzi! Siete pazzi!
0: E anche oggi, come tutti i giorni, siamo qui in The Cave Studio per una nuova puntata di Albertino Every Day.

0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
1: Esatto, è oggi.
0: Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
1: Sì.
0: Oh, ho aspettato mesi per dire questa filastrocca. Eccoci qua, ci siamo tutti, siamo anche troppi, tra l'altro mi sembra di... non c'è troppa gente in studio oggi. Allora, ciao, scusa, sto parlando. Ciao, sono Albertino. Alba, on the mic.
2: Scusa, ti ho riconosciuto.
0: Scusa, sto parlando.
2: Prego, prego, prego.
0: Sto facendo un programma in radio.
1: Chi è?
0: Che ne so io?
1: Chi è che parla?
0: Ale Lippi, come stai?
1: Bene, poi
0: sei molto simpatico.
1: Grazie, poi ieri sera dopo la diretta sono andato a mangiare un calippo, veramente.
0: Ah, vedi.
1: E ho scoperto anche che il calippo prima si chiamava solo Lippo.
0: Ma Alessandro Lippo, vedi.
1: Capito, quindi oggi mi sento meglio.
2: Che bello. Che scoperta.
0: Scusa, sto parlando, sto facendo un programma.
1: Chi è che parla
0: in radio?
1: Chi è?
0: Non lo so. Shorty!
3: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Alla fine io te...
3: Guarda, c'è sempre, ci sarà tempo.
0: Se vuoi, dopo alle 7 ci vediamo per parlare.
3: Io mi fermo, va bene.
0: È dal 2000 che dovete parlare. Oh, ma ieri è tornata la... Scusa, sto parlando. Ma ieri è tornata la Ginger.
2: E io!

0: tornata, anche se sei tornata ieri, però te lo ripeto
1: bene,
0: anche oggi.
1: Bene, grazie.
0: Ti ricordi ieri che Mario è arrivato, che ha perso l'aereo, eccetera, no?
1: Sì, oggi mi ha pregato di aprire gli scatoloni che erano già pronti, li avevamo già portati in cantina e ha voluto portarli su.
0: Come spieghiamo agli ascoltatori ai quali ieri abbiamo detto che purtroppo non ci sarebbe più stato, che abbiamo già fatto gli scatoloni, che invece è ancora qui?
2: No, chi va via perde il posto all'osteria, ma il padrone è tornato e il posto va ridato.
0: Scusa, quindi sto facendo un programma, se addirittura mi lasci parlare.
2: Prego, prego, prego, prego.
3: Addirittura poeta, hai sentito?
0: Sì, sì, sì, frasi da bambino delle elementari per strappare un sorriso.
2: Allora, se mi date la possibilità, vi spiego l'attimo in cui ho perso l'aereo.
0: L'attimo?
2: Sì, io arrivo come al solito in ritardo. Quindi arrivo al gate e chiedo di...
0: Ah, hai perso l'aereo?
2: Ho perso
0: quindi
2: l'aereo, sì.
0: Ah, non era in ritardo di
2: quindi
0: due ore.
2: Quindi era tutto chiuso e quindi le ragazze che erano lì mi dicono no, non possiamo più farla salire. Ma guardi, io prego di qua, sai come fai?
0: Quindi hai detto una bugia, hai detto che l'aereo era in ritardo di due ore.
2: A un certo punto passo alla fase corruzione.
0: Sì.
2: E quindi io mi espongo e dico alle tre ragazze: ragazze,
0: sono amico di Albertino.
2: No, ho tre friggitrici.
3: E infatti non è partito.
2: E loro cosa fanno? Si guardano tra di loro, si girano e mi dicono: guarda, signor Fargetta, non possiamo farla salire sull'aereo, ma le tre friggitrici ci interessano. Allora a quel punto le ho regalate, ho detto: almeno sono nella legalità, non sono.
0: E niente,
2: ho perso l'aereo.
0: Ha perso l'aereo. Quindi Mario ha perso l'aereo, il nuovo film di Fargetta.
2: Sì.
0: Giusto?
3: Mi sono smarrito a Olbia, poi c'è anche la seconda parte.
0: Comunque il fatto che tu sia qui.
2: Sì.
0: È inspiegabile, perché o hai delle conosci qualcuno qui?
2: Beh, conosco parecchia gente. È anche importante, tra l'altro.
0: Ma chi ti ha firmato il documento per farti entrare, scusa?
2: Tu lo sai di dove sono il mio sangue, da dove arriva il mio sangue?
0: Non so cosa vuol
2: dire. Dalla Sicilia.
0: E quindi?
2: Io non parlo e non dico niente.
0: Omertoso.
2: Niente.
0: Vabbè, aspetta un attimo che devo parlare con i miei amici. Cosa facciamo? Lo accogliamo di nuovo?
3: Ormai è...
0: Figlior prodigo.
3: Ormai è...
4: Ma sì, dai, io direi...
0: Cince!
1: Ma direi di sì.
3: È qua.
2: Vi ringrazio anche perché mi sembra di aver già anche pagato una cena, quindi allora
0: sì, ieri sera per farsi perdonare, sensi di colpa, lo mangiavano vivo
3: e il conto era anche molto salato,
0: era salato
3: abbastanza,
2: sì.
3: E quindi ho goduto il doppio.
2: Mi è arrivata una scappolata in testa, ma ero felice.
3: Però sì, con un po' di sconto, bisogna dire. Sì, dai. Sì.
0: Va bene, allora il telomario è il regalo che facciamo, è un regalo richiestissimo da tutti gli ascoltatori di M2O e anche da quelli delle altre radio. Più lo zainetto di M2O, doppio regalo per uno di voi. 342-6543-210 è il numero di M2O. Spero l'abbiate già in memoria, se no fatelo adesso. You came to party, I came to party.
2: Yes,
0: I came to party.
5: Ciao. Okay.

0: Ottavo Radio Milano International 101. Shaka Khan, let me rock you Shaka Khan, that's all I wanna do. Shaka Khan 73 anni, avete sentito come canta insieme a Snoop Dogg?
1: Pazzesca.
0: Voce incredibile. Tre punti per Shorty, che mi ha messo in sottofondo una delle sue canzoni più famose, I'm Every Woman.
2: I'm Every Woman.
1: Ciao.
0: Dedicata a tutte le donne. Sto facendo un programma, scusa.
3: No, hai ragione.
0: Smetti.
3: No, hai ragione.
0: Dedicata a tutte le signorine che sono all'ascolto. Ciao.
4: Era anche la sigla di qualcosa. Mi ricorda.
0: Ciao.
4: Mi ricorda un programma televisivo, una roba del genere, questa che veniva usata come stacchetto, se non sbaglio. Mi ricorda un programma televisivo.
3: Colpo grosso?
4: No, no. Per quello usavano altri stacchetti.
0: Perché la stai, diciamo.
4: No, no, ma una cosa importante. Era un programma famoso, eh.
0: Sì.
4: Perché la sto? Mica la sto denigrando. Tu mi insegni che quando una canzone viene scelta per un programma televisivo, soprattutto negli anni 90, primi 2000, era arrivata veramente a successo.
0: Guarda che siccome ieri ti ho fatto dei complimenti, non significa che ti devi allargare.
4: No, tanto me le fai
0: perché il gioco è bello niente. Finché dura poco.
3: Scusa, non ho capito, gli hai fatto dei complimenti.
0: Sì,
3: ieri.
0: Perché tu non c'eri, poi cosa vuoi?
3: Ah, ok, me la segno.
0: Guarda il regolamento, cosa dice? Pagina 3.
4: Quindi non solo ha detto una bugia, ma sì. Ci ha anche mandato una foto falsa generata con l'AI,
0: sì.
4: Dove dimostrava che il tabellone dell'aeroporto
0: sì.
4: Parlava
0: sì,
4: di, uno,
0: sì, sì.
4: Di un ritardo di due ore.
3: Nonostante.
0: Cosa dice?
4: Quindi era
0: paragrafo 2.
3: Nonostante.
0: Cosa dice il regolamento?
3: La tua assenza, che potrebbe capitare ogni tanto. È possibile che
4: chi l'ha scritto?
3: È possibile che Albertino possa fare dei complimenti solo chi sta alla sua sinistra.
4: Ma chi l'ha scritto sto regolamento?
0: È uno che ha l'elementare.
4: Ma neanche.
0: Allora, non mi ricordo più. Non mi ricordo niente di quello che è successo l'altra notte. L'unica cosa che ricordo è una canzone che faceva pressappoco così.
4: Vai Mario. Come faceva?
0: Ma non c'era una canzone orrenda negli anni 90 che diceva
4: sì,
0: così?
4: Poi partiva una cassa dritta, no?
0: Era bruttissima. Ah, c'era solo la cassa.
4: Era una cassa,
3: no, non era bruttissima, dai, era carina.
0: L'abbiamo un saluto messo. A tutti gli ascoltatori che sono in viaggio tra gli oleandri. Cos'hai da guardare? No, perché avete visto che ai borghi delle autostrade ci sono gli oleandri. Vabbè, non sanno niente di vegetazione questi
4: qua.
0: Cioè lui è tornato ieri, oggi tu Ginger, apprezzi gli oleandri per esempio?
5: Sì, mi piacciono molto. Sì, sì.
0: Sai perché sono stati scelti ai borghi delle autostrade?
5: No. Fanno ombra?
0: No, perché sono una pianta ma colleghiamoci subito con l'ufficio botanica di M2O, dove il nostro giardiniere Alessandro Lippi è in questo momento in possesso della scheda tecnica dell'oleandro.
3: Adesso ho capito perché ha le unghie tutte sporche.
0: Che cattivo che sei. Sei una piccola merda.
4: Io oggi sciopero e non vi racconto dell'oleandro.
0: Che poi guarda Alessandro, avrai tanti difetti ma non hai le unghie sporche.
4: Resiste bene al caldo, alla siccità, allo smog, alla polvere, al riverbero dell'asfalto. Questo lo rende una pianta comoda per le autostrade, dove servono specie capaci di sopravvivere con poca acqua, poca manutenzione.
3: Alberto! Stava leggendo?
0: Chi?
3: Lui.
0: Penso di sì.
4: Poi un aspetto legato alla sicurezza. La chioma dell'oleandro può creare una separazione visiva tra le carreggiate, attenuare in parte l'abbagliamento dei fari e contribuire a rendere più ordinato lo spartitraffico. È per questo che l'oleandro è stato scelto per le principali strade italiane.
0: Come botanico, non mi è piaciuto tanto.
4: Era un servizio di linea verde. Non ti è piaciuto il servizio?
0: No, linea verde no.
4: Estate.
0: Nel frattempo, dall'archivio di M2O, ecco la canzone di cui parlavo prima. Attenzione.
6: Quella non che... mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo
0: attenzione.
6: È una canzone che faceva così.
0: Come? Faceva così e non...
3: Adesso è
0: così
3: basso,
0: come?
3: È basso. E qui vai! Il vocalist qua vai!
0: Benvenuti! Ma non era male, Questa bisogna riproporla, ma. Cosa ne pensi?
3: Sì, sono d'accordo.
0: Ginger! A te che piace la roba dura, ti piace questo?
5: Sì.
0: No, inteso. Sì. Musicalmente.
5: Ma guarda, ma sei l'unico malizioso, sei stato ma tu, sei sì, adesso sì, meglio.
0: Ti piace questa?
4: Questa sì. Non è estate 2026 però questa qua.
0: Estate 2026.

0: Alesso e One Republic insieme, era In Your Eyes, una canzone nuova che sembra del 2013.
1: Più o meno, sì,
2: secondo me è del 2013.
0: Sarà una scelta voluta o è rimasta lì? L'hanno lasciata nel cassetto.
2: Nel computer magari.
0: Cassetto di Alesso.
1: Magari non era il momento giusto per uscire, poi vai a capire.
0: Sulla Lecce Gallipoli, appena visto degli oleandri rosa, scrive Letizia da Lecce. Beh, gli oleandri sono ai bordi di tutte le autostrade ed è una pianta che cresce non spontaneamente, ma che non ha bisogno di grande manutenzione, cioè non devi andare nessuno ad agnagnaffiarla alla notte.
3: No, poi c'è Alberto, un ascoltatore che dice che gli oleandri sono delle piante velenose, quindi non ci vanno gli insetti e di conseguenza gli insetti non si spiaccicano sul parabrezza dell'auto.
2: E anche gli animali ne stanno lontani per lo stesso motivo, quindi meno animali a bordo delle autostrade.
0: Sono anche molto belle, voglio dire.
2: Appunto, hanno questa caratteristica che oltre a essere utili, funzionali, sono anche belle da vedere, quindi win-win.
0: Regala un oleandro a un tuo amico. Ciao, ci potreste salutare? Siamo in macchina, ci chiamiamo Adrian, Mattia e Christian, vi ascoltiamo da sempre, solo e sempre M2O.
2: Ciao.
0: Oggi quindi è la giornata mondiale delle dediche degli ascoltatori in autostrada.
2: In autostrada che staranno passando sotto il tutor, secondo te o no?
0: Questo ci passano per forza perché ce ne sono diversi di tutor. Però anche se rallentate, in teoria non serve a niente, no, perché esatto. Il tutor non è che fotografa, il tutor calcola la media velocità tra un tutor e l'altro.
2: No, bravo, non è un autovelox, quindi non serve a niente rallentare sotto il tutor.
1: Io rallento. Io rallento.
0: Ma se sei in tuta, il tutor
1: funziona lo stesso.
0: È uguale.
1: Sì.
0: Io sto viaggiando tra gli oleandri A14 direzione Bari per comprare il mio nuovo mixer per i vinili. Buona giornata.
4: Bravo.
0: Che bello questo messaggio. Il mixer per i vinili. Che poi voglio dire, che differenza c'è? Un mixer per i vinili, non è che se hai un mixer.
2: Magari intendevo un modello particolare, magari è old school suonando con i vinili, ha bisogno di quel mixer là.
0: Quello con le rotelle.
2: Sarebbe molto bello se fosse quello. Però, fino a Bari a comprarlo, evidentemente.
0: Calcolando che è di Zurigo, in effetti ha fatto un sacco di strada. No, non lo so di dove, penso che sia della zona. Va bene, ci fermiamo un attimo.
1: No!
0: Sì.
1: No.
0: Tu non puoi dare ordini.
1: Hai ragione.
0: Perché sei stato ieri, sei stato assente e oggi sei stato guarda cosa dice il regolamento quando uno rientra dopo aver commesso un reato.
1: Nonostante essere reintegrato possa accadere nell'arco del contratto annuale,
0: sì.
1: Attieniti a quello che dice sempre la persona che sta
0: alla tua sinistra.
1: Alla tua sinistra.
0: Che sarei?
1: E saresti tu.
0: Vedi, allora.
5: One two con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. One two.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: arriva la nuova canzone di Peggy Goo insieme a Ira Starr. Si intitola Woman, Big Bang, Bang Bang, Bing Bang, Bang Bang.
1: Dice anche 33, Big Bang 33.
0: Ah, dice 33. Ma non ci avevo fatto caso. Ginger! Cosa
2: diciamo? Grazie,
0: Cosa?
2: Grazie dei regali che ci stai dando.
0: No, ringrazia il signor Mentadente che ci ha mandato una scatola piena di dentifrici.
2: Ma sono fantastici questi qua piccolini. Ah, bravo, sai.
0: Comunque quando uno ti regala un dentifricio o una mentina le cose sono due.
2: No, allora
0: o ti vuole bene due, o hai l'alito cattivo.
2: Sì, no. ma sono due se li regalavi soltanto a me. Li hai regalati a tutti o abbiamo tutti un alito puzzolente.
0: No, ma io li ho ricevuti e il regalo era per tutti noi, per la community. Albertino Everyday è un programma fatto da tutti noi, non ci sono solo io, capito?
2: Bene, grazie.
0: Quindi
2: grazie.
0: Ho condiviso questo regalo che non so, è arrivato il dentifricio.
1: Alberto!
0: Ma Mario?
1: Ma tu pensi che noi abbiamo l'alito cattivo?
0: No, io non lo penso.
1: Ah,
0: però,
1: ok.
0: Però pensavo che...
1: Beh, è sempre comodo un dentifricio, no? Poi Mario, per chi come te viaggia molto con il trolley, questi qui piccolini sono molto utili da mettere nel beauty case, no? Invece che quelli lunghi e grossi.
3: Ma io porto quelli da 150 grammi.
1: Grammi. Quella è un'altra cosa, Mario.
0: Ma scusa, non ho capito bene il messaggio di Marcella di Bassano, detta anche Sapientina.
2: Sì.
0: Cosa dice?
1: Beh, tanto come si permette.
0: Sì, lei si ispira a te, lei dice: la scelta dell'oleandro in autostrada è stata fatta all'inizio della storia della A1 per distinguerci dagli americani, da cui avevamo preso ispirazione. Che ispirazione abbiamo preso dagli americani?
2: Di
0: mettere dei fiori
1: gli americani non hanno neanche quasi le autostrade, sono freeway, sono highway, quindi non so, vabbè, andiamo avanti.
0: Però magari avevano anche loro delle piante ai bordi.
1: Beh, quello sicuramente.
2: Io mi fido di Marcella.
0: Molto bello il romanzo di Francesco Pinto, La strada dritta.
2: Sì.
0: Ma guarda, qui tra di noi c'è quasi nessuno sa leggere, per cui voglio dire,
4: regna l'ignoranza.
0: Non credo che... Comunque grazie per questa segnalazione, i libri sono sempre una cosa bella da regalare a qualcuno.
1: Ah, probabilmente racconta la costruzione della strada del sole.
0: Davvero?
1: Credo di sì.
3: Mi ricordo, era tutta dritta.
0: No, non è tutta, era tutta interrotta più che dritta.
1: 4 ottobre 64.
0: Che è successo?
1: 755 chilometri collegarono Milano con Napoli.
0: Vabbè, in un giorno l'hanno fatto.
1: No,
0: quanto tempo
1: no,
0: sarà?
1: Un po' di 4 tempo.
0: 4 ottobre.
1: Il 19 maggio del 1956 venne dato inizio ai lavori. Quindi 19 maggio 56, 4 ottobre
0: anni.
1: 64.
0: Beh, 8 anni.
1: Per costruire 755
0: chilometri. Sono stati
1: chilometri.
0: Veloci.
1: Sì.
0: Eh?
1: Questo libro racconta la...
0: E per fare tutte le interruzioni che ci sono, quanto poi dopo quanto
1: c'è? C'è il sequel del libro, La strada ad una corsia.
3: Quella è l'usura. Sì,
0: la strada interrotta, non la strada dritta dovrebbero fare. Allora, adesso io vi porto indietro nel tempo.
1: No, dove?
0: Non fare finta di interessarti che si capisce che stai fingendo. Sta recitando, non so se avete notato.
3: È per dare un po' di brio al programma.
0: Dai, fai finta che ti...
1: No, no, dai!
0: Hai visto che falso?
1: In quale anno vorresti
0: la
1: andare?
0: La falsità.
1: In quale anno vorresti andare?
3: Portami,
0: scegli un anno.
3: Un anno. 1993.
0: Ce l'ho.
1: Bravo.

Nessuno ha mai saputo il suo cognome, si chiama Robin S. Quelli che mettono solo l'iniziale di un cognome, le cose sono due: o vogliono rimanere nell'anonimato o è finito l'inchiostro. Robin S, lei stava scrivendo tutto. Bellissima, è la canzone di Robin S, diciamo più famosa dopo Show Me Love. Era Love for Love, con i titoli non è che sia proprio molto creativa, però era molto bello anche questo brano, che era proprio del 1993 ed era l'M2 Old delle 17:30.

0: Allora, abbiamo scoperto una cosa. Ridendo e scherzando, anche ispirati dal messaggio di questa ascoltatrice che si fa chiamare Marcella,
1: sì,
0: ma che in verità si chiama
1: Marcella.
0: Marcella,
1: sì.
0: Che ci ha detto appunto che noi quando abbiamo costruito l'autostrada A1 ci siamo ispirati all'americana, agli americani. Il mio amico Alessandro Lippi, che tra l'altro è bravissimo.
1: Ah sì, questo non lo sapevo, sì. Però ne prendo atto.
0: E tu no, invece.
1: È ovvio.
0: Ha scoperto una cosa.
2: Ho ascoltato prima.
1: Hai sentito che ha fatto? Ha fatto così, ha fatto. Io l'ho sentito.
0: Anch'io l'ho sentito.
2: Io semplicemente.
0: Ma tanto adesso fa dei versi.
2: Adesso non ve la spiego più.
1: E si offende poi, capito?
0: Sì, permaloso.
1: Permaloso.
0: Ti do 10 euro, dai. Così 20, ti compri quello che vuoi.
2: 20, 20. Come si chiama lo la barriera spartitraffico nelle strade?
1: Beh, quello è il guard lane.
0: No, no,
1: guard rail.
0: No,
3: New Jersey, New Jersey.
2: Il Jersey, il New Jersey.
0: Il guard rail è ai lati.
3: Il
0: guard rail.
2: Il guard rail è dalle parti. È lo spartitraffico in mezzo è il Jersey, New Jersey, no? Le barriere New Jersey perché arrivano proprio da là.
0: Quindi
2: da
0: è questo New che Jersey. Diceva Marcella,
2: no,
0: secondo
2: probabilmente
0: te.
2: Ha a che fare con questa roba qua di ispirazione nel libro che ci ha consigliato poco fa. Magari c'è anche questo passaggio, no?
0: Ma secondo te io compro un libro che parla dell'autostrada?
2: Perché no? Dovresti.
0: Magari degli autogrill, posso anche pensarci, però.
1: Vabbè. Cioè, la Germania è stata eliminata, vi rendete conto?
2: Dopo parliamo anche dei mondiali.
0: Sì.
2: Dopo parliamo dei mondiali.
0: È vero.
2: Certo. Perché alle 7 giocano. Dalle 7 in poi.
0: Ah sì?
2: Eh sì, anche oggi noi
0: dobbiamo aggiornare.
2: Certo, certo, nella seconda parte del programma racconteremo un po' cosa accadrà oggi pomeriggio.
1: Basta con queste cover!
0: Quali cover?
2: No, Mario.
1: C'è scritto sul contratto che a un certo orario io devo dire questa frase.
0: Ah, ok, scusa.
1: E quindi l'ho detta adesso.
0: Infatti, la canzone di prima era una cover.
1: Hai visto?
0: Benissimo. La prossima invece no, la prossima è di Will.i.am e Justin Bieber e si intitola You Got That Power. Every day,
4: la musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.

0: Waterstick. Waterstick, dall'Angelica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E anche il Play with us di oggi, martedì 30 giugno, qui a M2O, ha un vincitore.
3: Scusi, chi sarebbe?
2: Un vincitore.
3: Sì, chi?
2: Che ha scritto nel suo messaggio: dallo a me, devo mostrarlo con orgoglio in spiaggia a Torre Ovo, a Taranto.
3: Sì,
2: dai,
3: chi sarebbe?
2: Chiamami, sono...
3: Chi sarebbe?
2: Tecnico di metrologia, 31 anni, da Casellette, Torino.
3: Chi sarebbe?
2: Andrea!

0: tutti ragazzi.
1: Buonasera, carissimo. Dove sei? Cosa fai?
0: Sto rientrando a casa, sono in macchina, sono in viaggio, sto rientrando a casa che ho finito di lavorare.
1: Ma purtroppo devi scusarci per la nostra ignoranza, ma ci devi spiegare che in cosa consiste il tuo lavoro tecnico di metrologia.
0: Consiste semplicemente in un controllo qualità, faccio questi rilievi dimensionali con strumenti ad alta precisione come laser tracker o anche strumenti tradizionali, calibri, micrometri e quant'altro. Quindi sono un metrologo a tutti gli effetti, pignolo a tutti gli effetti e sempre comunque.
2: Fuori onda.
1: Tu hai capito?
3: Che lavoro fa?
4: Ma sì, ma cosa?
1: Cosa misura? Cosa
3: che
1: misura?
3: Lavoro fa?
1: Misura.
4: Va bene, sentiamo.
1: Non so.
2: In onda.
1: Ho capito Andrea.
4: Io hai capito.
0: Tutto chiaro, molto bene, molto bene.
1: Io ho capito, se tu non capisci non è colpa mia.
0: Infatti diglielo, non lo spiego.
1: Io, guarda, scusa, ma purtroppo lavorando con persone così, con un QI così basso, anche, a volte faccio anche figure con gli ascoltatori. Quindi Andrea, quest'estate si torna alle origini, mi sembra di capire anche dall'accento che sei pugliese, no?
0: Sì, esatto, io ho origini tarantine, Tarantino Doc.
1: Che bello.
0: Però per lavoro sono quasi 10 anni che vivo a Torino, ma la mia famiglia è ancora rimasta giù a Taranto, quindi diciamo che unisco l'utile al dilettevole. Per le ferie estive torno giù al mare, alla famiglia, e quindi non vedo l'ora di mostrare il mio telo Mario.
3: Mi raccomando, trattalo bene.
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Allora ti auguro buone vacanze Andrea, il tuo ritorno a Taranto.
0: Grazie.
1: Ti ringraziamo per aver scelto M2O come tua radio, diciamo, di compagnia, come sottofondo, come soundtrack della tua giornata.
0: Sempre e comunque, andata, ritorno, in spiaggia, all'estero, io vi seguo ovunque.
1: Grazie.
0: Siete i miei idoli.
1: Grazie Andrea.

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Your body. Rilassatevi. Va tutto bene.
4: È il momento delle news. Sono le 6.

0: Pona presa in giro, se vogliamo dirla tutta. È troppo caldo, Too Hot, il titolo della canzone. Era Coolio che purtroppo è scomparso prematuramente.
1: Sì, povero.
0: Quanti anni fa? Un paio di anni fa.
1: Non

0: Grazie. Cos'hai da guardare? Cos'hai da guardare? Guarda che tu sei rientrato oggi, ma per...
1: Hai ragione, però permettimi di dire che oggi è una camicia nera perfetta.
0: Perfetta.
2: Adesso.
0: La camicia nera.
2: Perfetta.
0: Che poi
2: perfetta.
0: Non è neanche una camicia.
2: Deve uscire prima?
1: No, cioè, no, però c'è il mese di luglio che
2: è molto, diciamo, lungo. In effetti.
0: Sì, sì.
2: C'ha 70 date Mario a luglio, lo sai.
0: Sì, sì, sì.
2: In chissà, 30 giorni, una sfida.
0: Chissà se riuscirà a farle. Tra
2: una challenge, la chiamano così oggi, la challenge di Mario.
1: Portando Viella.
0: Allora, il nostro Telo Mario è andato insieme allo zainetto a Torino dall'ascoltatore di origini tarantine. Siamo molto contenti di aver parlato con lui. Adesso stiamo aspettando da un momento all'altro che arrivino anche le news dalla rete.
3: Oggi arrivavo con cavuto.
0: Eh?
3: Oggi arrivavo con cavuto. Con cavuto,
0: non ho capito.
2: Questo è un po'.
3: Arrivavo con cavuto.
0: Ah, col caldo.
3: Sì, sì, sì.
0: Quindi benvenuti all'appuntamento con le news notizie calde della puntata di martedì 30 giugno. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. A 11 anni torna a casa con 10 piercing dopo un pigiama party con le amiche.
1: Sì. Era una femmina o un maschio?
0: Presumo, sì.
1: Una femmina, sì.
0: Amiche, pigiama party, 11 anni,
1: pensa alla
0: 10 piercing.
1: La faccia dei genitori.
0: Pensa ai genitori, bravi. Seattle, sempre Stati Uniti, donna di 70 anni segue il navigatore e si trova a percorrere i binari della metropolitana.
1: Se però
2: sbagliau.
1: Sbagliau, ma permette madau.
0: Eh?
1: Permetti che questa qua faceva parte un po' della tribù.
0: Lei, beh, avanziana. Beh, 70 anni non è proprio così vecchia.
2: No.
0: Catania, in tangenziale camion con una gru sopra urla il... Ah, scusate.
2: Piano.
0: In tangenziale che urla. Camion con una gru urta il tabellone e rimane incastrato. Traffico in tilt.
2: Già c'è il camion. Più c'è la gru sopra. Più il tabellone.
0: Dovevano, forse non avrebbe dovuto neanche entrare in autostrada perché sarà più alto dei tabelloni.
1: Esatto.
0: Chi è che c'è? Ci sarà uno col centimetro

0: misurare.
1: Quello di prima, quello
0: il tabellone.
1: Quello, no? Il ragazzo che ha vinto il Pre-Guidazzo, fa il metrologo.
2: Ah, è vero, lui misura.
1: Lui misura.
2: Ma è faceva vero. Il meteorologo.
1: No, no, metrologo.
2: Svizzera, nonno ingordo di yogurt, ne mangia mezzo barattolo, ma poi si accorge che era vernice bianca.
3: No. Ma scusa, ma non ho capito, ma il gusto non lo sente.
1: È buona la vernice bianca.
3: Ma
1: Mario,
3: anche tu stamattina, Alberto, che hai mangiato lo yogurt, era la vernice o era yogurt?
2: No, era normale, ah, mi okay, sento okay, abbastanza bene, grazie. Regno Unito, fermato alla guida con una patente falsa, nome Homer Simpson. Denunciato. Magari era dipinto di giallo? Arezzo ruba dell'argento per fare un regalo alla sua ragazza e lo nasconde nelle scarpe di due numeri più grandi.
1: Questo è un trucco che si può usare per quando andate a rubare.
2: Sì.
1: Tenere le scarpe un po' più grandi, bello, e mettere dentro, bello, gli oggetti che rubate.
3: Bell'insegnamento che dai.
2: Quindi questa è la rubrica, sì, alcuni consigli per i ladri all'ascolto,
1: sì,
2: di M&M.
1: Gli autogrill, no? Abbiamo parlato, sì, poco fa. Sì, sì.
2: Bene, allora comprate delle scarpe da
1: grandi,
2: clown.
1: Sì, un po' più grandi.
2: Più grandi. E lì potete anche i baci perugine.
1: Sì, le calamite.
2: Che non si sciolgono d'estate.
1: Le calamite, sai quelle cose, certo, che entrano da lì, certo, potete nascondere.
2: Bravo, bravo, bravo. L'ultima notizia dalla nostra città che è
3: Milano.
2: Milano. Chi l'ha detto?
4: Ha detto insieme,
3: insieme, insieme.
2: Zero punti. Conosciuta al bar, gli dà il numero sbagliato. Ragazzo scrive a tutte le Nicole che trova sui social nella speranza di ritrovarla.
3: E quindi come possiamo definirla questa cosa?
2: Questa è una cosa che potrebbe succedere a tutti e quindi che magari a qualcuno è già successa. Per questo motivo seguirà approfondimento.

0: formazione al completo. La panchina non ce l'abbiamo. Ultima ora, la Ginger ha lasciato,
1: ecco,
0: la postazione.
1: L'abbiamo appena detto.
0: Dove è andata?
2: Dove è andata? Beh, è andata a vedere, è partita, no? È partita perché alle 7 c'è una partita.
0: È partita perché c'è,
2: sì,
0: una partita.
2: C'è una partita, sì, è andata a vedere Costa d'Avorio, Norvegia.
0: Questa è una bugia, perché tanto lo sappiamo tutti che non è vero. Però, tornerà. Comunque, eravamo rimasti all'ultima notizia.
1: Eromo rimasti
0: all'ultima notizia che dovevamo approfondire.
1: Giusto.
0: Approfondire. Milano, conosciuta al bar, gli dà il numero sbagliato. Ragazzo scrive a tutte le Nicole che trova sui social nella speranza di ritrovarla. Quindi l'approfondimento che cosa vuole essere? Vuole essere così una curiosità che abbiamo, che ci è venuta leggendo questa notizia, che riguarda tutti coloro che hanno conosciuto e magari poi frequentato persone in modo, diciamo, un po' diverso, un po' bizzarro, anomalo. Però quindi lui sapeva il nome di lei.
2: Lui l'aveva conosciuta in questo bar, ci aveva parlato, ha chiesto il numero a questa Nicole.
0: Ha dato anche il nome sbagliato.
2: Questa Nicole, infatti noi non ci interessa tanto il finale di questa storia, ci interessa, come hai detto te, scoprire se tra i nostri ascoltatori o tra le nostre ascoltatrici c'è qualcuno che ha conosciuto il proprio partner o la propria partner con un numero di fantasia del genere.
1: Ma
2: no,
1: scusa, magari... lui non ha usato il metodo social, cioè si fa un video dove dice guarda quel giorno,
0: addirittura.
1: Allora secondo me è
2: l'appello è molto bello, ma è importante, no? Ci vuole coraggio per fare un appello, devi essere proprio rimasto colpito per fare un appello.
0: Oppure puoi fare dei volantini e attaccarli ai pali della tua città.
2: Questo signore, questo ragazzo,
0: tipo wanted.
2: Questo ragazzo milanese ha commesso un errore nel 2026.
1: Quale?
2: Si chiede il numero di telefono. Si chiede il contatto Instagram.
0: Pensavo il citofono.
2: Non
0: io.
2: Si chiede il numero di telefono ormai nel 2026. Troppo invadente. Con Instagram puoi anche verificare immediatamente se quella persona con cui parli è realmente lei e imparare un po' intanto a studiare i propri...
1: Alberto!
0: Sì, Mario.
1: Perché lui se ne intende.
2: Ma dai, il numero di telefono.
0: Se ne intende
2: non
0: lo so. Secondo me ci ha provato, ma...
2: Il numero di telefono
0: è andato a buon fine questo metodo.
2: Non ci interessa.
0: No. Cosa?
2: Non è specificato, non ci interessa.
0: No, tu sei il tuo metodo che è appena...
2: No, il mio metodo, dico in generale, so che anche le mie amiche non danno volentieri il numero di telefono.
0: Tu non hai amiche, Alessandro, ricordati.
2: No, io ho solo amiche.
0: Hai solo amiche.
2: È quello, no, ho solo amiche. E qui perché è un po' invadente il numero di telefono, non serve più. Ormai si danno i contatti social.
1: Adatto!
0: Sì, Mario.
1: Perché lui ha un'attività parallela a quella della radio, lui, con le amiche.
2: Quale sarebbe? No, fallo.
0: Non è un'attività.
2: Dai, fallo approfondire.
0: Lui
2: dai,
0: tiene,
2: Mario, vai.
0: Tiene delle relazioni. Allora,
2: dai,
0: leggo,
2: Mario,
0: un messaggio,
2: dai.
0: Così intanto. Alessio da Pontedera. Pontedera in Toscana.
2: Toscana,
0: dove
2: c'è la piaggia.
0: Piena di vespe.
2: È
0: un vespaio. Ha sollevato un vespaio. Ha conosciuto la sua fidanzata sui social, le scriveva, ma lei non rispondeva. Alla fine ha risposto. Stanno insieme da 4 anni.
2: Lei ancora si pente del giorno che gli ha risposto. Non è proprio un modo alternativo.
1: Stanno insieme da 4
2: no?
1: anni vuol dire.
2: Questo è un modo alternativo, no?
0: Sì. Cioè, un modo alternativo è tu sei in macchina, lei ti tampona.
2: Ecco.
0: Senti che viaggio,
2: no,
0: che mi sono fatto.
2: No, ti fai tampone.
0: Lei ti tampona, tu scendi e dici, però vabbè, che bella che è.
2: Constatazione amichevole.
0: E tramite il numero dell'assicurazione.
2: Anche, vabbè, ci sono anche metodi un po' più.
0: No, adesso sto inventando.
2: Senza
0: io. A me non è successo, figurati io.
2: Sì, oppure. In un ristorante far mandare un messaggio tramite il cameriere.
0: Oppure
2: ad un
0: tu
2: altro
0: vai a correre in un parco. E lei ti lancia un osso perché pensa che tu sia un bassotto.
2: No, che c'entra? Cosa state dicendo?
0: E tu lo raccogli abbaiando.
2: Ma cosa state dicendo?
0: Non lo so, sto inventando.
2: Sto inventando
0: in modo che gli ascoltatori invece.
1: Ok, ma insomma, quindi alla fine voi su cosa tratta? Cosa dobbiamo dire? E voi?
0: Cosa ha detto? Dillo tu allora.
1: No,
0: e
1: tu,
0: voi? L'abbiamo già fatta prima la domanda.
1: No.
0: Non l'abbiamo fatta?
1: No.
2: Ma non occorre farla, secondo me hanno capito.
0: Guarda, sono arrivati due messaggi, ma di gente che dice cambiate argomento. Non è vero.
3: Ragazzi, è successo anche a me tanto tempo fa. Non c'erano ancora tutti questi social qua. Avevo baccagliato una.
0: Baccagliare.
3: Non ho detto il nome. si chiamava Giorgia, ma io l'ho cercata in tutti i modi e ho scritto a tutte le Karen.
1: Vedi, quindi non solo ti dà il numero sbagliato, ma anche il nome sbagliato.
2: Per quello che occorre farsi dare subito l'Instagram. Che puoi verificare immediatamente.
1: O il codice fiscale.
2: No, Instagram.
1: Codice fiscale, secondo me. Io codice fiscale.
2: Alberto!
1: Mi lasci come quando vai in albergo, mi lasci il documento. Alberto!
2: Tipo quello che scrive l'ascoltatore.
1: Ai miei tempi lasciavo il mio numero sul parabrezza di qualche ragazza che mi piaceva.
2: Vedi?
1: La curiosità era tanta e alla fine ti chiamavi.
2: Vedi, bravo Maurizio da Roma.
1: È vero,
2: alla
1: fine ti chiamassi.
2: No, ma per curiosità, magari speravo.
1: Alberto! Col numero della carrozzeria.
2: Perché, quello che dice Maurizio è
1: sì,
2: giusto.
1: Mario, dimmi.
2: Perché Maurizio non l'hanno visto prima.
1: Scusa,
2: le ragazze.
1: Sto parlando con Mario. Dimmi, Mario.
2: Ma perché lui è esperto? Ma no, ma non capite i messaggi.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
6: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: sun.
1: Moving to the sun. È il titolo di questa canzone di Ugello, signor Ugello, e insieme a Ultran Atteye e questo altro producer ungherese. E questa è M2O, la radio che avete scelto, la radio sulla quale siete capitati, la radio che state ascoltando perché uno vi sta obbligando ad ascoltarla, ma voi non avreste mai scelto una radio come questa. L'importante è che siete lì, sulle nostre frequenze magiche, a macchia di leopardo, sparse in tutta Italia. Ciao, sono Albertino.
2: Cos'hai da guardare?
3: No, ho due penne, una. Chi vuole una penna?
1: Ho due penne.
3: Qua mi avanzo.
1: Qual è la notizia? Allora, eravamo rimasti a.
3: A chi?
1: Cioè, ma... eravamo rimasti a.
3: A chi?
4: Ti sembra il modo?
1: No, non è il modo.
3: Era arrivato, era da.
1: Eravamo rimasti. Tu sei stanco, Sei più stanco di me e Mario messi insieme. Eppure non hai fatto niente.
4: Abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo di Milano che probabilmente ha chiesto il numero di telefono a una ragazza che si chiama Nicole. E questa Nicole gli ha dato il numero sbagliato e questo ragazzo l'ha cercata per tutto il social network.
1: Era Nicole Savino, magari.
4: Ed non era Nicole Savino. Non quindi questa notizia ci ha ispirato un po' una. Dimmi, Mario.
3: O Nicole the Bar.
1: O Nicole the Bar.
4: Infatti abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, nostre ascoltatrici di raccontarci quella volta che hanno conquistato, provato a conquistare un ragazzo, una ragazza con dei metodi alternativi, tipo...
1: Due settimane fa ho conosciuto una ragazza alla scuola guida e mi ha dato il numero di cellulare, Michael da Gavorrano. Quindi?
3: Sono andati al cinema.
1: No, non c'è il resto della storia.
4: No,
1: però.
4: Infatti.
1: Sì,
4: manca un pezzo, però. Sì. No, dai.
1: Io ho lasciato qualche volta il mio numero sul tergicristallo. Vedi? Una volta mi è andata bene, ci sono stato un annetto, ma una volta mi ha chiamato il fidanzato della ragazza a cui avevo lasciato il numero.
4: Guarda, Gabriele da Firenze.
1: Gabriele,
4: ha colto in pieno.
1: Sei molto simpatico.
5: Ragazzi, vi sto ascoltando.
1: Sì.
5: Io conosco un ragazzo meraviglioso da un mese. Lui si è fermato dopo avermi vista cantare su un palco, si è fermato ad una pompa di benzina all'improvviso in moto e mi ha chiesto se fossi io quella che stava cantando, insomma, poco prima, e in effetti mi ha chiesto un contatto genericamente per rispettare la privacy. Io ci ho pensato un pochettino perché non sono solita lasciare i miei numeri e infatti ho usato Instagram, e quindi io ero poco interessata, e invece è un mese che ci frequentiamo e sono felicissima perché è una persona eccezionale. Siete fantastici voi. Un bacio, Gabriella da Salerno.
4: Voi non mi ascoltate.
5: E no. Cava dei Tirreni.
1: Quindi Gabriella cantava alla pompa di
4: Gabriella
1: servizio.
4: Gabriella ha detto esattamente quello che vi ho detto io prima.
1: Cioè lei

0: Era l'area di servizio e cantava mentre faceva benzina.
1: No, ho capito male allora.
0: Sto scherzando. Quindi lei l'ha vista cantare, l'ha seguita. Sì. Beh, però dai, c'è.
2: Todo Instagram.
0: Il corteggiamento è una delle fasi più belle dei rapporti.
2: Che i social network hanno un po' ammazzato, come pratica.
0: Cioè, io proprio, se dovessi scegliere tutta la parte del corteggiamento, una volta conquistata, basta. Ciao.
2: Ma esistono. I Playboy fanno così. I Latin Lover fanno così.
0: Sì,
2: amano.
0: Ma senza neanche consumare, per rispetto proprio.
2: Già che ci siamo.
0: Allora ci stiamo, sì, a posto così. Grazie, ti ringrazio. Cioè, ti piaccio? Sì, bene, ciao, io vado.
3: È stato fantastico.
2: Quello si chiama narcisista patologico, volevo dirti
0: no,
2: questo.
0: No, il narcisista è più cattivo. Io non sono cattivo.
2: No, però arriva lì e lui
0: narcisista è brutto. È molto brutto. No, il narcisista non mi piace. Adesso io proporrei una canzone del 1988. Voi avevate delle richieste?
4: Io sinceramente sì.
0: Cosa volevi?
4: Volevo una canzone del 1988.

0: prodotta da Shorty, che appunto, come avete sentito, ha questo coro gospel che lo segue dappertutto. Niente, e qui è venuto fuori il chierichetto che è in lui.
1: Esatto, certo,
0: con
1: esatto.
0: Questa canzone.
2: Certo.
0: Sì. Allora, eravamo rimasti a incontri particolari da parte degli ascoltatori con persone con cui è poi andata a buon fine la storia, o anche no. E sono arrivati diversi messaggi. Ciao a tutti, sono Mirabella da Casate Novo. 15 anni fa, cosa c'è?
3: Ma vicino a Besana Brianza, Casate Novo.
0: Chi sei? Tu chi sei? Google Map, chi sei?
2: Ora che sappiamo che è vicino a Besana Brianza,
3: no, sai quante partite le
2: la nostra serata.
0: Vabbè, posso continuare?
4: Vai.
0: 15 anni fa lavoravo come cameriere in un ristorante e mio attuale compagno

0: Una famiglia con un bimbo di 9 anni.
1: Che bello!
0: Il biglietto ce l'ho ancora.
2: Guarda,
0: guarda, guarda, guarda.
1: Bello, bello.
0: Hai brividi anche tu, Mario?
1: Sì, sono bello.
0: Io ho conosciuto una peruviana a una biglietteria automatica dell'aeroporto di Bari che aveva problemi nel fare il biglietto. Sono finito nel suo trullo d'albero bello 2 notti. Poi è andata via. Eugenio da Madrid.
3: Eugenio da Madrid.
0: Vecchio. Vecchio maialone,
2: no, perché?
0: Ma così, dai,
4: no, no, guarda, io ho conosciuto il mio attuale compagno su TikTok. Abbiamo iniziato la nostra conoscenza, lui di Milano, io di Genova. E niente, inizialmente ci vedevamo per degli aperitivi da 200 km e passa. E adesso è quasi un anno che stiamo insieme. Lui si è trasferito a Genova. Ciao ragazzi.
1: Bella.
0: E sono alcolizzati, tra
1: bella
0: l'altro.
1: Bella questa cosa, bella.
0: Dopo tutti quegli aperitivi lì.
2: Ti ha spiegato 3 motivi per conoscersi su TikTok.
5: Amici di MDO, sono Ciccio da Sortino. Io ieri sono andato a fare la visita medica, quella periodica del lavoro. E alla reception c'era una ragazza che mi ha incantato. Purtroppo non so il nome, non so il cognome. Sto indagando, sto cercando di capire, so di che paese è, però non so né nome né cognome.
2: Facciamo un annuncio.
5: Se mi sta ascoltando. Che si faccia viva.
2: Però sa dove lavora.
0: Receptionist.
2: Cioè, sa dove lavora.
6: Aiutiamo, dai, aiutiamo questo ascoltatore.
2: Dai, sa dove lavora.
0: Vabbè, come facciamo? Non ha detto neanche il paese.
7: No, da Sortino.
2: Sicilia. Potrebbe farsi male e aver bisogno di una visita medica urgente.
0: Di nuovo.
2: Sì.
0: Fate un prelievo domani mattina.
2: Un dito, rompiti un dito.
8: Ciao M2O, ci riprovo. Quando ho iniziato a corteggiare mia moglie all'uscita dal locale, ha detto alla sua amica: guarda, piuttosto che andare con quello lì, guarda, non so cosa faccio. E alla fine oggi abbiamo 3 gemelli di 16 anni.
1: Bravo.
8: Ciao.
1: Bravo.
0: 3 gemelli di 16 anni.
1: Bravo.
0: Va bene, grazie per i vostri

0: Quanta fretta, ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque.

0: qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: fatto che non esiste.
1: Lassù nel cielo, vabbè, è un modo di, no?
0: No?
1: È un maestro.
0: E tutti guardano il punto indicato dal ballerino, ma non c'è niente da vedere. Vabbè. What a life, what a life, che bella vita. Era la canzone di Fisher, quasi in chiusura di questa puntata di Albertino Everyday. Ringrazio Vero che mi scrive un messaggio piuttosto...
1: piuttosto normale, direi.
0: No, un bel messaggio.
1: Sì, niente di particolare.
2: No, la Vero scrive a me.
0: Sì.
2: Ginger, per favore, mi mandi la foto del... Prima mi ha scritto il camisetta, io ho detto, ma chi è sto camisetta?

0: Incredibile.
1: No, questo non lo
0: così,
1: leggo.
0: Sì.
1: Questo non lo leggo.
0: Sì, sì, guarda, che stile, che uomo unico.
2: Va
0: vero.
2: Bene, grazie.
3: Più che altro uno che si cambia, vabbè, diciamo, di sti tempi.
2: Vedi che
3: caldo che fa.
1: Tutti i miei complimenti valgono la pena sentirli.
3: Ah, sei rimasto alla fine?
1: Sì, ma in realtà sai chi è vero?
3: Chi è?
1: Mario.
3: È Mario. Sotto falso nome. Sotto falso nome. Ampia pagina sportiva. Vai con la sigla, Franco. Allora, ci colleghiamo subito con la nostra redazione perché ci sono ovviamente tre partite molto importanti che questa sera. Non ho ben capito se sarà Fargetta o la Ginger a dirci quali sono le partite.
1: Ma scusate, adesso alle 19 cosa avete da fare?
3: Chi?
1: Tutti.
3: Beh, non sono cose personali.
1: Mettete sulla TV e guardatevi una fantastica Costa d'Avorio, Norvegia.
3: Costa d'Avorio mi sono piaciuti, quello dove c'è Diombé.
1: Jan Diomandé.
3: Diomandé.
1: Gran giocatore.
3: Gran vedi giocatore. Che le cose le so.
1: Però
3: gran
1: di là giocatore. C'è quello che io amo di tutti i tempi. È Holland, lì dall'altra
3: e
1: parte.
3: E come che previsione vogliamo fare? Anche se poi qui mi sa
1: dura,
3: che fare previsioni mi sembra particolarmente difficile.
1: Dura. Io spero che vinca la Norvegia perché appunto...
3: Davvero?
1: Sì, sì, dai.
3: Io sto per la Costa d'Avorio.
0: Anch'io.
3: Va bene?
1: Vabbè, vediamo. Alle 23, quando avete finito e state facendo il routine, state digerendo il cibo di qua di là, piazzatevi a guardare una grande partita. Francia-Svezia. Questa è veramente
3: su Rai 1 in diretta.
1: Dovrebbe essere su Rai 1 in diretta.
2: Questa sì.
1: Rai 1. E invece di notte quando
0: chi tifiamo? Aspetta, chi tifiamo Alberto? Svezia, io Svezia.
3: Io non lo so, però devo dire che la Francia è decisamente una squadra superiore.
1: Sulla carta. Alle 3 di notte, quando avete visto un film di terrore e non riuscite a dormire perché vi sembra che vi arrivi il fantasma.
3: Oppure, quando andate in bagno a fare la pipì.
1: A fare la pipì. O magari avete finito di fare all'amore.
3: Addirittura alle 3 di notte.
1: Allora diciamo che per riprendervi un attimo senza spegnere, accendete, c'è Messico-Ecuador.
3: Certo. Certo.
1: Capito.
3: Stasera alle 3 tutti svegli e ci messaggiamo.
1: Svegli, tutti svegli.
3: Allora, che altro c'è da aggiungere?
1: Ma c'è una piccola curiosità che riguarda un po' il costume di quello che sta accadendo.

0: così delle nazionali che non sono americani. Non essendo abituati a lasciare la mancia, tutti questi tifosi non lasciano mai la mancia e quindi per ovviare a questo problema hanno deciso di alzare il prezzo direttamente.
1: Ah sì, perché l'America ha questa abitudine, no? Sì, che noi non abbiamo.
0: No, quindi non lo fanno in malafede, però non siamo abituati a lasciare la mancia, no? Quando ordiniamo una birra e quindi la fanno pagare di più e stanno raccontando un po' questa piccola curiosità ai tifosi, no?
2: È così.
1: Cosa?
2: In America funziona così.
1: Beh sì,
2: io non ho mai dato la mancia.
0: Questo sarebbe l'opinionista di Albertino Everyday, no? Di cui mi...
1: Sì.
0: No, la mancia è obbligatoria.
1: Sarebbe obbligatoria.
2: Vabbè, no, ma cavolo.
3: Proprio da scontrino, cioè ti fuori la percentuale di tips, esatto.
1: Faccio finta di andare in bagno e...

0: sono passati ormai diversi anni e abbiamo conosciuto Anna che era minorenne, adesso ormai ha 38 anni.
1: Come 38?
0: Scherzo.
1: Infatti.
0: Ne avrà 22 ormai.
1: 24, 25,
0: 23,
1: non di più.
0: 24, vabbè, bravissima Anna. Era la sua hit della scorsa estate. Noi abbiamo praticamente finito questa puntata. Volge al termine.
1: Cosa? Ti aiutavo a fare
0: una domanda veloce che vorrei rivolgere alla Ginger. Ma di questa puntata che cosa resterà?

0: mattino every day. Lo studio era quasi troppo pieno, guarda.
1: Troppo pieno, sì.
0: Allora, Fargetta ha regalato 3 friggitrici alle hostess dell'aeroporto di Olbia. Ma nonostante questo, ieri è andato in onda. Mario ha perso l'aereo.
1: Sì.
0: Il sequel.
1: Che vergogna.
0: Albertino può fare complimenti solo chi sta alla sua sinistra. Lo dice il regolamento.
1: Sì, sì, c'è scritto.
0: Il bravissimo Alessandro Lippi.
2: Senti come suona proprio a presa per
1: presa. Suona male.
0: Il bravissimo Alessandro Lippi ha tanti difetti, ma non le unghie sporche.
2: No, neanche quello del ritmo, come diceva Elio le spare tese.
0: Il tutor funziona anche se sei in tuta.
1: Sì,
0: chiaro.
1: Sembra di sì.
0: Sì. Il libro La strada dritta parla della storia della A1, l'autostrada del sole e dei suoi oleandri.
1: Sembra anche questo che sia vero,
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, esiste il libro, certo.
0: Ricordiamo il consiglio che il bravissimo Ale Lippi ha dato ai ladri all'ascolto, che è quello di comprare delle scarpe con un numero più grande e nascondere in punta la refurtiva.
1: Sì,
0: bravo Ale Lippi,
1: bravo,
0: bel esempio.

0: Ad Albertino piace corteggiare, conquistare, ma non concludere.
1: No, no, zero. Vado così. Via di solito.
0: Non ci crede nessuno. Shorty ha il coro gospel che lo segue ovunque.
2: Che fortuna, oh. Allucinante.
0: Oggi abbiamo ricevuto una scatola piena di dentifrici e sapete perché?
1: Perché?
0: Perché la nostra missione è regalare sorrisi. Buona serata.
1: Buona serata, grazie Ginger, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Adesso arriva Andrea Mattei, tra l'altro in ciabatte.
0: È vero.
1: Se state ascoltando la diretta di martedì sera invece per la replica del mercoledì mattina, l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. A domani!
3: Ciao a tutti! M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge e la festa si apre con la musica.

0: e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la festa va in spiaggia.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Le 19 e 3 minuti a tutte le ciabatte in ascolto, mi sentite?
6: Ho le stesse ciabatte che usano i fornai, sono quelle là, bellissime. Grazie Capostazione Albertino, let's go!

preso possesso della nostra console. Questa è una versione un po' più baseline della canzone che abbiamo appena sentito. Sentiamo un attimo. Eccoli, baseline come se non ci fosse un domani. Era

0: fortunatamente. Ma è aperto, quindi è aperto. Fortunatamente ogni tanto è nella prevista di M2O.
1: Buonasera Mattei. Salve. Allora, visto che si apre sto M2 Open, facciamo un doppio martini mescolato non agitato.
0: Wow!

0: titolo di questa canzone in onda su M2O. Allora, agitato, non mescolato, come ha detto. Scusa, aspetta un attimo. È agitato, vero? Non è mescolato. Ah, ok, ok. Fanne due. Sì, ha chiesto doppio. Aveva chiesto doppio, l'ascoltatore lo diceva, una frase storica di un grande personaggio di una catena di film, ma non ti dico qual è, già lo sai. Però ti dico che torniamo tra poco.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

0: Massa in onda su M2O, 19:30 minuti. Sta per arrivare l'appuntamento M2 Old. Spero tu abbia vicino a te una persona, un amico, un conoscente, un qualcuno che magari hai, anche se sei in un bar ad esempio, quello che sta bevendo il caffè vicino a te, se lo stai bevendo al balcone. Perché? Perché è una canzone che ti porterà a braccetto e ti porterà a saltare. Questo è l'indizio, basta. Famosa per quello, no? Per quell'effetto lì. La canzone che sentiremo come M2 Old la sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O.
1: Emergenza caldo, l'OMS convoca una riunione straordinaria degli stati europei. 6 morti per le conseguenze dell'ondata di calore, l'ultimo nel pomeriggio, un operaio collassato dopo un turno di lavoro per strada nel Trevigiano. Domani allerta meteo per le regioni del nord dove sono previsti temporali e forti raffiche di vento. Domani a Doha i negoziati indiretti tra Stati Uniti ed Iran, già arrivati in Qatar i 2 inviati di Trump, Kushner e Witkoff, ma Teheran frena e non invia la delegazione diplomatica ma solo dei tecnici. I soccorritori hanno estratto vivo poco fa un bimbo di 3 anni dalle macerie in Venezuela, un vero miracolo a 6 giorni dal sisma che ha devastato il paese. Lo sport e il tennis, Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon, l'azzurra ha sconfitto in rimonta la statunitense Montgomery, fuori invece Matteo Arnaldi eliminato al primo turno dal francese Quentin Ali. In campo Sonego contro l'argentino Echeverri e Matteo Berrettini contro lo svizzero Wawrinka, poi Cobolli con l'argentino Navone. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domattina sole ovunque con cieli poco nuvolosi al nord, sereno al centro-sud, nel pomeriggio temporali in aumento, specie al nord ma anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutto con ilmeteo.it, una buona serata. This is M2O.
3: Old. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

Questa è musica che arriva dagli anni 90, 1994. Loro, i Rednecks, una band svedese che a un certo punto ha messo la musica country, quella proprio con i film western, no? Quella dei cavalli. Buono, buono. L'ha messa con una base dance ed è venuta fuori Cotton Eye Joe. Era

lui e lei, anzi prima lei e poi lui, perché c'è Beyoncé con il featuring di Jay-Z, Deja Vu. È una versione dance perché l'abbiamo messa in onda nella playlist di M2O. Wow, la puoi sbirciare, eh? Anche qua, guarda, fai M2O.it.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi, per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: sue tastiere e il suo stile. Qua è insieme ai One Republic, Ryan Tedder per In Your Eyes, in onda su M2O in questo momento, in questa serata molto fresca. No dai, però rispetto a qualche giorno fa sì. Tra l'altro credo proprio che domani sia un'altra di quelle giornate, di quelle serate in cui ci sarà questo regalo, questo dono, come c'è stato appunto ieri, quello del temporale. Scusa, avevamo detto doppio martini? Saluto questo ragazzo Pietro dalla Sardegna che scrive: Mattei, mannaggia, mi avete fatto venire voglia di un doppio martini, ma è un po' presto, mi ha mandato il messaggio una ventina d'anni fa. E lo so, ma è colpa dell'ascoltatore.
1: La ciabatta sì? A Milano e anche sì? Su 49 gradi, non si può vedere.
0: Non si può vedere la ciabatta, ha detto questa ragazza? Aspetta un attimo che chiedo. Abbiamo delle ciabatte? Abbiamo la ciabatta, sai quale? Quella di gomma proprio morbida, nera, con l'infradito tutto colorato, quindi la fascetta con multicolore e il quasi l'impronta di ogni dita del piede di un colore diverso. Te la ricordi? È proprio una storia vecchia, cioè nel senso non credo che le facciano ancora, però andavano di moda tantissimo negli anni 90, soprattutto e credo solo per le ragazze. Noi avevamo altro tipo di ciabatte. Ma scusa, ma non ti ricordi? Dan, dan, dan.

Dan da dan, da dan da dan. Se riconosci questa melodia, allora abbiamo la stessa età, siamo fratelli, subito, subito, subito. Sai darmi tu un'altra melodia che sentivamo dalla televisione, simile a quella che ho fatto io, di una pubblicità? Fammelo sapere, vediamo un po'. 342 654 3210, il numero di M2O.

0: canzone, la canzone con la quale oggi arrivano i regali. Non te lo hanno detto? Non te lo hanno ricordato? Te lo dico io.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Abbiamo il Play with us che arriva a sorpresa e ti regala in questa settimana, in questo appuntamento, il telomare di M2O più lo zainetto di M2O. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Che cosa fai? Forse lo posso capire perché ha mandato anche una foto questo ascoltatore.
3: Play with us, Angelo, sì. Da Catania. Mezza, dai, per favore, dai. Ogni tanto rispondete a me.
0: Angelo, il Play with us

0: Zlatan, però c'è un remixer Adal italiano e l'abbiamo appena sentito in onda su M2O.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre
0: avvisiamo il gentile pubblico che siamo arrivati alle ore 8. Siamo giunti, siamo arrivati alle 8, siamo in onda su M2O con Andrea Mattei. Ora la musica italiana, c'è l'M2 Hit.
3: M2O più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

rossa. La musica italiana in versione remix suona qua in onda su M2O più volte durante la giornata. È una nostra, come dire, caramella, una nostra compilation per regalarti il buon umore. M2 Hit che tornerà anche domani.

0: Young Voices. Per questa canzone non sono stati utilizzati milioni di bambini come si potrebbe pensare, ma assolutamente no. Hot Nose, che ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto anche Fatboy Slim o ad esempio Daft Punk, cioè tagliare una canzone, prendere dei sample e poi crearne un'altra nuova. L'avevo appena sentito nell'appuntamento del Non Stop, le prime tre canzoni di ogni ora qua in onda su M2O. Io ho fatto la melodia dan da dan da dan da dan, ma lui risposto con è la collegiala e quindi cos'era? Era una pubblicità?
1: Marco da Bareggio Milano.
0: Marco, ciao, da Bareggio grande. Milano, ciao, ma che pubblicità era? Me lo dici?
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

0: probabilmente questa canzone ti avrà fatto venire in mente dei pensieri riflessivi mentre torni a casa, tipo: ma cosa faccio? Prendo un'altra birra anche questa sera oppure no?
1: Te l'ho messo.
0: Ciao Mattei, è possibile avere, ha scritto Annalisa, un cocktail analcolico con i frutti rossi? Guarda, devo chiedere, non lo so. Scusa, un analcolico con i frutti rossi. Mi hanno fatto un gesto, ma non lo posso dire, non si può dire. Era Jungle con The Wave, l'onda musicale in onda su M2O, e tornerà anche questa sera una bella onda musicale, perché apriremo le porte della nostra discoteca immensa, la console nella quale ospitiamo le star internazionali. Sto parlando di Dance With Us. Questa sera dal Brasile ci sarà Alok. Sentiamo un'anteprima. Dance With Us.

0: Se è troppo tardi c'è una bellissima notizia. Lo puoi sentire quando vuoi, scaricando l'app di M2O oppure attraverso il nostro sito. Le puntate le puoi riascoltare quando vuoi, appunto, da m2o.it.
1: Dance with us. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.

0: che male c'è? Già la vita è complicata, no? Se poi ci metti che devi andare a una cena e stai facendo tardi, ai ai ai. Merck & Cremont, Serena Brancale and The Colors su M2O.
1: Mattei, purtroppo qui la situazione è totalmente diversa.
0: Ovvero?
1: Bloccato in tangenziale.
0: Lo vedi?
1: Alle 20:30 ho l'appuntamento per una cena aziendale.
0: Mannaggia.
1: Sicuramente si fa ritardo.
0: Devi inventare una scusa, lì devi iniziare ad aprire quell'archivio storico delle scuse e tirarlo fuori, comunque delle motivazioni, o puoi dire la verità. Noi apriamo l'archivio delle canzoni che arrivano dal passato. Lui arriva da Amburgo ed è Keep Pushin'.

1996, dov'eri quando c'era questa canzone di questo DJ producer da Hamburgo, Boris Lugosch, in onda su M2O, nell'appuntamento M2O che arriva tutti i giorni, in ogni ora, in ogni programma, è una benedizione dal cielo. Qui avevamo le sale house degli anni 90 con luci un po' spente, poi capitava che ballando il braccio intruppasse il corpo di un'altra persona, e se capita, capita. Che push in dal passato era l'M2 Old.

Madonna ha detto una cosa a riguardo della musica dance che possiamo condividere appieno, l'abbiamo proprio vissuta come concetto. La musica dance è un antidoto all'isolamento, l'ha detto Madonna, e siamo d'accordo, certo.

0: Quando fretta ma dove corri? C'è il quiz.
1: Fidatevi di noi anche questa mattina del gatto e della volpe, perché stiamo per giocare insieme. Sto per regalarvi la lampada del morning.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con grande

Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: estate su M2O. Suona così. M2O.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Dub Dogs, italiani anche loro con questa canzone How Does It Feel, la loro versione ci ha portato quasi alle 9, quasi alle 9, dobbiamo ancora arrivarci, mancano una decina di minuti nei quali rispondo a questo ragazzo, perché siamo partiti da dan da dan da dan da dan dan da dan da dan da dan. Se te la ricordi, allora sì, abbiamo più o meno la stessa età, ma eravamo davanti al televisore negli stessi anni, perché quella melodia lì appartiene a uno spot pubblicitario molto famoso e che abbiamo vissuto, guardato un sacco di volte, che poi la forza è anche quella. Ma ce n'è un'altra.
1: Beh, che dire, sì? Ogni mattina prima di andare a scuola...
0: Vai. È vero. Questa era la sveglia, no? Se non sbaglio era la sveglia. Chi sei?
1: Cosimo D'Alissone.
0: Cosimo D'Alissone. Cosimo è anche il vero nome di Gue. Lo sai, sì, si sa, si sa. È vero, queste sono delle melodie che rimarranno con noi per sempre. Non so se adesso per le nuove generazioni è lo stesso, però secondo me prima anche quello che sentivamo come spot pubblicitario, proprio come sottofondo musicale, era qualcosa di magico, forse più magico rispetto a quello che c'è adesso, o forse è un effetto legato all'adolescenza, all'età, non lo so, voglio credere che sia stato appunto, che sia la prima motivazione di queste due. Ci sono delle melodie che rimangono appunto e rimarranno con noi per sempre. Aspetta, sentiamo un attimo.
2: Ma dai, la pubblicità.

0: Blondish, Stevie Appleton in onda su M2O mentre tutto scorre, ma mentre lui corre.
1: Sono ancora a correre.
0: Ancora.
1: Ciao, casa da Pisa.
0: Ancora, senti.
1: Dopo un spritz, va bene?
0: No, no, no, no, dopo la corsa non va bene lo spritz. Un attimo che chiedo, secondo te dopo la corsa lo spritz?
2: Va benissimo.
0: Ah, va benissimo.
2: Sì, sì.
0: Mannaggia.
2: Si vede è piena di zuccheri.
0: Si vede che sono anziano io, che proprio no, no.
3: E anche oggi Mattei le è andata.
0: Le è andata.
3: Ma domani che ci sei, Mattei?
0: Certo, Gianni, assistente di studio, domani alle ore 19 sta per arrivare Vittoria Hyde. Bacio.
4: In FM Lab su m2o.it.
2: Sto ancora per arrivare, eccomi qua.
0: Eccola.
2: Atterrata. Super super carica per questo martedì sera.
0: Quindi la regola è dopo la corsa lo spritz.
2: Sì,
0: mamma
2: piena
0: mia
2: di zuccheri. M2O.

background, sono Mufasa Hype Man. La voce, quella più seria del gruppo, è quella di Ronnie, il produttore è Rehab. Believe in Shooting Stars dalle 21:09. Buonasera dalla blondie Victoria Hyde. Allora, stavo riflettendo proprio sul titolo della canzone. Do you believe in shooting stars? Voi credete nelle stelle cadenti, cioè che vi possano esaudire qualche desiderio? Beh, sì, io ci credo molto. Qual è il vostro desiderio? Uno intanto ve lo posso già esaudire, cioè quello di ascoltarci una novità musicale. M2 Hot

0: Che bella espressione per questo M to Hot, la nostra novità musicale che presentiamo bene o male a inizio ora, questa prima ora insieme alla vostra Blondie. What a life, quanto è bella la vita, a volte ci può sorprendere anche in negativo, ma meglio in positivo. La nuova di Fisher insieme a Florence Arman, una doppia A come provenienza perché Fisher è australiano, Florence Arman invece austriaca. New music on M2O Radio, lovely.
1: M2O.
2: M2O.
1: Più musica.
2: M2O.

Minds, M2O, il king della dancehall. Leggiamo un attimo il messaggio di Lorenzo. Voglio finire di arredare casa subito, quanto è complicato. Questo è il desiderio che ha espresso qui su M2O. Non possiamo essere d'aiuto da qua, però ti possiamo sollevare con un po' di musica in compagnia. Ce la facciamo. Samurai J su M2O.

0: 21 minuti, posso esaudire anch'io un esprimere un desiderio, cioè di riuscire a svuotare tutta la casa e portare tutto in tempo nella mia cantina, perché prima di partire per le vacanze tutti noi vogliamo finire la nostra to-do list.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Ah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo!
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
5: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

les mauvais gens. On parle français maintenant. Ouais, elle avait les cheveux blancs, cioè lui ha un altro nuovo problema, cioè un problema biondo. Una blondie che lo tormenta. Cioè, a volte mi chiedo, mi fa ridere sempre quando uno dice: beh, io preferisco le more piuttosto che le bionde o le rosse. Alla fine conta la persona, l'insieme, no? Boys and girls, o avete delle preferenze in fatto colore dei capelli? Si fa sempre in tempo a tingerli, no? Amy Duold coming.

Se per questo M2Old per caso non riuscite ad individuare il linguaggio, la lingua, scusate, che stanno cantando questi bambini, è perché è un verso della Bibbia ebraica. È un mantra ripetuto dagli ebrei durante il giorno di riposo, il sabato per loro in questo caso. Pilato è stato il primissimo DJ, colui che l'ha prodotto insieme a Max Monti, della piramide del Cocorico di Riccione. Insomma, ha fatto storia in tutti i sensi questo M2Old 1994.

The most sexiest man of the world, l'uomo più sexy del mondo secondo me, all'età di 60 anni, da bere ancora ai ventenni. Lui è Lenny Kravitz insieme a Quavo, Fly. Questa è la loro nuova versione, perché l'originale del mio caro Lenny è del 98. Qua c'è un tocco, diciamo, un po' rap trap, che gli dà un po', come dire, una nuova vita, uno slancio di attualità. Adesso another su M2O. Talk to you. I have to talk to you always, you know.

0: DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set attrezzi a 9,99€ e da giovedì sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Dopo.

Icon. Move into the sun, ci muoviamo verso il sole quest'estate sicuramente, ma ci sarà un altro accessorio che muoveremo, sventaglieremo. Con questo verbo già praticamente spoilerato di cosa parleremo adesso, sventaglieremo proprio il ventaglio, soprattutto noi ladies in the club, perché fa molto scena, no? Le ragazze adesso, la Gen Z, giovanissimi, hanno riscoperto il ventaglio mentre ballano, anche insomma per darsi un po' delle arie, si può anche dire così, farsi un po' di aria attorno, magari c'è anche molto caldo mentre balliamo, anche per darsi un tono, un attitude. La cosa risale già al 700 e all'800, quando le donne si davano un tono così, soprattutto comunicavano verso il loro amato, perché non potevano parlare d'amore e quindi avevano questo codice. Codice di nascosto, diciamo così, il linguaggio loro attraverso il ventaglio. Quindi sventagliarsi lentamente significava sono sposata, lascia perdere, o sventagliarsi veloce, mi interessi parecchio. Appoggiarselo sulla guancia destra voleva dire sì, sulla sinistra no. Voi cosa volete comunicarmi col vostro ventaglio in questo momento?

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma quale cattive abitudini, questo M2O, only good ones, you know? Per esempio quella buona è quella del Play With Us, dove uno di voi o una di voi si porterà a casa questo, in this case, il telo mare e lo zainetto M2O, ed è... Listen!
3: Play with us, Giuseppe D'Agrigento.
2: Andrà in Sicilia, the summer M2O pack.
0: M2O.
1: Più musica, more music.

lo dico il vostro nome, The Bosa. Che problema c'è? Un po' di aria fresca dal nord, Scandi House per voi, dalla Norvegia, si chiama Magnetic. Ci rinfreschiamo attraverso la vostra musica, che fa un caldo, ragazzi, o ci sventogliamo. Giorgio, sventagliarsi per me significa solo patire il caldo e lavorare la notte per non patire il caldo del giorno. Che sweet.

0: the Night, Sophie and the Giants chiudono questa prima ora insieme alla vostra Blondie. Abbiamo ufficialmente aperto il club ventaglio, cioè quando lo utilizzate voi e cosa volete comunicare a me o qualcuno sventagliandovi, eh? Cold Nights
1: sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: L'avevo detto, iniziate la seconda ora insieme, boys and girls. E siamo solo a martedì, ma con la Blondie è tutto più facile.

0: Vibes su Emedo Born Again. Qui si rinasce sempre. Una volta che accendete la radio, ragazzi, it's always like reborn. Come rinascere, una rinfrescata, uno splash, un tuffo nell'acqua fresca. Con questo caldo ci vuole, boys and girls. Buon martedì sera dalla Blondie, Victoria Hyde, che non molla mai, mai, mai, almeno fino alle 23. Poi vi lascio sempre in buone mani, lo sapete, arriva Valesco, 1212 Select, almeno fino a giovedì. Adesso una novità musicale per voi, pump up the volume, please.
1: MD

0: Ragazzi, qua c'è un po' di classic music, Carmina Burana, che ha influenzato questo nuovo sound, questa nuova vibe, un po' hard techno. Si chiama Alan Walker, il producer, la voce è quella di Ava Max, Fate, nell'Am Too Hot. Nuova musica solo per voi.
1: Più musica.

0: Public, e secondo me questa poteva essere comunque perfetta per i mondiali 2026. Io ragazza pampina tedesca un po' triste perché ieri la Germania è stata eliminata con il Paraguay. Ragazzi, così bisogna saper anche perdere, però con il sorriso, soprattutto quando arriva il weekend, il fine settimana. Noi siamo super sorridenti, vero? Perché nel weekend di M2O, altro motivo per essere felici, suoniamo solo hit sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre, all weekend hit, the best music all weekend long.
1: Ferragosto in Puglia con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

sventola, sventola cosa? Il ventaglio. Per farci un po' di aria attorno. Harry, Harry ha bisogno di volare. E lo facciamo tra poco sul nostro M2O. Voliamo con la mente, con i ricordi. Perché questo M2O, ragazzi, è super succulente. Per chi si fosse connesso solo adesso, magari è la prima volta che ci ascolta e non sa cos'è un M2O. Io lo do sempre per scontato, invece no. Noi facciamo un salto nel passato, anche per ricordarci un po' quello che eravamo e quello che ci ha fatto diventare oggi un M2 Old, quello di Fatboy Slim, right here, right

Slim, che è un grande maestro della musica elettronica, suoni zero scontati, Right Here Right Now, un grande classico che tutti noi conosciamo, che ci ha accompagnato nel 1999, il nostro M2 Old, Right Here Right Now, You Gotta Live.

Sanson, anche lei fa ancora un po' la WEG, cioè la vediamo anche che segue le partite. E ragazzi, anche se stava con un calciatore non vuol dire che puoi rimanere appassionata dello sport, no? Sam Jacobs now, I don't mind an M2. Yeah.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

col suo atteggiamento da baddie, tradotto ragazza un po' ribelle con idee rivoluzionarie, cioè vivere quello che è in modo naturale, se si vuole devastare, wasted, she's gonna do it, lo farò, lei è la white girl wasted, una ragazza che dice ok stasera voglio andare in the club, andare a ballare e sono libera di spaccarmi, di devastarmi, cioè che wasted all'interno, no? Nel linguaggio social è ragazza insomma che va in discoteca, esagera, inizia a urlare, ballare sui tavoli, magari anche litigare con qualcuno, no? Un po' molesta dopo due o tre gin tonic, può essere. La cosa bella è che però in tutti i paesi succede che esistano le girl wasted, che siano white o meno. E gli inglesi come le definiscono queste ragazze? Ci sono mille modi per dirlo, legless ad esempio, senza gambe, talmente ubriache, fuori controllo perché sono senza gambe, non riescono a gestirsi, oppure blinded, accecate dall'alcol. In Spagna si dice estar como una cuba, la cuba è la botte dove si conserva il vino, quindi sei ubriaca come una botte dove si conserva il vino. E in Germania così c'è scritto einen im Tee haben, könnte sein, ja könnte sein.

Micico DJ Goja dalla Romania, qui su M2O We Are International. Ci ascoltate magari da oltreoceano, dall'estero, dalla Germania, non so, dalla Spagna, dal Sud America, fatevi vivo, I don't know what's the right thing. No, Marlon Hofstadt, it's that time, it's always that time to make party on M2O, so pump up the volume, let's party again. Fishes remix, woohoo!

0: mentre state tra le braccia di qualcuno, state ascoltando l'ultima track di stasera con la Blondie, Victoria Hyde, Sonny Federa. Questa è Let Me Be In Your Arms. Fammi restare per un po' tra le tue braccia. Perché no? Perché no? Perché qua la musica continua con Valès 1212 Select. Boys and Girls, noi ci sentiamo domani sera sempre alle 21 qui su M2O. Ci sono Chris e la Victoria Hyde.
1: M2O, il tour insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Prima tappa, Jesolo, con Albertino. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. Beach Like DJ, la

1-2-1-2 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
2: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
1: Questo finché non passi a euro.
3: E allora tutto diventa più...
1: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Ferri Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
6: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: M2O
8: DJ Time.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: M2O DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: M2O
6: DJ